Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 22.
0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

attivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

Sono le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Questa mattina mi sono svegliata e ho sorriso. Mi capita spesso in questo periodo. Sorrido pensando a quanto tempo ho impiegato a imparare a vivere il momento esatto in cui sono, nel luogo esatto in cui sono, senza pensare ad altro. Senza pensare a 5 minuti fa, all'altro ieri sera, domani pomeriggio, alla primavera prossima. Senza pensare a niente che non abbia a che fare con il momento e il luogo in cui mi trovo. Mi sembra la conquista più faticosa e importante che posso vantare, la più preziosa. Sarà per questo che non ho paura di quello che potrebbe accadere. Sarà per questo che nei momenti peggiori mi dico che in qualche modo me la caverò. Allora mi sono detta che la nostra solitudine nasce forse anche da qui, perché è vero che possiamo starci vicini e tenerci per mano, ma a ognuno tocca affrontare da sé i passaggi più difficili, tra cui quelli che non possiamo raccontare, venire al mondo, andare via o provare a comprendere il significato del nostro percorso e imparare a stare qui e ora. Ecco, è per questo che ho sorriso oggi, subito dopo aver aperto gli occhi, il che, se ci pensate, non è poco.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Io invece ho sorriso perché era proprio uno spasmo della faccia. mi sono reso conto che così, per la stanchezza, vai a sapere. Buongiorno Natascia.
0: Buongiorno Matteo Osso.
2: Buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Rai Radio 2. Sono le 6:02 in questo istante. Siete in diretta con Natascia Rosenti e Matteo Osso fino alle 9 di mattina.
0: Ah, fino alle 9?
2: Fino alle 9 di mattina. Pensavi fino alle 9 di sera?
0: No, di mattina.
2: Ci sono delle cose da fare durante la giornata. Per le prossime 3 ore stiamo insieme, voi state tranquilli, alzate il volume, smettete di far tutto, state con noi.
1: Good morning Radio 2, weekend.

0: Francesco Cabani, Sam Funk, Rai Radio 2. Buongiorno. Invece
1: comunque lo fa bassissimo alla fine.
2: Summer Funk.
0: Ok, ho sbagliato tonalità. La rifacciamo tutta.
1: Tu sei stato come Gabbani, io facevo quello del.
0: La rifacciamo fine. Tutta dall'inizio, intanto è tutto finto.
1: Sì.
0: Sì.
1: No, non è finto, no, per niente.
0: Ah,
1: no, no,
0: siamo in diretta.
1: Siamo in diretta,
0: oh,
1: amici.
0: Ma tu
1: sì,
0: guarda.
1: Sì, sì.
0: Per quello che segna le 6, 5, 24 secondi.
1: Ascolta, Osso, io qua c'ho delle cose da fare.
0: Anche
1: non
0: qua,
1: so.
0: Sì. Dica, vada pure. Ah, c'è i mondiali di calcio.
1: I mondiali di calcio,
0: ecco,
1: amici.
0: Perché non capivo.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: non posso
1: sì
0: capire.
1: Non puoi capire. Tra l'altro,
0: in alfabeta.
1: Tra l'altro,
0: erano le vecchie al mio paese.
1: In alfabeta,
0: in
1: dicevano.
0: Alfabeta.
1: In alfabeta è bellissimo. Tra l'altro, dovrebbero essere in corso delle partite cominciate alle 5, sì. Dunque, amici, si stanno concludendo i gironi, quindi in questi giorni ci sono le ultime partite, che sono le terze per tutte le squadre, e da qui si comincia a capire qualcosa. Qualche sedicesimo è già stato assegnato e ci sono squadre che se ne vanno a casa, squadre deluse che pensavano di fare meglio e squadre invece in piena esaltazione. Per esempio il Messico, perché non era mai successo nella storia dei mondiali che il Messico chiudesse la fase a gironi avendo vinto 3 partite su 3. Quindi punteggio pieno, grande felicità. E tra l'altro
0: cantiamo la cucaraccia?
1: Sì, anche se vuoi. Tra l'altro c'è un quartiere della San Fernando Valley, siamo in California, dove la comunità messicana è fortissima. Leggevo l'altro giorno un pezzo, non so, insomma, che dicevano magari per qualcuno può essere una sorpresa, per noi no. Ah sì, l'amicizia tra i tifosi della Corea del Sud e i tifosi del Messico, perché nella città
0: sono confinanti.
1: No, eh sì, a Los Angeles sì, effettivamente sono due comunità importanti e quindi da questo punto di vista può essere una sorpresa, ma chi vive a Los Angeles lo sa. E quindi c'è tra l'altro un numero altissimo, 5 milioni di residenti latinoamericani e oltre 3,4 di origine messicana in quella contea, quindi è una comunità molto influente. E il pezzo che sto guardando in questo momento sul quotidiano Domani di ieri racconta una delle cose simpatiche di quando succedono, quando ci sono eventi come i mondiali e quando accade per esempio che la tua squadra fa benissimo, perché è diventato una star dei social. Lo chiamano tutti papero, ma in realtà sarebbe un'anatra. Il papero è una parola che non ha, diciamo, una fondamenta.
0: È un nome d'arte.
1: Sì, e non è non è una parola scientifica. L'anatra Merlin è diventato un fenomeno social in Messico. È molto carino, lo potete vedere.
0: Ma lui è il proprietario di quella catena di ferramenta.
1: No, no,
0: non lui, è il cognome suo.
1: No, lui è un animale domestico, da quello che ho capito, di questa donna che si chiama Carla Cortés, che è stata vista passeggiare nel centro di Città del Messico appunto insieme ai figli e all'anatra, e gli ha fatto delle foto con lui davanti ai monumenti. Lui, diciamo, partecipa alle partite della nazionale, viene immortalato vicino ai tifosi, lei gli ha messo pure la maglia della nazionale, e quindi è diventato
0: caldo.
1: Sì, probabilmente sì, e quindi è diventato uno dei simboli di questa nazionale, che tra l'altro si è portata ai mondiali anche il vecchio portiere Ochoa, che diciamo è stato osannato dai tifosi perché lui ha 40 anni, è il più iconico della storia recente del calcio messicano e gioca la sua 6ª Coppa del Mondo come Messi e Cristiano Ronaldo. E quindi insomma sono queste qua le facce umane e non umane della nazionale messicana, che stanno esaltando i messicani in Messico e i messicani in California, che appunto sono tantissimi e se la stanno godendo. Poi la Svizzera anche è passata con
0: la Svizzera anche in Messico?
1: La Svizzera no, come squadra ai mondiali, ve lo
0: sì
1: dico, perché è la squadra,
0: beh,
1: per cui sto
0: giusto
1: tifando, sì, è arrivata prima nel gruppo, lo ricordo, in cui avrebbe dovuto esserci l'Italia, e invece non c'è. E invece
0: come
1: c'è
0: mai non
1: la
0: c'è
1: Bosnia Erzegovina, è che non si è qualificata.
0: Ah,
1: e poi è andata,
0: anyway,
1: andata molto bene anche la nazionale di
0: ma dici che l'Italia stanno ancora combattendo contro la squadra.
1: No, intanto abbiamo un nuovo presidente della federazione, proprio questa settimana è stato eletto Giovanni Malagò, applausi, speriamo che faccia bene come ha fatto come presidente del CONI, perché diciamo che il calcio italiano non sta proprio in un grandissimo momento, avrebbe bisogno di un po' di ordine, di qualche riforma sicuramente, e magari anche un po' di fortuna, insomma, quindi speriamo che vada bene. Comunque sono molto divertenti, l'Italia non c'è, ma al momento questi mondiali sono molto divertenti. State con noi su Radio 2, sono le 6:10 minuti e un po' di secondi.
3: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Program Imitation of Life su Rai Radio 2 alle 6:13 minuti. Siete con Matteo Osso e Natascia Lusenti dall'altra parte del vetro. Adriano Totaro, applausi, che ha vinto lui questa mattina il turno per aiutarci ad andare in onda. Il nostro regista Enrico Maria Magli.
1: Direttamente dal Cocorico di Rimini.
0: E la nostra curatrice Roberta Gagliardi. Ce lo vedo benissimo il Cocorico di Rimini, Adriano.
1: Non so,
0: con le piume.
1: Esisterà ancora?
0: Chi ne so, non lo so, però mi ricordo la mia gioventù. Allora, caro Matteo Osso.
1: Dica Natascia.
0: Ma chi se ne frega?
1: Ma chi se ne frega?
0: Se esiste o no? Esiste nella nostra testa.
1: Esistito nelle nostre teste.
0: Cioè, nelle nostre vite.
1: Certo, assolutamente. Allora, chi se ne frega, tre notizie di quelle che sposto la borra. E allora,
0: ce n'è una clamorosa della nostra preferita. Clamorosa? Vabbè, vai
1: che
0: avanti.
1: Cosa?
0: Della nostra mostro pozzetto preferito da cui peschiamo e chi se ne frega. Tu peschi.
1: Ce n'è
0: chi
1: più
0: se ne frega.
1: Di una, sì. Ce n'è più
0: vai,
1: di una. Allora,
0: vai.
1: Chi è Aidan Nix?
0: Beh, non ce ne frega assolutamente niente.
1: Niente. Frega assolutamente. Nubi fosche si addensano all'orizzonte di Kylie Jenner.
0: Fuocherello.
1: Oppure Re Carlo.
0: È quello, non so cosa
1: canta.
0: Stai per dire, però è quello, è
1: Re Carlo canta.
0: Non solo, trasloca anche. Canta, trasloca.
1: No, quella penso, vuoi?
0: Certo.
1: Re Carlo canta.
2: Riproviamo un'altra volta.
0: Io me ne andrei.
1: Se ne va.
0: Grande che mi dà queste soddisfazioni. E se ne va. Sì.
1: Quando l'ho vista ieri sui giornali,
0: anch'io.
1: Ho detto: beh, ritagliamo subito il pezzettino. Grazie Enrico Maria Magli, che prontamente ha intuito la colonna musicale. Allora, se ne va.
0: Se ne va da Buckingham
1: Palace. Non gli è mai piaciuto. Non piaceva nemmeno a sua madre. Loro preferiscono Clarence House,
0: sì,
1: più piccolina,
0: sì,
1: queste 577 stanze.
0: Certo,
1: più cosi,
0: sì, certo.
1: Queste 577 stanze gli mettono un po' in soggezione. Allora è meglio andare a Clarence House, che ne ha soltanto 489.
0: Certo.
1: Dopo 200 anni non dormiranno più lì. Fondamentalmente non ci dormono e basta. Sottolineerei il fatto che Clarence House dista da Buckingham Palace quanto praticamente il nostro studio dai bagni del piano.
0: Sì, perché
1: per cui...
0: ho letto che non andranno più a dormire lì, quindi non sarà più casa, ma continuerà a essere luogo di lavoro e
1: esatto,
0: apriranno più spazi al pubblico.
1: Il motivo è esattamente questo, perché siccome c'è una ristrutturazione che finora è costata 369 milioni di sterline,
0: sì,
1: hanno bisogno di far cassetto, come si dice, e quindi hanno deciso di lasciare tutti gli appartamenti privati, che sarebbero stati appartamenti privati,
0: sì,
1: della regina Elisabetta, che in questo momento diciamo è l'attrazione più,
0: sì,
1: che funziona meglio, di lasciarli disponibili per fare dei tour guidati, e in questo modo riescono a implementare i 700.000 visitatori l'anno. Loro puntano almeno al milione l'anno, e chiaramente vendere più biglietti e anche a prezzi più cari, perché poi hai diversi tour, e quindi rientrare di questi soldi qua. E la parte invece amministrativa, quella degli uffici e l'ufficio ufficiale della corona eccetera, rimane dove stanno, e loro vanno dall'altra parte. Così, sai, l'unico problema, mi diceva Camilla l'altra sera che la sentivo al telefono,
0: sì, certo,
1: è che a Clarence House non ha la lavastoviglie.
0: Immagino. Comunque, allora, poi lui ha anche resa pubblica la sua dichiarazione dei redditi. Diciamo che stanno disperatamente cercando di
1: rendersi simpatici.
0: Sì, perché diciamo con tutto lo scandalo,
1: però,
0: del fratello.
1: Ho una domanda.
0: Sì, i sondaggi dicono, tu mi confermi, che il gradimento
1: no,
0: è in discesa.
1: Se dovessero andare a decidere oggi cosa facciamo di noi, diventerebbe una repubblica. Secondo te,
0: sì,
1: potrebbe essere un'interessante inchiesta.
0: Sì.
1: Un re che dichiara i propri redditi,
0: sì,
1: e dice: io sono un bravo cittadino, l'anno scorso ho pagato 30 milioni di sterline,
0: sì,
1: di tasse. È simpatico o ti rimane?
0: No,
1: perché se hai pagato 30 milioni,
0: esatto,
1: vuol dire che ne hai guadagnati.
0: Esatto, è quello che si chiedono proprio ieri. Leggevo in un pezzo i sostenitori della Repubblica che dicono:
1: 200 mila euro l'anno, ci può anche stare se il re,
0: sì, certo,
1: stai bene. Se, insomma, non ci
0: la domanda è: perché lui continua a guadagnare così tanti soldi? Se qualcuno ha una risposta,
1: sì, dei terreni.
0: Vi do una sola cifra, perché ce ne sono tante, fanno tutte spavento. La famiglia reale inglese oggi, l'inutile monarchia inglese, riceve 137,9 milioni di sterline.
1: Perché tu no?
0: Per pagare il personale, sostenere i costi delle visite, dei viaggi e per il mantenimento dei palazzi. Vi dico solo questo. Poi dopo uno
1: dallo
0: può decidere.
1: Stato.
0: Dallo Stato. Poi dopo loro hanno il loro patrimonio personale
1: private,
0: su cui lui paga le tasse. Esatto. No, ma per dire l'ordine di idee in cui siamo. La follia più totale. ce ne frega abbastanza, ma non essendo cittadini inglesi.
1: Ma chi se ne frega?

0: E siamo rientrati con il nostro primo legato. Abbiamo ascoltato Saif con Buona Domenica e poi Michael Jackson con Bad. E siete su Rai Radio 2 e noi siamo pronti per il domandone del giorno, che si aggancia ad una notizia anche dell'ultima ora che vediamo sugli schermi.
1: Purtroppo sì.
0: Perché avevamo intenzione di andare nella direzione del Venezuela, dove sappiamo che è successa una tragedia immane. Sì. E purtroppo ci sono aggiornamenti. No?
1: Sì, c'è una nuova scossa, c'è stata di magnitudo 4.9, quindi potente. È un'ultima ora che leggiamo sugli schermi di Rai News 24. Dopo entriamo un po' nelle notizie, negli aggiornamenti. Comunque si prospetta una tragedia, perché nel paese non c'è praticamente niente, la popolazione è disperata, non ci sono i mezzi e neanche gli uomini per dare una mano. C'è stato una doppia un doppio sisma due giorni fa e quindi il Venezuela è in ginocchio, e noi vi vogliamo chiedere per cortesia di rispondere con messaggi scritti o vocali a questo domandone. Cioè, conoscete qualcuno che vive in Venezuela? Avete avuto notizie? Conoscete il paese? Ci siete andati? Perché la comunità italiana è massiccia in Venezuela, tanto che il nostro ministro Tajani ha detto che daremo una mano.

I know you, Taylor Swift su Rai Radio 2. È arrivato il momento in cui noi lasciamo la linea a Saxa Rubra con le notizie che arrivano dalla redazione del GR2. Ci ritroviamo subito dopo.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La catastrofe in Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio i morti sono 920, oltre 3.000 feriti, 50.000 dispersi ed è tornata a tremare la terra.
3: Un sisma di magnitudo 4.9 nel centro del paese, ma avvertito anche sulla costa settentrionale, alla Guaira, la zona più colpita e dove la speranza di strappare dalla morte i sepolti, dalle macerie si assottiglia. Termineranno stasera le 72 ore dopo un terremoto, ritenute cruciali per salvare vite, e la rabbia monta per la mancanza di mezzi adatti ai soccorsi, anche se di ora in ora stanno arrivando squadre di soccorso da 19 paesi, atterrata anche quella italiana. Contestata a Caracas sotto uno dei palazzi crollati, la presidente ad interim Rodriguez, che intanto ha sentito al telefono Donald Trump. La Guaira, dichiarata zona militarizzata dal governo ufficialmente per favorire le operazioni di soccorso, limitandone l'accesso ai cittadini. Ieri, spontaneamente, a migliaia si erano recati nella città devastata per donare aiuti agli sfollati che dormono in strada. Fra le vittime anche 3 italo-venezuelani, ha riferito il ministro Tajani, 5 i nostri connazionali feriti, 35 quelli sicuramente dispersi. Valeria Fraschetti, GR2.
2: E un altro terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito in queste ore il Pakistan. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. Accordo a Washington, al quinto round di colloqui siglata l'intesa fra Israele e Libano. È solo l'inizio, il passo più difficile, ha affermato il segretario di Stato americano Rubio. Soddisfatto Israele, è un colpo all'Iran, ma non si ritira dal sud del Libano. Accordo bocciato invece da Hezbollah, proteste per le strade di Beirut. Atteso domani il picco del caldo, 18 le città con bollino rosso, a Roma e Firenze si toccheranno i 40 gradi. 2 le vittime registrate ieri, un operaio di 57 anni in provincia di Padova e un turista di 81 anni sulla spiaggia di Monte Silvano in provincia di Pescara. Salgono anche del 15% gli accessi al pronto soccorso. A Milano il Pride, previsto per oggi alle 15, è stato posticipato di 2 ore. Il Pride invece annullato in Francia, dove si registrano oltre 50 vittime, fra cui un bimbo di 18 mesi l'inviato.
4: Per la prima volta da quando si hanno dati, in Germania si sono superati i 40 gradi nel mese di giugno. L'ondata di caldo Omega, adesso, si è spostata verso est, provocando effetti inauditi per il nord Europa. In Olanda è stata emessa l'allerta rossa per le alte temperature, non era mai successo. Annullato per l'emergenza il festival Q-Dance. In Belgio è stata cancellata la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo e la situazione è tragica in Francia. Sospeso il Pride, annullati i festival e i mercati perché la pressione sugli ospedali è troppo forte. Stiamo assistendo a un aumento delle attività dei pronto soccorso, dice la ministra della Salute, Stephanie Rist, che lancia un appello alla prudenza perché in troppi continuano a fare attività all'aperto. Ancora un bambino è stato trovato morto in un'auto, il quarto in Francia in una settimana, e sono salite a 55 le vittime per annegamento in fiumi e laghi. Un nuovo studio dimostra che queste temperature non sarebbero mai state possibili senza il cambiamento climatico. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: Giallo a Roma, si cerca il responsabile di 3 omicidi avvenuti ieri sera in un appartamento del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Le vittime originarie del Bangladesh e senza precedenti sono un uomo, sua moglie e una loro figlia minorenne, tutti uccisi a coltellate. Ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio, che ha dato l'allarme. Il karma esiste, devi morire per amore, è una delle minacce che Alessio Tucci, 19enne, imputato per l'omicidio della 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa, inviava alla ex fidanzata. E quanto è emerso dall'udienza del processo in corte d'assise a Napoli? La ragazza non aveva nessuno con cui confidarsi se non con ChatGPT. A Roma ieri sera, manifestazione contro la violenza sulle donne, l'ha seguita Davide Fiorani.
5: Non penso che un posto sia più pericoloso di un altro. Noi ragazze camminiamo per strada e stiamo sempre allerta.
6: Pigneto non ci sta e risponde alla nuova violenza ai danni di una donna con una passeggiata rumorosa per le vie del quartiere. Determinante, dicono, fare comunità, Vanessa, di Non Una di Meno Roma.
7: L'aggressione che c'è stata qua al Pigneto è stata sventata grazie a una persona che ha aperto la finestra e ha gridato sentendo le urla di una persona che era per strada. Ecco, quindi il nostro messaggio è: apriamo le finestre, non giriamoci dall'altra parte.
6: Il volantino con i 5 consigli su come intervenire per aiutare appunto una persona aggredita e poi le chiavi per fare rumore e svegliare il quartiere.
8: Questa è la risposta della comunità.
6: La responsabilità della violenza di genere non è mai di chi la subisce.
2: Le ore mondiali di calcio, ci aggiorna in studio Giorgio Matteoli.
9: Buongiorno, sì, siamo a metà della ripresa delle partite iniziate alle 5 del mattino italiane, quelle del girone G, 1-1 al momento tra Egitto e Iran, mentre il Belgio ha da poco realizzato il 3-0 sulla Nuova Zelanda, segno il fuoriclasse del Napoli De Bruyne. In questo momento, grazie alla differenza reti, il Belgio sarebbe primo nel girone. Nella notte il successo della Spagna 1-0 sull'Uruguay, iberici primi, sudamericani eliminati, clamorosa qualificazione con il secondo posto nel gruppo H per Capoverde, che ai sedicesimi se la vedrà con i campioni in carica dell'Argentina. Nel girone I vince ancora la Francia, che chiude in testa a punteggio pieno, travolta la Norvegia 4-1, tripletta del pallone d'oro Dembélé, ma va detto che i norvegesi hanno fatto ampio turnover. Francia, che ai sedicesimi giocherà con la Svezia, agli ottavi potrebbe trovare la Germania, mentre la Norvegia è attesa dalla Costa d'Avorio.
2: E la linea torna. Good Morning Radio 2, il prossimo giornale alle 7.30.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
10: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
12: Andiamo con il pensiero e anche con i nostri messaggi, i vostri messaggi in Venezuela. È un paese che conoscete, conoscete qualcuno che ci abita, avete aggiornamenti da poterci dare, messaggi scritti oppure vocali.
10: Morning Radio 2, Weekend.

0: non potevamo, sì, non potevamo evitare di parlare del terremoto in Venezuela, un doppio terremoto che ha messo in ginocchio il paese, che già non se la passa benissimo. Tra l'altro poco fa è arrivata notizia di una nuova scossa. Ieri già si leggeva sui giornali, insomma, da più parti si teme un disastro totale, perché ci sono già più di 50.000 dispersi e ci sono tantissimi morti e ci sono tantissime persone che sono ancora sotto, intrappolate, e che non riescono ad essere tirate fuori perché manca tutto. Ci sono proprio buchi nell'organizzazione. È un paese che, insomma, sta attraversando un momento politico non facilissimo. Questa mattina leggevo un'intervista a un ex pezzo grosso del Venezuela ai tempi di Chavez, che dice che, tra l'altro, c'è anche l'ombra degli Stati Uniti che trattano il paese come la 51esima stella. Infatti Trump ha detto: veniamo ad aiutarvi, ma lui dice: noi temiamo che poi non se ne vadano, mentre gli altri vengono e poi se ne vanno. Sono partiti anche gli italiani, vi dicevo prima Tajani, il nostro vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ha detto: aiuteremo il Venezuela, perché è una tradizione dell'Italia farlo, l'abbiamo sempre fatto, lo facciamo quando ci sono grossi disastri, terremoti in particolare. In Venezuela inoltre ci sono tantissimi connazionali. Nelle aree colpite dal doppio terremoto di mercoledì vivono 65.000 connazionali. Questo è la Repubblica, lo sto leggendo, è una cifra data dalla consigliera dell'unità di crisi della Farnesina. 3.000 connazionali risultano abitare proprio nell'epicentro, quindi c'è grande preoccupazione. Si stanno usando anche i social per capire chi c'è, chi non c'è, fare un po' l'appello, ed è questione di ore per tirar fuori quelli che sono sepolti dalle macerie. Sono partiti nella notte 97 componenti di una missione civile coordinata dalla Protezione Civile italiani su un aereo che si porta dietro anche del materiale, quello lì che si usa per identificare, scusate, per scalare le macerie della casa come alpinisti e poi entrare dentro, perché ovviamente deve essere fatto in sicurezza. E quindi, insomma, queste persone, i componenti della missione civile, dicono: noi abbiamo 72 ore. Diciamo 72 ore è il tempo entro cui tu devi tirar fuori qualcuno che sta sotto le macerie. Dopodiché le speranze diminuiscono sempre, sempre più. E c'è il racconto questa mattina sulla Repubblica di questo viaggio. Andranno alla Guaira, che è la città più colpita da questo doppio terremoto. 348-7300-200. Chiediamo aiuto anche a voi, amici, anche di raccontarci se conoscete il Venezuela e perché. Molto spesso per legami appunto familiari.
1: Sì, ci sono già due messaggi. Marcello da Marzabotto, che ci ascolta assiduamente, dice: la mia ex moglie è venezuelana di Maracaibo e i miei figli sono di conseguenza italo-venezuelani. Ho cugini, numerosi cugini in Venezuela, soprattutto a Caracas, che stanno bene perché benestanti, residenti in case moderne, ma il problema sono i quartieri popolari. Sono stato lì diverse volte, purtroppo sono messi malissimo e avranno bisogno di tutti noi. E ancora una volta i più poveri sono quelli che, diciamo,
0: sì. Ci rimettono
1: anche
0: sì.
1: Se chiaramente è stata talmente violenta la scossa.
0: Sì, io da quello che ho capito i quartieri di Venezuela, sì, di Caracas, non sono solo quelli messi peggio. Comunque, per esempio, ho letto ieri di un calciatore venezuelano che ha perso la moglie, la quale è riuscita a salvare la piccolina, con il suo corpo. Diciamo che forse non c'è l'architettura antisismica, ecco, che c'è in un paese come il Giappone, quindi quella non c'è neanche nei quartieri più benestanti. Però certo, dove si sta peggio poi le difficoltà sono maggiori. Abbiamo un messaggio da ascoltare? Non ancora. 348-7300-200, vi chiediamo, amici, di raccontarci cosa sapete del Venezuela. È un paese in cui siete andati? È un paese a cui volete bene? È un paese in cui avete familiari o amici? Avete notizie di prima mano su quello che sta succedendo, di persone che, insomma, volete magari anche dirci che stanno bene? Potete farlo, ditelo a Rai Radio 2.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Billie Eilish, Everything I Wanted su Rai Radio 2. È arrivato il momento qui a Good Morning Radio 2.
1: Weekend
0: del mai più senza, oggetti inutili ma in compenso costosi, e poi voglio aggiungere che ci fanno anche sorridere, ne
2: sì,
0: abbiamo bisogno.
2: Ci fanno sorridere, alle volte ci fanno...
0: Vabbè, capito, però fanno...
2: Oggi è una di quelle volte.
0: Ah bene, fantastico.
2: In cui...
0: Certo,
3: in non cui... vedevo l'ora proprio.
2: Sì. So, quando una tassa dei denti deve essere, come dire, appagata nel suo senso dell'umorismo un po' così,
0: certo,
2: triviale.
0: Sì, certo.
2: E allora è un appuntamento con la vita che tutti noi abbiamo con frequenza.
0: Sì.
2: No? Queste sedute,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: la natura ci impone.
0: Sì, certo.
2: E a questo punto, Natascia Lusenti, io mi domandavo e ho trovato risposta alle mie domande.
0: Sì, bravo che ti,
2: perché,
0: ti rispondi da solo.
2: Perché, come dire... La detersione della parte,
0: sì,
2: deve essere affidata.
0: Santo. Vabbè, io vado un attimo fuori, prendo dell'aria.
2: A questi rotoli di carta,
0: sì,
2: così.
0: Vabbè, vuoi
2: volgari
0: parlarci di una carta igienica?
2: Esatto,
0: sì,
2: questi rotoli così volgari,
0: sì,
2: no? Di questa carta,
0: sì,
2: questa cartaccia,
0: sì,
2: riciclata,
0: sì,
2: spesso cose anche già usate.
0: Vai al
2: da altre
0: dunque,
2: persone.
0: Osso.
2: Perché non investire, anche per farvi la figura con gli ospiti, sei della gente a cena che magari ti chiede di usare la toilette,
0: sì,
2: in un bel rotolo di carta igienica realizzato in foglia d'oro a 22 carati.
0: Non penso che non ci sia neanche bisogno che io commenti.
2: Un costo sostenibilissimo,
0: sì,
2: $1,300,000.
0: Sì.
2: Si può acquistare facilmente con $1,300,000.
0: Può acquistarlo facilmente.
2: Tu, anche tu, ma
0: sì,
2: basta che tu abbia $1,300,000.
0: Non ce l'ho.
2: Ah, no?
0: Per poco,
2: per
0: poco. Ma comunque non lo spenderei per quella cosa lì. Ecco.
2: Ma magari, che
0: no,
2: ne
0: no,
2: sai
0: non
2: tu,
0: ci penso proprio.
2: E comunque insomma, è possibile fare questo acquisto. Un acquisto che tra l'altro poi insomma è anche.
0: Chi è che si compra? Ma
2: esiste
0: tu,
2: comunque, a parte.
0: Ma tu dove vai a prendere? Ma esiste?
2: Non te lo posso. Esiste, sì, sì.
0: Ma
2: esiste, esiste, è in vendita. È in vendita davvero.
0: Cioè,
2: $1,300,000.
0: Se io compro quella cosa lì, tipo, e lo porto al compro oro, loro mi danno il corrispettivo del.
2: Beh, è 22 carati, sì.
0: Beh, 22 carati.
2: Eh sì,
0: bene,
2: quindi quasi oro puro. Quel 2%, quel 2 carati di differenza, perché deve essere un pochettino, se no si sbriciola.
0: Spiegami la psicologia.
2: E tu mi insegni che è importante che in quella
0: spiegami
2: situazione
0: la,
2: non
0: la
2: si
0: psicologia,
2: sbricioli.
0: La psicologia,
2: sì,
0: di creare una cosa così, che non verrà mai usata, ovviamente, così è messa lì per fare invidia a qualcuno.
2: Volevano fare una cagata.
0: Bene, ti sembra perfetto. Io la chiuderei qua su Rai Radio 2. L'hai chiusa bene. Bravo, bravo, bravo. Amici, domandone 3487 300 200. Torniamo con voi.

0: Gianni Morandi con Alessandra Amoroso.
1: Che
0: Hit
1: combo.
0: Parade, combo, sì, decisamente. Amici, Rai Radio 2 questa mattina il domandone è un domandone di quelli, diciamo, da servizio pubblico, perché c'è stato un terribile doppio terremoto in Venezuela mercoledì notte, e tra l'altro una notizia di poco fa ci dice che c'è stata un'altra scossa potente. Ci sono tanti connazionali coinvolti perché tanti vivono in Venezuela, perciò vi stiamo chiedendo di darci delle notizie, degli aggiornamenti. Per esempio, lo fa questo messaggio lungo, sì. Non è firmato.
1: No, non è firmato. Riassumendolo, c'è questa persona che ci ascolta che dice: ho sentito e visto un sacco di notizie, non riuscivo a dormire perché ho molti amici e perché una mia amica non rispondeva a messaggi né a chiamate. Stasera finalmente è ricomparsa e mi ha detto che stanno bene. L'edificio dove abita lei è rimasto in piedi, ma è crollato purtroppo quello dove abitava il fratello con la moglie. Stanno cercando questa famiglia,
0: sì.
1: E lei si è attivata con i social, con una pagina che si chiama Venezuela Te Busca, dove si raccolgono le informazioni, e quindi tutti quelli che hanno informazioni da poter condividere, magari su persone che sono scappate, che si sono messe in contatto con qualcuno, insomma, per condividere la condizione, la situazione in tempo reale, c'è questa pagina condivisa.
0: Sì, è importante.
1: Hanno già ritrovato 10.000 persone,
0: sì.
1: Ma ancora 25.000 mancano.
0: Ma in realtà no, perché i giornali questa mattina dicono che ne mancano 50.000 e non sono neanche aggiornati. Quindi no, i numeri non si sanno ancora, ma saranno purtroppo numeri giganteschi, perché è stata sono state due scosse molto molto forti, e poi perché soprattutto c'è un problema di infrastrutture, diciamo, di organizzazione.
1: Certo.
0: Non c'è la protezione civile, per dire, che abbiamo qui in Italia.
1: Quindi mancano le persone,
0: molte persone,
1: e mancano i coordinamenti.
0: Esatto, molte persone che sono sotto le macerie probabilmente si potrebbero trovare nelle prime ore, si potrebbero trovare anche adesso. Leggevo ieri, sì, che da un quartiere della capitale dicevano: noi siamo qua e non abbiamo niente, stiamo spostando le cose
1: a mano.
0: Che non è esattamente quello che si deve fare, anche perché bisogna sapere come farlo. Viva la protezione civile, infatti ci scrive Elisa da Casale Monferrato,
1: sì.
0: Che non conosce nessuno che vive in Venezuela, ma dice: ho appena saputo che la presidenza della mia regione, il Piemonte, ha annunciato la partenza di volontari della protezione civile, appunto piemontese, per dare un aiuto in questo disastro. Sì, è una tradizione italiana di inviare squadre di soccorso, stanno arrivando anche medicinali, e tra l'altro sempre ieri leggevo sui giornali che l'ambasciata, che non ha avuto grandi danni, è diventata la nuova casa, sta ospitando diversi connazionali, lo diceva l'ambasciatore italiano in Venezuela Giovanni Umberto De Vita. Fateci sapere, amici, se avete notizie, aggiornamenti, se siete stati in Venezuela, se è un paese che conoscete. Messaggi scritti o vocali 348 7300 200.

0: Mangiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 6:59 minuti e 54 secondi. In primo piano questa mattina la 14 Adriatica, dove tra Bologna e Borgo Panigale il bivio per l'autosole verso la 1, il traffico è bloccato con 3 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 1, nel quale una vettura si è ribaltata. Altre notizie in carreggiata opposta, ci sono poi code per i curiosi. Altre notizie si portano sulla 22 del Brennero, troviamo 6 km di coda per traffico intenso tra Carpi e l'autosole in direzione della 1. Sulla 13 Bologna-Padova un incidente è segnalato tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso invece sulla 14 Adriatica tra l'autosole e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. In A1 code a tratti per traffico tra Piacenza Nord e la 15, la Parma-La Spezia in direzione di Bologna, e sempre in autosole disagi per traffico tra Modena Sud e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Un incidente è avvenuto in autosole tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto e un camion, ora è tra corsia di emergenza e di marcia, e per questo incidente è stata chiusa la rampa di accesso a Valmontone in entrata verso Napoli. Da Re Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di
3: Radio 2. Good morning, Radio 2. Weekend.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noemi, noi non lo sappiamo cosa fai tu questa sera, sappiamo cosa facciamo questa mattina però.
2: Questa
1: su Rai Radio 2 questa mattina ci occupiamo del pianeta Terra che ultimamente ci sta dando dei pensieri.
2: Sì, vabbè, sì, diciamo che la vita è complicata. Questa è una scoperta, vi riporto da un pezzo uscito sul quotidiano Domani, questo lunedì 22 giugno, che racconta di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha raccontato della scoperta fatta a febbraio del 2023 a bordo di un sommergibile cinese che riguarda le balene, il cimitero delle balene. Allora, siamo in una zona di foraggiamento per le balene, quelle chiamate dal becco, e quindi una zona in cui vanno
1: molto frequentate.
2: Sì, esatto,
1: va di vanno moda questa zona
2: anche a mangiare e probabilmente alcune di queste balene muoiono durante le immersioni in profondità. Poi c'è una forma a V delle fosse che probabilmente convoglia le carcasse verso il fondo. Inoltre i rosti delle balene dal becco sono potenti, sono delle armature ossee praticamente, quindi sono resistenti alla degradazione da una parte, dall'altra non sono appetibili per gli organismi che normalmente si nutrono di tessuto osseo. Tutto questo potrebbe spiegare quello che è stato trovato, cioè la più grande e più profonda necropoli di balene mai documentata al mondo. Siamo in una delle zone più remote e buie dell'Oceano Indiano, a più di 7000 di metri di profondità. Sì.
1: Metri di profondità.
2: Sì, sì. Scusate, per essere sicura, sì, 7000 metri di profondità in un'area di 1200 chilometri lungo il fondale dell'Oceano Indiano sud-orientale. E grazie a 32 immersioni che sono state fatte nel corso della spedizione hanno mappato questi ricercatori. Tra l'altro lo studio è firmato sì dall'Accademia Cinese delle Scienze, da colleghi della Nuova Zelanda, ma anche dall'Università di Pisa, da ricercatori dell'Università di Pisa, quindi è stata una collaborazione. Il gruppo quindi ha effettuato 32 immersioni, ha mappato la distribuzione dei resti, ha documentato siti fossili e poi ecosistemi attivi che prosperano grazie a queste carcasse. Ci sono 5 comunità attive e quasi 500 cetacei fossili. Comunque la stima, in base a quello che si è trovato, è che la zona possa contenere 10 milioni di carcasse accumulate in almeno 5 milioni e 300 mila anni. Quindi un numero gigantesco.
1: Ci voleva così tanto.
2: Cosa,
1: bastava,
2: scusa,
1: seguire le balene il 2 di novembre e vedere dove andavano a portare,
2: certo,
1: i fiori.
2: Certo, per il giorno dei morti, dici, certo. Insomma,
1: segui, vai, vedi.
2: La zona
1: vedi
2: è quella...
1: una balena con un mazzo di fiori sotto braccio.
2: È strano, infatti.
1: Il 2 di novembre, dove vuoi che
2: beh,
1: vada?
2: Guarda,
1: andrà al cimitero a salutare i suoi cari.
2: L'illustrazione sul quotidiano Domani. Ma possiamo avere, Matteo, sei un genio, per favore? L'illustrazione.
3: Matteo, sei un genio.
2: Cosa ritrae una balena con una ghirlanda funeraria? La corona funeraria, esatto, quindi insomma sì, ci avevi preso. È una scoperta importante e per chi vuol bene alle balene, insomma, possiamo dare un pensiero anche a loro. Sono le 7:08 minuti, siete su Rai Radio 2.
4: Good morning Radio 2, weekend.

0: Gotham Project, epoca su Rai Radio 2, 348-7300-200. Vi ricordiamo che fino alle 7:30 abbiamo il primo domandone del giorno, che oggi va nella direzione ovviamente della cronaca che ci arriva dal Venezuela, un paese che qualcuno di voi, sicuramente molti, hanno visto, che conoscono o che magari, dove magari risiedono parenti o amici. E per questo che vi chiediamo di raccontarci la vostra esperienza riguardo a questo paese o eventualmente alle persone che conoscete e ci abitano. Sentiamo la vostra voce.
1: Io non conosco nessuno, non
2: abbiamo un
1: messaggio
2: vocale, ce l'abbiamo dalla regia, ci dicono di sì, ma sì, non riusciamo a sentirlo. Dovremmo riuscire a sentire. E pigiate sto tasto.
1: Io non conosco nessuno, non ho nessuno in Venezuela, però il pensiero va a quando succede da noi, quindi sono vicino a questa popolazione. Abbiamo almeno qualcosa che funziona, la nostra protezione civile, che veramente noi dobbiamo andare orgogliosi e fieri.
0: Vero. Sì, è vero. Molti lo dicono.
2: Sì, tra l'altro tu hai detto giustamente quando succede da noi. Leggevo che in Irpinia nel 1980 ci fu una cosa simile a quella che è successa in Venezuela due giorni fa, cioè questa doppia scossa potentissima. Allora, amici, a proposito di protezione civile e di quanto... Sì, la protezione civile è un po' come il presidente Mattarella, gli vogliamo tutti bene.
0: Beh, è un diamante,
2: è un orgoglio,
0: che brilla, è un
2: esatto,
0: orgoglio nazionale sicuramente.
2: Nadia.
0: Perché... Nadia da Cadore dice: Italia nelle emergenze e gli italiani nelle emergenze sanno dare il meglio di sé. La storia della protezione civile è commovente, ma oltre alla preparazione tecnica c'è un'umanità quasi introvabile. L'Italia è un paese che vive sul volontariato, possiamo solo essere grati.
2: Beh, adesso introvabile non lo so, c'è umanità anche fuori dall'Italia,
0: beh,
2: per
0: però,
2: fortuna, però è vero che noi quando andiamo ci sono sempre racconti, insomma, che ci vogliono bene, ma sì, perché sappiamo quello che facciamo in quel caso lì, quindi... C'è un racconto molto commovente di, sulla Repubblica questa mattina di una medica di emergenza Ares 118 che è stata per esempio in Turchia nel 2023 e dice che quelli che raccontano che dopo un po' ci si fa l'abitudine, secondo lei non è vero, che si diventa, diciamo, più con un'armatura, insomma, un po' più forte, più fredda, dice non lo so se è così, invece io me li ricordo tutti i sopravvissuti.
0: Forse e si impara a convivere con queste cose,
2: a gestire, diciamo, lo stress emotivo,
0: cosa,
2: questo
0: però,
2: sì, probabilmente è necessario, non credo, no. Allora, amici, sono le 7:13 minuti, abbiamo ancora un quarto d'ora per questo domandone, sì, della prima ora e mezza. È un pensiero al Venezuela, vi chiediamo di farci sapere se conoscete qualcuno, se siete in contatto con qualcuno che magari avevate perso, con cui avevate perso i contatti per via del terremoto. La nostra unità di crisi della Farnesina, così come l'ambasciata in Venezuela, sono al lavoro per rintracciare i tantissimi italiani, sono 65.000 che vivono in Venezuela, di quelli che non si trovano. Quindi fateci sapere se avete notizie del Venezuela o anche un pensiero per quel paese. 348-7300-200 Rai Radio 2. Intanto noi vi lasciamo con la musica di Fulminacci e Van Morrison.

0: Maledetto me, Fulminacci e Van Morrison con un suo classico Moon Dance su Rai Radio 2. È arrivato il momento
1: della Coppa Volpe, signore e signori. Consegniamo premi alle umane fragilità, diciamo così,
0: sì,
1: che alle volte scivolano sulle famose bucce di banana. E andiamo in televisione, perché noi siamo la Coppa Volpe arriva dappertutto,
0: sì, certo,
1: anche in televisione,
0: certo.
1: Se non che succede che durante un programma, diciamo, di quelli che arrivano subito prima della prima serata, questo giornalista, quindi uscendo da un telegiornale, dice, dà l'appuntamento a agli
0: ascoltatori. Ah sì, l'ho sentito, cioè l'ho vista la notizia, sì.
1: Dice, rimanete sulla nostra rete, tra pochissimo arriva Chi l'ha visto.
0: Sì.
1: Peccato che era su una rete diversa, quindi Chi l'ha visto va in onda su Rai 3 e questo giornalista era su un'altra rete privata, che invece manda in onda un programma, diciamo, più o meno incentrato sullo stesso concetto, che ha un titolo completamente diverso.
0: Ah, molto bene. Solo o si è confuso o...
1: Perché lui ha lavorato a Chi l'ha visto per molti anni.
0: Ah, d'accordo.
1: E quindi un po' gli era rimasto nel cuore.
0: Ah, probabilmente, certo.
1: Soltanto che, come dire, non va bene.
0: No,
1: non va bene.
0: No.
1: Che code non va su che agnelle.
0: O la sa più lunga di noi oppure ha fatto confusione.
1: Beh, no, per te deve essere quella molto più lunga.
0: Fa caldo, Matteo.
1: Fa molto caldo
0: e il caldo dà alla testa.
1: Il caldo ci frigge, sì.
0: Vero.
1: Comunque, amico giornalista, non diciamo
0: vabbè,
1: il nome.
0: Ma no, tanto, vabbè, succede a
1: tutti. Ha capito, possiamo dire il nome senza il cognome, Pino. Noi ti vogliamo bene perché ci ha fatto sorridere e Coppa Volpe, perché
0: beh,
1: giustamente
0: sì, giusto,
1: è meritata. E comunque Chi l'ha visto va visto.
0: Sì, è un programma storico della Rai. Amici, sono le 7, quasi 22 minuti, siete in diretta su Rai Radio 2, Matteo Osso e Natascia Lusenti, saremo con voi a tenervi compagnia fino alle 9.

0: Bausa
1: Magnetic su Rai Radio 2. Arrivano
2: Bausa.
1: Anche
2: Bausa.
1: Bausa.
2: Che non è pausa con la B, non è neanche Bausa, ma è Bausa.
1: Bausa.
2: Che è il nome di un artista.
1: Bausa.
2: Allora, amici, 3487 300 200.
1: No, non ancora.
2: Abbiamo un messaggio vocale questa mattina. Stiamo parlando del Venezuela. Sentiamo.
3: Leopoldo da Cittadella. Vicini al Venezuela, senza se e senza ma. In merito alla protezione civile, chi vi parla è figlio di una persona che nel 51 ha inventato la protezione civile per l'alluvione nel Polesine. Infatti mio padre è stato insignito di varie onorificenze e riconoscimenti. Ho anche una lettera del ministero con la quale gli dice grazie dell'idea che ha avuto, che terremo presente per il futuro.
2: Grazie al papà di questo nostro ascoltatore. Abbiamo degli ascoltatori fantastici, amici, su Radio 2.

0: Il talento di Francamente su Rai Radio 2, questo è il suo brano 5 di mattina dal suo album Bitlebe. Adesso abbiamo un messaggio vocale, sentiamo.
1: Anna da Roma. Io non ho conoscenze in Venezuela, ma comunque va un pensiero di solidarietà a questa popolazione così colpita.
0: Beh sì, da tutti noi, abbiamo voluto infatti dedicare il domandone della prima parte perché volevamo raccogliere anche informazioni, qualcuno l'abbiamo avuta, sappiamo che c'è una pagina Facebook che si chiama Venezuela Te Busca, su cui si stanno mettendo informazioni in generale, insomma i social in questo caso sono particolarmente utili perché si stanno cercando decine di migliaia di persone, tra cui molti connazionali italiani. Vediamo se ci sarà un aggiornamento dal GR che arriva adesso, è il GR quello lungo, immagino ci sia anche una lunga pagina sportiva. Sono successe delle cose nelle partite finite poco fa. Noi torniamo subito dopo, all'incirca tra 15 minuti.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa avete deciso di imparare oggi?
2: Edmundo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
4: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
3: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
5: Ogni stagione è piena di sorprese.
2: Edmundo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
7: La terra trema ancora in Venezuela, si scava anche a mani nude alla ricerca dei 50.000 dispersi, oltre 900 morti, ospedali al collasso, atterrato il team di soccorritori italiani, scossa di terremoto in Pakistan. Siglato un accordo quadro tra Israele e Libano, colpo all'Iran, afferma Netanyahu, aggiungendo che non si ritirerà dal sud del paese, protesta a Beirut e Hezbollah. Si intensifica il caldo, nel fine settimana la colonnina di Mercurio sfiorerà i 40 gradi, alte temperature anche in montagna, segno della crisi climatica. Giallo a Roma, trovati morti accoltellati in casa, padre, madre, bimba di 5 anni, ferito, non in pericolo di vita, un altro figlio, si cerca un uomo. Musica e fumetto a Roma ieri sera, 26.000 persone per il concerto di Caparezza. E infine lo sport, mondiali di calcio, il Belgio vince e avanza come primo. Bene anche la Spagna, impresa di Capoverde, poker Francia con tris di Dembélé. Buongiorno da Gabriella Lepre. Corsa contro il tempo per trovare in vita i 50.000 dispersi a Caracas. Arrivato anche il team di soccorritori italiani, l'inviata Stefania Battistini.
8: E tu militare tutti questi militari che vengano qui ad aiutare il popolo.
9: Aiutare il popolo. Buchino al trattore.
8: Prendano i trattori e vengano qui.
10: Sono le testimonianze di chi a mani nude fin dal primo istante ha cercato di salvare quante più persone possibile. Secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, creata dagli stessi cittadini per cercare i propri familiari, i dispersi sono 51.850. Tra loro ci sono anche 35 italo-venezuelani, una comunità che oggi piange tre morti. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Guaira. L'esercito sarà impiegato per coordinare le operazioni di soccorso e controllare gli accessi al territorio che ospita l'aeroporto internazionale. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Rodriguez ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media in vigore fino a due giorni fa e in una scena fino a poco tempo fa impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela. Almeno fino al 25 luglio.
7: E sono ancora molte le aree del paese completamente isolate. La testimonianza di Gabriel Diaz, cittadino venezuelano, raggiunto al telefono da Valeria Volatile.
11: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani.
7: E un altro terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito nelle scorse ore il Pakistan. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. A Washington raggiunta un'intesa fra Israele e Libano, è l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, la nostra inviata.
12: Questo accordo quadro è il primo passo per restituire al Libano la sua sovranità e la sua integrità territoriale. È l'ambasciatrice libanese a Washington, Nada Mouad, unica donna al tavolo ad annunciare i primi dettagli dell'intesa. Israele inizierà un ritiro graduale partendo da due aree pilota dove prenderà posizione l'esercito libanese, una a nord e una a sud del fiume Litani. I soldati israeliani resteranno però nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine fino al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita respinge l'accordo. Le autorità libanesi potranno applicarlo solo trascinando il paese in una guerra civile, avverte un deputato di Hezbollah. Già nella notte i primi segnali di tensione. A Beirut, sostenitori di Hezbollah sfilano in motocicletta, incendiando pneumatici e bloccando una strada, costringendo l'esercito a intervenire. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR2.
7: Il picco in questo fine settimana, 18 le città da bollino rosso oggi, domani temperature al di sopra dei 40 gradi, poi torneremo a respirare. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 15% e l'AFA sta mettendo a dura prova anche i ghiacciai.
13: Gli effetti dell'ondata di calore che sta interessando l'Europa e l'Italia si fanno sentire forti anche in montagna. Sui ghiacciai alpini lo zero termico, ossia l'altitudine alla quale la temperatura arriva a 0 gradi, ha superato i 4.500 metri. Una situazione critica, osserva Carlo Barbante dell'Istituto di Scienze Polari del CNR.
14: Vuol dire che i ghiacciai delle Alpi stanno praticamente fondendo, stiamo perdendo la risorsa acqua. Negli ultimi anni i ghiacciai delle Alpi hanno perso oltre il 10% della loro massa. Il fatto di avere delle elevate temperature destabilizza anche i ghiacciai e i seracchi che possono crollare improvvisamente.
13: Anche in alta quota ci sono state temperature notturne superiori ai 20 gradi, le cosiddette notti tropicali.
14: Siamo a 8 gradi al di sopra della temperatura media nelle Alpi e questo ha delle conseguenze devastanti sui bilanci di massa dei ghiacciai.
13: Daniele Morgera, GR2.
7: Con questo caldo necessario tutelare i lavoratori più esposti, la posizione dei sindacati. Il governo ha previsto lo stop alle attività più pesanti nelle fasce orarie a rischio e l'accesso facilitato alla cassa integrazione. Ascoltiamo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
15: A determinate condizioni non si deve lavorare. Noi siamo pronti anche a discutere che le imprese che se non consegnano i lavori hanno determinate peggioramenti o cose da pagare. Bisogna che introduciamo sia il diritto del lavoratore di avere la retribuzione, sia di non dover pagare penali quando c'è questa condizione.
7: Strage familiare nella notte a Roma, 3 vittime.
16: Indagini e ricerche. Nel mirino una persona vista allontanarsi velocemente a piedi da quell'appartamento del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. In quella casa sono stati uccisi a coltellate un uomo di 38 anni, la moglie di 39, la loro bimba di 5, ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio ventenne, una famiglia di origini bengalesi a dare l'allarme ai vicini che nella serata di ieri hanno sentito trambusto e grida provenire da quell'abitazione. Secondo quanto ricostruito, le vittime conoscevano il killer, che è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, potrebbe essere un amico del figlio sopravvissuto. Una lite, padre e madre e probabilmente anche il loro ragazzo che tentano di difendersi e proteggere la bambina, la strage, la fuga. Chi indaga analizza le immagini delle videocamere di sicurezza della zona, i cellulari delle vittime, ascolta conoscenti e vicini, mentre le ricerche effettuate anche con i droni si estendono a gran parte della città. Bruno Sokolovic, GR2.
7: L'altra tragedia familiare a Camaiore, provincia di Lucca, lunedì, funerali di madre e figlio, ieri un lungo corteo per ricordarli.
17: Questa tragedia che abbiamo vissuto.
18: Una fiaccolata silenziosa, tanti amici e conoscenti che hanno sfilato con le foto di Mirko Morriconi, 24 anni, e della madre, Katie Andreoni, 52 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore a colpi di fucile dal marito e padre delle vittime, Piero Morriconi. A parlare durante la fiaccolata anche le colleghe di Katie.
19: Era una madre che ha protetto il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
18: Ieri durante l'udienza di convalida del fermo, Cosimo Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Moriconi ha parlato di tensioni in famiglia e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato di essere gay. Il 24enne aveva pubblicato molti video sui social dove parlava della mancata accettazione da parte del padre della sua omosessualità.
20: Ora è grasso, uomo, donna o gay o comunque sia, l'importante è che stia bene.
18: Elena Pabba, GR2.
7: 46 anni fa la strage di Ustica, il 19 d'Itavia, esploso in volo mentre viaggiava da Bologna a Palermo, 81 vittime fra cui 14 minori e ancora nessuna piena verità giudiziaria su uno dei misteri che hanno segnato la storia del paese e che comunque si inserisce in uno scenario ben delineato: il velivolo abbattuto in una tragica notte di guerra sui cieli italiani. Simbolo del Made in Italy, la Vespa sarà celebrata a Roma per i suoi 80 anni di storia.
21: Il cuore pulsante della manifestazione è il Foro Italico, con lo Stadio dei Marmi trasformato nel Vespa Village. 126.000 metri quadrati a ingresso gratuito. E sono decine di migliaia i vespisti arrivati a Roma da oltre 50 nazioni.
22: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
23: E lei da dove arriva?
22: Io da Grenoble, della Francia.
24: È stato un mezzo speciale.
25: La Vespa rappresenta la libertà nel modo di vivere.
26: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
21: Nata nell'immediato dopoguerra, la Vespa ha superato le barriere del tempo e delle mode, con oltre 19 milioni di esemplari prodotti in 80 anni di storia. L'azienda di Pontedera ha scelto proprio la città eterna, perché con la dolce vita e con film indimenticabili come Vacanze romane ha portato la Vespa in giro per il mondo. Ed erano tempi in cui bastavano due ruote per sentirsi liberi e anche gli spot pubblicitari, oltre alla libertà, educavano al rispetto sociale.
27: Vespa 50, guidate con prudenza e cortesia.
21: Lorenzo Opice, GR2.
7: E sempre nella capitale la musica, partito da Rock in Roma il tour di Caparezza.
28: Un viaggio tra fumetto e realtà, pianeti lontani e radici, elettronica e ritmi ancestrali, si apre con la cover del cantautore pugliese Enzo Del Re, il nuovo tour di Caparezza.
29: Quando ho sentito Il Banditore sono impazzito letteralmente. E la dichiarazione di intenti di

0: teatrale di Putignano Danny Bianco e anche una vignetta che ritrae il piccolo Andala, personaggio creato dal palestinese Naji Alali.
1: Ed è sempre disegnato di spalle, perché mostra le spalle al lettore come il mondo intero mostra le spalle alla Palestina.
0: 26.000 persone a Roma per Caparezza e le canzoni di Orbit Orbit, il disco fisico più venduto del 2025. Timiso Ara Pinto, GR2.
2: Siamo allo sport, in studio è arrivato Giorgio Matteoli, buongiorno.
3: Buongiorno Gabriella, a te che ci ascolta.
2: Allora Giorgio, le ultime dai mondiali di calcio.
3: Si sono concluse da poco le partite del gruppo G, dopo due pareggi, ecco il primo successo del Belgio, 5-1 la Nuova Zelanda, a segno anche i protagonisti del nostro campionato, De Bruyne, Lukaku, Selemakers, Belgio che chiude primo, mentre finisce 1-1 tra Egitto e Iran, con gli egiziani che passano come secondi, ai sedicesimi sfideranno l'Australia, Iran che deve attendere e sperare di passare tra le migliori terze.
2: Risultati interessanti anche negli altri due gironi che si sono conclusi poco fa.
3: Eh sì, nel gruppo H la Spagna ha battuto 1-0 l'Uruguay, iberici primi, sudamericani eliminati e clamorosa qualificazione con il secondo posto per Capo Verde che fa 0-0 con l'Arabia Saudita e sedicesimi di finale se la vedrà con i campioni in carica dell'Argentina. Nel girone I il Senegal batte 5-0 l'Iraq e avanza da terza, vince ancora la Francia che chiude in testa a punteggio pieno, travolta la Norvegia 4-1 con tripletta del pallone d'oro Dembélé, ma va detto che i norvegesi hanno fatto ampio turnover. Francia che dunque ai sedicesimi giocherà contro la Svezia, agli ottavi potrebbe trovare la Germania, mentre la Norvegia è attesa dalla Costa d'Avorio. Ma sentiamo proprio il commento a fine partita del protagonista di serata, Ousmane Dembélé.
4: Una partita importante per chiudere al primo posto, volevamo vincere tutte le partite, siamo rimasti concentrati. Le sfide che verranno conteranno ancora di più.
2: E stasera Giorgio si torna in campo.
3: Si concluderà la fase a gironi, vedremo se contro la Giordania Messi ci regalerà l'ennesimo show con la sua Argentina già prima del gruppo J. Nel girone K Colombia e Portogallo si sfideranno per il primo posto, infine nel gruppo L sono Inghilterra, Ghana e Croazia a poter chiudere in testa.
2: Chiudiamo con i motori.
3: MotoGP in Olanda, venerdì perfetto per Marco Bezzecchi, miglior tempo per lui nelle libere e nelle prequalifiche del pomeriggio. Oggi il leader della classifica sarà chiamato a confermarsi nelle qualifiche. Formula 1 di scena in Austria, dominio nelle prove libere per il nostro Kimi Antonelli che con la sua Mercedes è in stato di grazia. Distacco di 2 decimi sulla McLaren di Piastri, 3 su quella di Norris, mezzo secondo su Verstappen e ben 6 decimi su Hamilton e su Russell. Favorito dunque Antonelli per la pole position di oggi.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Laura Guida, regia Max Savino ed Edmondo Cotta, la linea Good Morning Radio 2 Weekend, prossimo giornale radio alle 8.30 da Gabriella Lepre, buon ascolto su Rai Radio 2.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: E siamo in arrivo con il secondo domandone del giorno e noi naturalmente abbiamo l'onta verde, quindi figuracce nel traffico che dovete raccontare al 348-7300-200 con messaggi scritti oppure messaggi vocali. State qui che vi aspettiamo. Peppi.
9: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: California, i Red Hot Chili Peppers su Rai Radio 2 alle 7, quasi 49 minuti in diretta con Matteos e Natascia Lusenti. Cose clamorose succedono ai mondiali. L'Egitto, che ha pareggiato 1-1 con l'Iran per la prima volta nella sua storia, passa, quindi supera la fase di qualificazione, la fase dei gironi, arriva ai sedicesimi. Ma soprattutto, grandissima notizia, purtroppo Curaçao non ce l'ha fatta e va a casa, ma tra le piccole per cui facevamo penso tutti il tifo, Capoverde al primo mondiale della sua storia, 500.000 di abitanti, è il paese più piccolo di sempre ad arrivare ai sedicesimi. Sì, ce l'ha fatta, pareggiato con l'Arabia Saudita, e siccome la Spagna ha fatto il suo contro l'Uruguay, l'Uruguay va a casa e Capoverde, incredibile, andrà ai sedicesimi, se la vedrà con l'Argentina, che vabbè è uno squadrone totale assoluto, in cui tra l'altro c'è quel Messi che è al suo sesto mondiale, che è diventato il giocatore che ha segnato di più nei mondiali.
1: È perché loro si qualificano.
0: Sì. A differenza dell'Italia.
1: Italiani.
0: Sì. Tra l'altro leggevo che stamattina
1: giocatori di calcio che non hanno mai partecipato ad un mondiale, forse non riusciranno.
0: E chi lo sa. Allora stamattina leggevo.
1: Ho una domanda, scusa, sì. Natascia Lusenti, ma l'Egitto passa legittimamente?
0: Passa legittimamente, bravo, grande.
1: Non c'è stato un gol annullato?
0: No, non ho capito, perché a un certo punto, siccome ho visto le immagini ma non ho sentito l'audio, mi sembra che a un certo punto l'Iran vincesse 2-1 e sarebbe in quel caso stato clamorosamente qualificato. Poi invece si è tornati all'1-1, mi pare di aver intuito da vari replay che ho visto, ma senza l'audio è difficile capire se il replay si riferisce a quello, che fosse un gol in fuorigioco.
1: Un attimo da fare in diretta.
0: Esatto. Amici, a proposito di calcio italiano, questa mattina c'è una breve dichiarazione del nuovissimo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, che dice: per il nuovo CT aspettiamo, prima arriverà, penso, dice che prima arriverà il direttore tecnico, poi il commissario tecnico, e probabilmente incontrerà Maldini. Maldini, scusate, non ho, bello, applausi, ma sarebbe ora che Maldini entrasse, ma molto
1: Paolo.
0: Bene, sì, molto molto bene, possibile candidato a direttore tecnico. Malagò dovrebbe intervistarlo, sto leggendo sulla Repubblica, tra lunedì e martedì. E poi dice giustamente l'ex presidente del CONI: comunque sono solo 24 ore che studio i bilanci, tipo raga, un attimo di calma, fatemi un attimo capire che cosa devo fare.
1: Io potrei suggerire al presidente Malagò, che è un amico nostro, del nostro programma, di chiedere una letterina a Babbo Natale.
0: Sì,
1: potrebbe, un bravo commissario tecnico.
0: Potrebbe essere una buona idea. Amici, seconda ora e mezza insieme, secondo domandone, riprendiamo quello di sabato scorso, perché siamo ancora a giugno, ultimissimi giorni di questo mese, molti di noi sono ancora a lavorare e comunque a cavarsela col grande caldo nelle città. L'onta verde, figuracce nel traffico, messaggi scritti, vocali, valgono quelle che avete fatto voi, ma anche
1: la delazione, certo. La delazione ci piace moltissimo, volete a tutti i costi far fare figuracce
0: esatto.
1: Al vostro collega che vi sta sulle...
0: Che avete visto quel giorno fare quella cosa nel traffico, ditelo.
1: Delate.
0: A Radio 2. Rai Radio
2: 2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro. 2-2.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Good morning Vietnam!
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Michele Bravi, io, Bravi. Tu, lei, lui su Rai Radio 2. Sono le 7:56 minuti. Amici, sapete che per quest'estate noi vi terremo compagnia il sabato e la domenica dalle 6 alle 9. Abbiamo Bravi. Raddoppiato. Beh, è arrivato un messaggio Bravi, che vogliamo dico, leggerlo. Allora,
1: Bravi, vabbè. Non si firma questa persona. No? Sta nell'anonimato. Noi siamo un po' dispiaciuti da questa cosa, sì. Però alle già un po' di tempo fa, alle 6:52.
0: Sì, suspense. Arriva questo messaggio. Dobbiamo leggere questo messaggio. Allora, suspense dalla regia.
1: Poi, i desideri degli ascoltatori. Potremmo aprire una casella vocale, desideri degli ascoltatori.
0: Sì, allora ci vorrebbe sentire più spesso, ma soprattutto dice un risveglio piacevole, intelligente e poi chiude con...
1: Siete bravissimi.
0: 1, 2, 3, 4 punti esclamativi. Sì, questo è un desiderata da una parte e anche un complimento che noi come sempre ci prendiamo volentieri. Amici, sapete che scandiamo la nostra puntata quando abbiamo la doppia, diciamo, le 3 ore insieme con due domandoni per quanto riguarda l'interazione con chi ci ascolta. Prima parte siamo legati all'attualità, seconda parte ci divertiamo un po' di più. Quindi questa mattina vi chiediamo, come sabato scorso, di raccontarci di una figuraccia nel traffico, l'onta verde, quella volta in cui avete fatto qualcosa che vi fa ridere o vergognare al solo pensarci, e quindi perché non condividere questa vergogna o questo divertimento con tutti noi di Radio 2, certo. In diretta nazionale. Vale anche
1: cosa
0: la delazione.
1: Cosa sarà mai la dignità? Esatto. Perdiamola, esatto. Nel nome di una radio migliore.
0: Esatto, bravo Matteo, applausi. Mi sembra, guarda, progetto editoriale, mi sembra.
1: Un manifesto.
0: Sì, sì, lo sposo, guarda, firmo.
1: Sei già sposata?
0: Sì, lo so, però.
1: Con un uomo anche un molto piacevole.
0: Sì, è vero, intelligente. È vero, che sta facendo yoga in questo momento. Ciao, buona pratica
1: di
0: yoga.
1: Bene,
0: sì, certo. 348 7300 200, raccontateci le vostre figuracce nel traffico. Ditelo a Radio 2.

0: Ten Sharp, you e Jack Garrett, Anderson .Paak con Worry su Rai Radio 2 per arrivare insieme alle 8.04. Prima vedevamo il nostro regista Enrico Maria Magli col cuffione, quindi significa che sono arrivati dei messaggi vocali.
1: O che stava per andare a farsi la doccia.
0: Sì, esatto.
1: Se no.
0: Sono arrivati gli Ai Censurati, possiamo sentirne uno? Andiamo.
2: Sono Liana da Sulmona. Grazie perché mi date modo di sfogarmi perché non l'ho fatto abbastanza. Ieri ero in campagna, faccio una manovra per tornare indietro, naturalmente. Come si fa? Giri a sinistra, fai la tua retromarcia. Mentre stavo facendo retromarcia, ecco, arriva il SUV col maschio alfa sopra, che cerca di infilarsi mentre io facevo manovra. Al che abbasso il finestrino, gli faccio al signore: mi scusi, mi fa finire di fare manovra? E lui placidamente mi risponde: ma lei è in basso alla corsia. Sì, ma io che cosa ho? La preveggenza per capire che tu stai arrivando col tuo SUV da fuori?
1: Devo dire che queste macchine dei... ho letto una cosa che è anche una notizia, sì, in qualche modo, che dal 2000 a oggi la dimensione delle automobili è cresciuta in media di 1,2 cm l'anno.
0: Ma
1: e
0: sì,
1: che se andiamo avanti di questo passo, per il 2040 avremo perso 60.000 posti auto, perché stira che ti stira.
0: E ne so qualcosa perché a proposito di posti auto, quelli fatti una volta
1: non ci entra più
0: nei
1: nessuno.
0: Cortili dei condomini non servono più a niente perché non c'è il passo carraio, diciamo, non... esatto, perché le macchine sono affette da gigantismo.
3: Sono Federica da Novara. Una collega si vantava che come guido io non guida nessuno. La mattina arriva davanti al reparto, non vede uno di quei panettoni gialli, praticamente ha parcheggiato la macchina sopra il panettone. Ovviamente per un anno non se l'è più cavata con le nostre prese in giro.
0: Questa è una delazione a tutti gli effetti. Per fortuna non sappiamo Natale dove. Sì, certo.
1: Vogliamo approfittare per l'occasione radiofonica,
0: sì,
1: per fare
0: cognome,
1: il nome e cognome.
0: Certo. Grazie di questi messaggi, amici. L'Onta Verde è il domandone di questa nostra seconda parte fino alle 9 su Radio 2.

0: Joy C con Lady Gaga, Runway, state con noi, Radio 2.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
9: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
10: Good morning Radio 2, Weekend.

0: c'è della Francia, c'è del francese.
1: Via de Croissant.
0: Sì, c'è Pigalle, Malia, il brano di Levante che abbiamo appena ascoltato su Radio 2, viene dall'ultimo album di Levante che è il sesto, si intitola Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. C'è una lunga intervista a Levante sul numero di giugno di Cosmopolitan che si chiama The Love Issue, e volevo leggervi
1: l'edizione dell'amour.
0: Delle cose che dice: intanto il blu è il suo colore preferito in assoluto, il blu per Levante rappresenta un luogo in cui sente di essere stata tantissimo tempo, dice blu. Mi connette a parti molto profonde di me oppure a parti leggerissime, è come una connessione tra cielo e mare. E poi il mare, appunto, dice che lei ha paura degli abissi, però poi si tuffa, e nonostante sia cresciuta in Sicilia, il suo primo... Sì, è blu, infatti. E anche nero, no? Se vuoi. Senza
1: sì.
0: Quadro,
1: sì, anche verde.
0: Sì, anche azzurro.
1: Qualche
0: pensa,
1: volta anche sporco.
0: Dice, sì, dipende da come lo trattiamo noi umani, perché è sempre colpa nostra. Dice, il mio primo vero tuffo l'ho fatto solo... Questo è un twist del plot, praticamente.
1: Sì.
0: Perché uno dice, sei siciliana... Ti sarai tuffata fin da piccola?
1: No,
0: dice no, il
1: lei
0: mio primo
1: Lignano Sabbiadoro.
0: No, in Sicilia, ma il suo primo vero tuffo l'ha fatto nel 2021. Perché c'ha un po' di pauretta? Perché dice quando tra l'altro ho paura del mare, confessa, mi rendo conto che forse non sono libera come vorrei. Il mare è quella sensazione di libertà, però ti fa anche paura perché può avvenire l'impensabile, non hai controllo, può passarti sotto i piedi un matteosso oppure un'altra creatura meravigliosa oppure un mostro, e quindi devi essere disponibile.
1: Nel caso di matteosso si sovrappone in una sola persona, ma tanto mare che vada, anneghi.
0: Applausi, applausi, applausi. E poi della casa, dice: casa sono le persone, come sono io casa per un sacco di persone. E poi a proposito del titolo dell'album, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, dice che nell'album ci sono vari aspetti della fine di una storia d'amore, non c'è solo il fallimento sentimentale, ne racconta molti altri. Poi parla di sua figlia, parla della sorellanza, quindi delle sue sorelle, del fratello, ma anche della sorellanza metaforica. Parla di amore, dice: amore è accettare la libertà degli altri. Insomma, è una Levante abbastanza a ruota libera. Dice anche che lei si definisce una ragazza etero, però si è sempre sentita un maschiaccio, quanto ti capisco. Ho sempre avuto questa cosa di smorzare la femminilità, quanto ti capisco, perché nella mia testa le ragazze sono anche un po' un ragazzo. E quindi insomma discute anche di questa sua piccola scissione di identità.
1: Ma quello che è importante, che sia contenta lei.
0: Esatto, mi sembra in un periodo felice da quello che dice nella intervista. La trovate se volete sull'internet, voi scrivete Cosmopolitan Levante intervista e ve la leggete tutta quanta. Comunque,
1: e Levante questa curiosità
0: è in grandissima forma su Radio 2.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: London Grammar con Strong su Rai Radio 2. Continuano ad arrivare i vostri messaggi in cui ci raccontate dell'onta verde, quella cosa che è successa nel traffico di cui forse un po' vi vergognate. Io vi do un consiglio: se vi vergognate di una cosa che avete combinato voi, attribuitela ad un altro.
1: Potete,
0: tanto noi che ce ne frega,
1: così.
0: Mica stiamo lì a controllare se eravate voi oppure no.
1: È una buona idea. Sentiamo il vostro messaggio.
2: Ciao, Alice da Milano. Poco tempo fa ho accompagnato mia figlia con il foglio rosa a fare delle guide di prova. A un certo punto e si spegne il motore e la macchina si ferma in mezzo alla strada. Ci scambiamo di posto, solo che forse il motore è un po' ingolfato e non riesco a farla ripartire nemmeno io. Creiamo un po' di coda. Si avvicina un signore, guarda la P sull'1.8 e mi dice: signora, ma quando va a fare le guide si deve portare dietro qualcuno di esperto. Aveva pensato fossi io la principiante.
1: Non ci aveva capito niente, era stato tratto in inganno. Però
0: la situazione induceva,
1: certo,
0: in inganno,
1: a vista, prima vista.
0: A vista, sì.
1: Attenzione, arriva un complimento clamoroso da Scorzè in provincia di Venezia, la nostra amica Sandra che dice: siete magnifici. Beh, ma molto bene.
0: Non mi sento di darti torto, Sandra da Scorzè.
1: E poi racconta una storia.
0: Sì, si racconta una storia legata ad un semaforo. Semaforo rosso, a fianco un'auto ferma nella corsia, vicino alla mia, e mi accorgo che il conducente, un giovanotto, si mette a sgasare, come si dice, accelerare ritmicamente, lasciandomi intendere che lui è un super pilota e mi farà mangiare la polvere. Io, tranquilla ma attenta, perché siamo a Scorzè, allo scattare del verde sono partita con un razzo, immediatamente lasciando lì ad accelerare e a mangiarsi lui la polvere. Che soddisfazione.
1: Vi fate troppo ridere. Comunque il buco nero della personalità di ognuno di noi, mettersi alla guida crea veramente, fa venire fuori dei mostri. Poi invece c'è Chiara da Opera che ci ringrazia perché le stiamo facendo compagnia proprio mentre viaggia in automobile,
0: sì.
1: E dice
0: ma
1: che la prima
0: sta andando in su o in giù?
1: E chi lo sa, è sulla A1, era quando ci ha scritto mezz'ora fa, era ad altezza Parma,
0: sì.
1: E dice abbastanza bene per ora, come a dire non c'è grande traffico. Comunque lei dice che la prima corsia non è una corsia da poveracci e che è la corsia di chi usa la testa. Vai.
0: Sì, spesso e volentieri è anche quella più libera, quindi
1: sì,
0: vai,
1: esatto,
0: vai anche,
1: sì,
0: anche
1: perché
0: più
1: sono tutti lì,
0: sono tutti
1: gasoli,
0: lì che devono farsi
1: vedere,
0: che loro
1: sì, esatto, così
0: sfanalano.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: la gioia di togliere il piede dall'acceleratore quando arriva quello dietro che ti sfanala
1: e ti vedi peggio di
0: la gioia.
1: Continuiamo così con l'onta verde su Radio 2.

0: The Mamas and Papas, California Dreaming, e prima abbiamo ascoltato Aiello sotto sotto su Rai Radio 2, e adesso dalla linea al GR2.
1: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: 2-2. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sono le 8:30.
11: Rai GR2.
12: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Si cerca a Roma il responsabile del triplice omicidio in cui sono morti madre, padre e figlia.
13: A dare l'allarme alcuni vicini hanno sentito trambusto e grida provenire da un appartamento in una strada del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Hanno visto una persona allontanarsi a piedi velocemente. In quell'appartamento la polizia trova 3 cadaveri, un uomo di 38 anni, la moglie di 39 e la loro bimba di 5, uccisi a coltellate. Ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio ventenne, una famiglia di origini bengalesi, ora è caccia al killer. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della squadra mobile, le vittime conoscevano l'assassino, che è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, potrebbe essere un amico del figlio sopravvissuto. Una lite sfociata in triplice omicidio con padre, madre e probabilmente anche il loro ragazzo, che tentano di difendersi e proteggere la bimba. Le indagini puntano ora sulle immagini delle videocamere di sicurezza della zona, sui cellulari delle vittime, sulle testimonianze di conoscenti e vicini, mentre le ricerche effettuate anche con i droni si estendono a gran parte della città. Bruno Sokolovic, GR2.
12: Salgono a quasi 1000 i morti del violento sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela e dove prosegue senza sosta la ricerca dei dispersi. L'inviata Stefania Battistini.
14: In alcune zone attorno a Caracas i soccorsi non sono mai arrivati.
15: Stiamo in Playa Grande.
16: 8 piani, dentro ci sono diverse famiglie. C'è mia figlia, mia moglie.
15: Io stiamo aiuta, stiamo... Che venga,
16: abbiamo bisogno d'aiuto, abbiamo bisogno che arrivi qualcuno dei soccorritori.
15: Per favore, che venga, perlomeno a appoggiarlo.
16: Non c'è nessuno, sono 2 giorni che cerchiamo i corpi dei nostri cari da soli.
14: Secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, creata dagli stessi cittadini per cercare i propri familiari, i dispersi sono 51.850. Tra loro ci sono anche 35 italo-venezuelani, una comunità che oggi piange 3 morti. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Guaira. L'esercito sarà impiegato per coordinare le operazioni di soccorso e controllare gli accessi al territorio che ospita l'aeroporto internazionale.
12: L'accordo raggiunto a Washington tra Israele e Libano, tra i punti centrali il disarmo di Hezbollah e il ritiro parziale di Israele dal Libano. Soddisfatto il premier Netanyahu, che fa sapere che resterà nel sud del paese. Proteste nella notte a Beirut dei sostenitori di Hezbollah, è intervenuto anche l'esercito. Riforma della legge elettorale al centro del dibattito politico, cominciata con qualche bagarre in aula semivuota, la discussione generale alla Camera.
17: La maggioranza va avanti sulla legge elettorale, obiettivo arrivare anche nelle divergenze ad un emendamento unitario. Fratelli d'Italia, non moderati, favorevoli alle preferenze, mentre Forza Italia e Lega rimangono contrarie. Ieri, in un'aula semivuota, durante la discussione generale, prime scintille a scatenare la bagarre, in particolare le nuove regole sulla raccolta firme che favorirebbero le formazioni che hanno già un gruppo parlamentare. Da Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì.
18: Mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressioni
6: soppressione delle segreterie di partito.
17: Il tuo voto non conta, viene espulso dall'aula per questo manifesto Riccardo Maggi di Più Europa, che poi rivolta alla maggioranza le accusa di stare stracciando la Costituzione. Per il PD è una riforma inemendabile che introduce un premierato di fatto senza passare dalla Costituzione. Chiara Braga.
18: Quando una forza politica riceve in Parlamento molti più seggi rispetto al consenso effettivamente ottenuto nel Paese, si crea una distorsione.
17: Anticostituzionale, rincarano anche AVS e 5 Stelle, che con Giuseppe Conte attaccano il governo. Alessandro Allegra, GR2.
12: 46 anni fa la strage di Ustica, il 19 dell'Italia, Bologna-Palermo, esplose in volo. Ancora nessuna piena verità giudiziaria su uno dei misteri italiani, inserito però in uno scenario ben delineato. Daria Bionfietti è la presidente dell'Associazione Parenti delle 81 vittime.
19: Dal 99 un giudice della Repubblica ci ha consegnato nella sua sentenza ordinanza di 5.400 pagine la verità sulle cause. Dice il giudice Priore, il 19, sto citando, è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti.
12: Caldo, 18 le città con bollino rosso, a Roma e Firenze si toccheranno i 40 gradi, atteso domani il picco, 2 le vittime ieri, un operaio di 57 anni in provincia di Padova e un turista di 81 anni a Pescara. E per tutelare gli animali al Bioparco di Roma, ghiaccioli e piscine.
20: Per affrontare l'ondata di caldo in corso, al Bioparco di Roma, il giardino zoologico più antico d'Italia, sono state messe in campo soluzioni particolarmente originali. E così, oltre a piscine, vasche, nebulizzatori, docce e zone d'ombra, i guardiani hanno pensato di preparare anche ghiaccioli speciali e su misura, realizzati con ingredienti diversi a seconda della specie. Verdure per le giraffe, yogurt e frutta congelati per i lemuri, carne per tigri e licaoni e infine pesce per otarie, foche e orsi bruni.
21: Quello che noi vediamo che succede con le animali esattamente quello che succede con gli esseri umani, somigliano parecchio. Cerchiamo di arricchire la loro vita sempre, ma durante l'estate utilizziamo i ghiaccioli esattamente come noi durante una giornata caldissima come oggi.
20: Perché in fondo, dinanzi al caldo e al gelato, siamo un'unica grande specie. Mauro Zanda, GR2.
12: Mondiale di calcio, la notte del Belgio che travolge 5-1 la Nuova Zelanda e vince il girone G, passa come seconda l'Egitto, 1-1 con l'Iran, sorpresa a Capoverde, qualificazione clamorosa ai sedicesimi, sfida all'Argentina, vince la Spagna così come la Francia che batte la Norvegia, i transalpini se la vedranno con la Svezia e i norvegesi con la Costa d'Avorio, avanti anche il Senegal. Linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
0: Gli ultimi minuti insieme per parlare dell'Onta Verde, quella figuraccia nel traffico che avete fatto, avete visto fare, avete fatto voi ma volete attribuire a qualcun altro per fargli fare brutta figura, perché non c'è solo il traffico, c'è anche Rai Radio 2.
22: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: di Tommaso Paradiso, siete su Rai Radio 2, sì, si sgasa dopo se l'agiti troppo, è vero? Matteozzo in grande forma questa mattina, questo ultimo sabato di giugno, sabato 27 giugno, sei sicuro? 27 giugno, fino alle 9, quindi abbiamo ancora una ventina di minuti in diretta con
1: Matteo
0: voi.
1: Matteo e Natascia, siete meravigliosi.
0: Effettivamente qualcuno di voi lo pensa, qualcuno di voi ce lo scrive, noi siamo
2: ce lo dicono troppo
0: contenti,
2: poco,
0: siamo felici.
2: Non sono tanto dell'idea che sia così giusto.
0: Ah, ancora di più vorresti.
2: Beh, certo.
0: Ma no, siamo contenti. Ma sì, ma sappiamo di essere voluti bene dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici di Radio 2, questo ci fa piacere. È arrivato un messaggio.
2: È arrivato un messaggio, devo dire, particolarmente gradito, perché è molto educato.
0: Sì, è vero. Molto gentile.
2: Da un amico che non avevamo, penso, mi ricordo di aver mai sentito prima, si chiama Alessio, è di Palermo e fa il postino, dice: sto lavorando, sto consegnando tanti pacchi in giro per Palermo, forse ogni tanto tra un pacco e l'altro anche a me capita di creare disagi e traffico tra una consegna e l'altra, e poi c'è l'emoji della scimmietta che si mette le mani sugli occhi. Stai lavorando. Grazie per la compagnia, vi seguo. Grazie a te Alessio per il messaggio e anche per il lavoro che fai. Se sono le raccomandate dell'Agenzia delle Entrate, non le consegnare. Fai una censura preventiva.
0: Se invece sono le lettere della regione che ti dice come è andato lo screening che hai fatto, grazie, consegnale, mi raccomando, approfittate degli screening gratuiti.
2: Io l'ho fatto.
0: Io li faccio tutti.

No, no, mi è arrivato l'altro giorno gioia e felicità quando ti dicono che è andato tutto bene e tu ringrazi sempre. Sono le cose più belle della vita. 348-7300-200 per raccontarci della vostra Ontaverde, figuracce nel traffico.

0: Hozier, Nobody Soldier, Rai Radio 2, ancora Onta Verde, figuracce nel traffico, 348-7300-200, mandate i vostri messaggi. Rai Radio 2.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld. 2-2.
2: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3. 2-2.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiori.

0: maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Good Morning Radio 2.

0: Tame Impala con Jenny su Rai Radio 2. Noi continuiamo a parlare con chi ci ascolta dell'Onta Verde.
1: Sono arrivati dei messaggi iscritti
0: nel traffico. Sono arrivati dei messaggi, partiamo da lì. Iscritti,
1: sono arrivati dei messaggi iscritti. Allora, Nat e Matt, siete nel mio cuore. Che peccato non avervi più spesso, mancate tanto, eh? Siete super mega fantastici, splendidi, intelligenti, divertenti e bellissimi.
0: Potrei
1: continuare a lungo. Sentiti libera di andare avanti.
0: Sì, certo.
1: O libero, amica, amico che tu sia.
0: C'è arrivato anche un messaggio che parla dell'Onta Verde? C'era, l'avevo visto.
1: C'è
0: no?
1: un messaggio che parla. Sì, come no? Voglio sì. raccontare una bella figura nel traffico in una viettina di Milano vicino al conservatorio.
0: Sì, sì, sì.
1: Senso unico: due macchine si fronteggiano muso contro muso. Uno dei due, con la macchina scoperta, non ero io, giuro, si alza in piedi e calmissimo fa: abbia pazienza, lei è contromano.
0: E beh, se la via è a senso unico, uno dei due
1: è contromano
0: e l'altro
1: sì.
0: no. Ma se uno viaggia contromano,
1: c'era Massimo da Milano.
0: Di solito è un po' arrogante. Poi c'è un altro messaggio clamoroso di "se metto gli occhiali è meglio" di Fulvio e Maya d'Alessandria.
1: Virginia,
0: ciao.
1: Fulvio e Maya sono tre.
0: Ah, bravo,
1: umani,
0: Virginia, sì, sì, due umani e un quadrupede, sì, vedi, senza occhiali. Ciao, siete splendidi, che bello avervi con noi. Ma va che roba. Abbiamo anche una vostra voce, sentiamo.
2: Gianni, Reggio Emilia. Ritiro la macchina d'epoca dal meccanico, faccio che poco più di 500 metri, la macchina si ferma nel bel mezzo di uno degli incroci più trafficati della città, tutti gli occhi puntati addosso, vi lascio immaginare.
0: Gianni, da Reggio Emilia, che subito, macchina, che macchina
1: subito,
0: è?
1: Macchina
0: subito,
1: è.
0: Mandaci un messaggio
1: Siamo
0: vocale.
1: Siamo fratelli di Autostorica.
0: Eh sì, qua c'è un appassionato, dobbiamo saperci. Probabilmente lo diceva, no? Perché siccome Magli decima i messaggi, no? Non c'era la... Bene, bene. Faccelo sapere, ci farebbe piacere. Voi continuate a mandarci questi messaggi che ci piacciono molto.
1: Perché?
0: Perché sì, perché è bello parlare con chi ci ascolta.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Questo è Marco Mengoni, Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, e poi questo classico dei Fleetwood Mac, Dreams. Amici, noi abbiamo ancora poco meno di 2 minuti per stare insieme.
1: Ma meno di 2 minuti.
0: È arrivato un indovinello, perché sì, lui dice, siccome Matteo sappiamo che è un esperto, vediamo
1: esperto,
0: se Matteo...
1: Appassionato,
0: sì.
1: Esperto.
0: Vediamo se Matteo indovina.
1: La fidanzatina d'Italia in versione Spider, l'auto del nostro
0: attenzione,
1: amico.
0: Attenzione, suspense, vediamo se Matteo indovina.
1: È l'Alfa Romeo Giulietta Spider.
0: È l'Alfa Romeo Giulietta Spider. Poi la nostra curatrice
1: rossa
0: è andata subito a vedere la sua foto del profilo, cioè una stalker praticamente, ha trovato la foto che lui
1: e
0: ha
1: la targa, e sappiamo anche dove abiti,
0: il profilo social, quindi è quello, c'è un volante,
1: sì sì, c'è un volante, sì sì certo,
0: sì, sì è quella lì, la Giulietta,
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: bella,
1: si riconosce dalla strumentazione anche dal cruscotto che in lamiera ha verniciato adesso il colore della carrozzeria.
0: Ah, molto bene, rossa giusto?
1: Rossa,
0: sì,
1: rossa.
0: Sì sì, molto bene. Cose che questo è uno spin off, ogni volta che facciamo l'onta verde c'è lo spin off,
1: sì, io prendo il
0: sulle auto automobili di vario genere, in questo caso su un'automobile storica. Allora amici, noi vi ricordiamo che subito dopo ci sarà il meglio dei soggetti smarriti, restate su Radio 2. Per quanto ci riguarda vi ricordiamo che siamo qua il sabato e la domenica per tutta l'estate,
1: sì, dalle 6 alle 9, quindi sì. L'appuntamento tra di noi è per domani mattina alle ore 6,
0: sì.
1: Ci sarà una freschissima Natascia Lusenti,
0: sì, ci sarà,
1: croccante,
0: sì, ci sarà un Matteosso, non si sa di quale umore. Aspetta che c'è un ultimo
1: ipercalorico,
0: un ultimo messaggio. Allora,
1: sì,
0: la mia figuraccia è stata da neopatentata, non avevo il coraggio di sorpassare una bicicletta e ho creato una coda pazzesca, e poi dice siete grandi come te,
1: e su questo rimaniamo, siamo grandi e ci ritroviamo domani mattina alle 6, ciao.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
3: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
4: Buongiorno e benvenuti, la linea la diamo subito a Marco Marzocca che si trova a Lucca. Buongiorno Marcolino.
5: Sì, sì, che mi una specie di magone.
6: Sì, buongiorno, sono...
4: Buongiorno.
6: Sono qui, strafelice, strafelice, strafelice, perché quest'anno sono riuscito a essere presente qui tutti e 5 giorni della manifestazione Lucca Comics and Games, e mi trovo proprio a Piazza del Giglio qua. E stiamo di fronte al Teatro del Giglio, come al solito postazione Rai qui al Glass, ma noi siamo fuori dal Glass. E Ciccio, parti con il quizzellino.
4: Partiamo con il quizzellino.
7: Sì, quella cosa che ti fa sentire proprio il privilegio di poter continuare a vivere dell'immaginazione che però a un certo punto diventa realtà.
4: Chi sarà questa voce?
8: 5, 6,
4: a chi
8: 7,
4: appartiene
8: 8.
4: Questa voce? Che stai
8: piega,
4: facendo?
8: Piega.
4: C'è la personal trainer.
8: Respiro profondo,
4: Raimonda,
8: e via, ancora 10 squat.
4: Stai facendo? Ma non voglio fare ginnastica.
8: Marco
4: adesso
8: mi ha scaricato un aggiornamento di fitness.
4: Ah, beh, allora abbiamo che fare così per tutta la puntata. Vabbè.
9: Facciamo

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Marzoc e buongiorno amici. Come va lì a Lucca? Allora dammi qualche impressione al volo.
0: Bene, sta aumentando il brusio. Allora ragazzi, sta aumentando il brusio perché qui come al solito noi siamo praticamente attaccati adiacenti alla fila, c'è una fila chilometrica che si piano piano si compone man mano che si va avanti durante la mattinata. Non so l'evento di questa mattina corrispondente a questa fila, non si capisce. Adesso mi informo e vi farò sapere. Allora qui ce ne stanno 10.000 di cose da vedere e da fare, non è che c'è solo il teatro qua, quindi bisogna, c'è un programma. Addirittura quest'anno hanno fatto pure un'app, c'è un'app che tu vai e c'è tutta la mappa di Lucca, perché come sapete Lucca Comics and Games si sviluppa per tutta la città,
1: sì.
0: E la città diventa una enorme isola pedonale e quindi vai in giro a secondo di quello che ti piace. Per esempio c'è un firmacopie che ne so, di un autore particolare del quale tu sei fan perché segui i suoi fumetti, un artista, una cosa, se firma copia la prendi, la copia del fumetto, del libro, di quello che è, ti metti in fila e aspetti e lui ti firma, ti dà la mano, ti stringe la mano, ti saluta.
1: Ho visto anche sui social,
0: posso fare...
1: Dixit, sì, abbiamo visto, ho notato, sì, abbiamo visto.
0: Io vado in giro, c'era pure Ariel.
2: Buongiorno,
0: che girava,
2: ma
0: qua, girava da tutte
2: belli,
0: le parti.
2: Soggettini del cuoricino.
1: Buongiorno.
2: Dalle perduto, infinito, scolpito, definito, nulla!
1: Linee aperte al nulla anche oggi, 348-7300-200, se volete anche ci sono i biscottini della fortuna, quindi 800-800-002, volete sapere come va il vostro fine settimana, chiedetelo ai biscottini. Ma torniamo al quizzellino, riascoltiamo un attimo.
3: Sì, è quella cosa che ti fa sentire proprio il privilegio di poter continuare a vivere dell'immaginazione che però a un certo punto diventa realtà.
1: Di chi sarà questa voce? Avete scritto Cristina Comencini, ce l'ha scritto Giuseppe, direi di no. Emma Marrone, ce l'ha scritta Ivana, no. Da Vicenza, anche Vittorio ci dice Emma, invece no,
0: no.
1: Emma non è, e non è neanche Giorgia la cantante.
4: Suggerimento di mia moglie, Valeria Golino.
1: No, l'abbiamo già avuta al quizzellino, Valeria Golino, ma non è lei, non è lei. Allora, 348-7300-200, non lo avete ancora indovinato, forse, però scriveteci, non si vince nulla, chiaramente, ve lo dico subito.

0: Buongiorno Smarriti. Giulio da Taranto. Questa notte io ho avuto tantissima paura del nulla.
1: Grazie Giulio, buongiorno.
2: Allora... sento già i muscoli che bruciano, ottimo segno.
1: Allora cominci presto così. Barzocca, che abbiamo un simpatico ritardo.
3: Allora
1: di qualche
3: Vercillo,
1: secondo,
3: mi sono informato. Sì, vabbè, ma è normale, non ti preoccupare, qui tutto è tutto in anticipo e tutto in ritardo, c'è un po' tutto, non ti preoccupare. Creatori di Mondi 3, c'è qui alle mie spalle, tra un po' ci sarà l'incontro con Tetsuo Ohara in dialogo con John Romita, mi sono informato. Esatto, Tetsuo Ohara, che è Ohara.
1: Tetsuo Ohara.
3: E in dialogo Ohara con John Romita, è tutto un discorso di fumettistica alla grande, noi siamo qui immersi in questa meraviglia e tra un pochino ci spareremo nello spazio. Ecco, sto vedendo, è arrivato un
2: nel
3: ospite,
2: soggetti,
3: adesso, non vi dico nulla, tra un pochino parleremo.
1: Bravo, non anticipare nulla.
3: I viaggi spaziali, le esplorazioni.
1: Non anticipare
3: nulla.
1: Non
3: dico nulla.
1: Già lo vedo. Mentre invece torniamo al quizzellino, anche perché avete indovinato, anche se avete scritto Levante, per esempio, ho scritto Cristiana Capotondi.
4: Abbiamo
1: no.
4: sbagliato, Aldo da Roma, Annalisa.
1: Ma no, ma che non è Annalisa? È Matilda De Angelis, è la più veloce, è stata Antonella da Suti, brava Antonella.
5: Matilda De Angelis,
1: non hai vinto nulla, evviva! Antonella, però brava, avete indovinato in tanti. Aspetta, però siamo stati un po' più abbiamo complicato un po' le cose. Arriva un applauso da Luca Tomic.
3: Mi sono portato la macchinetta degli applausi. Sì, un applauso, mi ha portato la mia macchinetta degli applausi, quella finta, eccola qua, sta qui. Quindi, perfetto, lo farò anche da qua, non vi preoccupate.
2: Speriamo che la dimentichi a Lucca.
1: No, stai buona. Chi allora, saluto la nostra Raimonda, la nostra autrice Simona Banchi, anche lei in video questa mattina sul canale 202 del Digitale Terrestre.
2: Ah, no. A lungo rilasso.
1: Sì, fai ginnastica nel frattempo in telecamera, Raimonda. Un saluto a Silvia Baldassar che sta curando la regia video. Buongiorno Silvia, buongiorno al nostro regista Paoletto Castro, buongiorno. E poi abbiamo una pletora di tecnici questa mattina, ma saluto quello ufficiale che è Fabrizio Paccione, che non mi guarda in questo momento, ma è lui che bene o male sta manovrando il mix.
2: Tengo la posizione, non crollo.
1: Brava, tieni la posizione, ferma lì almeno 60 secondi, che sennò non funziona. Allora, andiamo con le linee aperte al nulla, al 3487 300 200, però ricordatevi che ci sono anche i biscottini della fortuna, 808.

0: siete su Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti. Andiamo al telefono, Alessandro, ci sei?
1: Pronto, buongiorno ragazzi, buongiorno. Ci sono.
0: Buongiorno a te, biscottino della fortuna, bello, che facciamo, apriamo?
1: Assolutamente sì, ho deciso ieri di passare da solo un fine settimana con la mia mountain bike, sto andando da Roma ad Ascoli.
0: Porca
1: perché
0: vacca.
1: Tutta la mia famiglia è occupata, i miei amici sono occupati e allora ho detto, senti, sai che faccio? Vado a farmi un bel giro ad Ascoli, che mi hanno detto più persone che è una città meravigliosa.
0: Sì.
1: Come andrà il mio fine settimana ad Ascoli?
0: Adesso te lo dico, no?
2: Ma non sarebbe meglio passare un fine settimana con me?
3: No, decisamente no. Vabbè, meglio Ascoli.
1: Beh, direi.
0: Fai ginnastica, Raimonda, lascia stare, non importunare gli ascoltatori. Allora, Alessandro, il biscottino dice: un progetto a cui state lavorando da tempo sta prendendo forma concreta. Io direi che meglio di così che vuoi. Ecco. Alessandro,
1: ci può stare perché ho ripreso un vecchio progetto come idea, ho contattato una persona, settimana prossima dovrei vederla, stare benissimo.
0: Bene, allora con fiducia noi ti abbiamo letto.
3: Statene a casa, è meglio.
0: E dai, Roma, Marco.
2: Adesso mi trovo nel ghetto, vengo ancora fino a domani.
0: Alessandro, grazie di averci chiamato, buon weekend e buona pedalata.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: 2-2.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
5: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai.

0: buongiorno dai soggetti smarriti Marzocca, Vercillo e Banchi, la nostra autrice. Buongiorno a Raimonda e buongiorno anche alla nostra Giulia Fiore Coltellacci in redazione, che vi risponde all'800 800 002 perché ci sono sempre i biscottini, io lo dico. Marzocca, allora, eravamo rimasti, guarda come si diverte, eravamo rimasti.
1: Buongiorno smarriti, Giulio da Taranto, sì, quanto mi sarebbe piaciuto vedere questa reunion tra Marzocca e Guzzanti, li seguo da sempre. Buona domenica.
0: Buona domenica a te. Allora, eravamo rimasti a questa reunion che c'è stata a Lucca Comics insieme a Emilio Cossi. Che cosa avete detto, cosa avete fatto, cosa avete combinato?
2: Emilio, che è passato qui ieri ad annunciarla, ci siamo divertiti come dei bambini a scuola, sai, compagni di banco, con intanto un pubblico meraviglioso che ci ha accolto. Molti sono rimasti fuori perché c'era una capienza limitata all'auditorium del suffragio. Si intitolava Profezie spaziali, sì. Abbiamo parlato un po' di tutto, però poi alla fine lui si era preparato una serie di domande da buon giornalista, precise, organizzate per bene. Chiaramente abbiamo stravolto completamente tutto e abbiamo cominciato a parlare aneddoti, cose, quindi è stata super divertente. Ci siamo, io credo, dopo un bel po' di tempo, ci siamo ripresi un po' di gioia da parte del pubblico dal vivo, perché era da tanto che con Corrado non salivo su un palco ed è stato veramente bello ed emozionante. Però io ho qui delle persone che, mentre andava il disco, andava la pubblicità, ascoltavamo la musica, sì, che mi hanno fermato loro perché mi volevano fare i complimenti per il nuovo jingle di Rai Radio 2. E sono venuti qui, adesso guardate, questo è il vostro microfono, potete parlare. Sì, mi hanno fermato e mi hanno detto: oh, ma che avete fatto? Vero?
3: Ma veramente una delle cose più belle che io abbia mai sentito.
4: Più belle che mai sentito. Davvero, sono d'accordo. Vero? L'ascoltiamo mattina, sera.
2: Vabbè, mo non esagerare, abbiamo detto una cosa che era bello, però. No, se no poi. Capito? Diciamo che
3: è bellissimo.
2: Adesso.
3: Bellissimo.
2: Allora io direi, lo vogliamo cantare insieme?
4: Certo, sì.
2: Cantiamolo insieme, come fa? Uno, due, tre,
5: Rai Radio 2.
2: Perfetto, benissimo, grazie ragazzi, grazie. Il cappuccino è pagato, Giulla, va bene, posto. Ciao.

0: arrivato, caro Marco, il momento di convocare la nostra giovane intelligente di oggi, perché ogni tanto adottiamo un giovane intelligente, cioè, ne sentiamo proprio la necessità, diciamo la verità, di un po' di intelligenza, un po' di cultura. E la nostra ospite di oggi si chiama Giulia De Pentore, ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
0: Buongiorno, allora Giulia De Pentor, per chi non la conosce, è una scrittrice, una content creator, definita l'influencer dei cimiteri. E quindi oggi ci piaceva parlare di questa tua passione, che in realtà ci porta lontano, perché ci fa ricordare, ci dà la possibilità, cosa che veramente ho scoperto leggendo il tuo libro, che si chiama Detective al cimitero, e la possibilità, di conoscere fatti, storie, di incuriosirti anche, così come hanno fatto tanti personaggi storici. Ma allora, prima cosa che ti voglio chiedere, Giulia, se no parlo solo io, è: quando è nata questa tua passione? Cioè, chi ti ha portato per la prima volta in un cimitero e ti ha fatto capire tante cose?
1: Ho iniziato fin da quando ero piccola, perché andavo con le mie nonne proprio il giorno dei morti, tra l'altro, e anche altri giorni, però specialmente il giorno dei morti, e mentre loro facevano le cose da nonne, quindi sistemavano le tombe, eccetera, eccetera, io bambina andavo in giro, osservavo le altre tombe, guardavo le foto, mi facevo tante domande,
0: sì.
1: E da lì magari poi mi è nata questa passione che adesso ancora coltivo in modi diversi.
0: Senti, si parla nel tuo libro moltissimo dei cosiddetti camposante, no? Tu ti definisci una camposante perché giri per i campi santi. Come ci si prepara per un'esplorazione?
1: Beh, bisogna essere preparati dal punto di vista teorico, ma anche pratico. Pratico banalmente con degli strumenti che, a seconda della tipologia del cimitero, ci possono essere utili. Cioè, se il cimitero è abbandonato, impervio, ovviamente bisogna vestirsi adeguatamente, se invece è un cimitero monumentale cittadino basteranno dei quaderni per prendere appunti, la macchina fotografica, eccetera. Però secondo me bisogna anche prepararsi un po' dal punto di vista teorico, quindi preparare il percorso magari da seguire, già decidere quali tombe magari di personaggi celebri si vogliono visitare, e così via.
0: Giulia, facciamo una pausa. Io, Marzocca, lo vedo che volevi chiedere qualcosa? Stai lì che...
2: Sì, però aspetto, me la sto preparando la domanda, perché la mia è impegnativa.
0: Sono molto curioso. Attenzione, Giulia, preparati, perché Marco, è vero, allora, è una cosa bellissima, trovo, questa dei cimiteri. Naturalmente, se lo farete, se deciderete di farlo, comportatevi in modo appropriato, insomma, rispettate l'atmosfera del luogo e gli altri visitatori, soprattutto in una giornata come oggi.

0: torniamo a Lucca Comics e con Giulia De Pentor, la nostra ospite di oggi, la nostra giovane intelligente, anche perché voglio sentire la domanda intelligente di Marzocca.
1: Allora ragazzi, dunque vorrei parlare con Giulia in quanto esperta, perché ha detto ha iniziato da piccolina, quindi voglio dire sarà una super esperta dell'argomento. E come esperta, quale marmo migliore consiglieresti per una lapide, naturalmente tenendo presente il rapporto qualità-prezzo? Ecco, anche per avere un'idea, uno così si orienta.
0: Ti stai preparando, Marzo? Giulia, ci sei, scusa.
2: Allora, sicuramente i marmi negli ultimi anni hanno, e le tombe hanno avuto un'evoluzione molto interessante. Io non lavoro nel campo, però credo che un esperto in onoranze funebri sia in grado di consigliarti al meglio. Sì.
0: Che signora, Giulia, che sei. Grazie.
3: Io non avrei dubbi. Il marmo di Chantou, quanta eleganza.
0: Il marmo di Chantou, vedi? Io non neanche so cosa sia il marmo di Chantou.
1: Vabbè, dipende dal prezzo però, dipende dal prezzo.
0: Che vuoi dire, Raimondo? Allora, Giulia, è un
1: poi c'è il mezzo busto
0: oggi. Che fai? Che dice il mezzo busto? No, invece a proposito di cose che ci sono sulle, nelle tombe, che sono, anche se vogliamo, anche un'acquisizione abbastanza recente, sono le foto post-mortem, che sono cambiate nel corso degli anni. Correggimi se sbaglio,
2: sì.
0: Giulia.
2: Sì, diciamo che è una tradizione più che altro inglese, vittoriana. Semplicemente nasceva per avere l'ultima, quando una volta la fotografia non era molto diffusa, fare la foto post-mortem, cioè del defunto, sì, era l'unico modo per avere un'immagine di questa persona. Quindi a noi oggi può sembrare macabra, ma in realtà era anche forse un passo per l'elaborazione del lutto, no? Per il distacco. Da noi si è diffusa un po' meno, però può capitare nei cimiteri italiani di trovare delle foto post-mortem e vi assicuro che sono inequivocabili, non ci si può sbagliare. A me, devo dire la verità, fanno molta paura.
0: Beh, devo dirti, sì, un po' sì. Anni fa ho accompagnato un mio carissimo amico non italiano, argentino, in un piccolo cimitero in Calabria, in un paesino che si chiama Zungri. Perché vi racconto questa cosa? Perché la curiosità di andare spesso nei cimiteri, io sono andato a vedere insieme a lui tutte le tombe con i suoi, diciamo, parenti anche lontani, no? Quelli che avevano il suo cognome, e ci siamo messi a guardare tutte le foto dei suoi lontani parenti. Ma sapete che veramente la genetica è meravigliosa, cioè avevano tutti gli stessi occhi, quindi si vedeva questa parentela, perché andare lì nei cimiteri fai veramente un salto nella storia e ti dà la possibilità di capire, di vedere cose che non immaginavi.
4: Buongiorno cari soggetti smarriti, sono Maurizio da Kyoto.
0: Ciao.
4: E a proposito di cimiteri, a me capita una cosa strana. Per esempio, qua in Giappone ci sono tantissimi cimiteri in mezzo alla città, ogni tempio ha il suo cimitero, come si usava una volta in Italia con le chiese, e passo tranquillamente in mezzo, anche per tornare a casa a volte non mi fa nessuna difficoltà, passare in mezzo di giorno, di notte, non so, non fa né paura né niente. Invece su quelli italiani oppure in Europa mi fa paura, anche se lo vedo dall'albergo o qualcosa, mi fa un certo che, boh, chissà perché. Ciao.
0: Grazie Maurizio, lo chiediamo a Giulia. Giulia, secondo te perché?
2: Ma è una sensazione soggettiva, però devo dire che certi cimiteri fanno più paura di altri, ma secondo me è per la concezione che noi abbiamo dei cimiteri, no? Magari per noi nel senso di nostra cultura, sono luoghi più di dolore, di lutto, eccetera. Invece in altre parti del mondo sono vissuti più come luoghi della vita quotidiana. Io per esempio ho vissuto a Berlino per tanti anni, e nei cimiteri tedeschi di Berlino, che sono meravigliosi,

0: Giulia, grazie di essere stata con noi. Ricordiamo il tuo libro che si chiama Detective al cimitero, è un libro per ragazzi, quindi veramente lo possono leggere tutto,
1: sì,
0: anche gli adulti, perché è assolutamente divertente e distruttivo. Quindi grazie di essere stata con noi, Giulia. Marco, mi sa che tu non hai altre domande, ti vedo che saluti come se fossi il Papa lì a Lucca Comics.
2: Eh no, mi salutano e sto salutando. No, no, invece ero molto attento, ho ascoltato in modo anche perché non è che è un argomento. Normalmente non si tratta di questi argomenti, no, uno cerca di evitare, invece no, vanno affrontati perché noi tendiamo a raccontare la storia dei grandi personaggi che non ci sono più, ma ci sono migliaia e migliaia di storie che spesso vengono e affiorano proprio guardando queste foto, questi ricordi che sono lasciati. E ti fanno riflettere, almeno fanno riflettere. Fammi dire una cosa intelligente.
0: No, è bravo, sono assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Grazie Giulia, a presto.
1: Grazie a voi,
0: e
1: grazie.
0: Seguitela sui social.
2: Ciao Giulia.
0: Giulia De Pentor. Grazie Giulia.

0: Vercillo, Marzocca che si trova in questo momento a Lucca e lo vedo con un bell'ospite. Buongiorno, buongiorno all'ospite.
1: Abbiamo qui signori e signore, abbiamo qui niente proprio di meno che Emilio Cozzi.
0: Buongiorno,
1: che è un giornalista e un divulgatore.
2: Buongiorno ragazzi, un piacere essere qui con voi.
1: Lui si occupa di esplorazioni spaziali, quindi se avete qualche domanda da fare sulle esplorazioni spaziali sta qui a disposizione nostra.
2: Assolutamente sì.
1: Ed è anche un videogiocatore, diciamolo, perché
2: molto.
1: Noi ci siamo conosciuti così perché abbiamo la stessa passione. Lui però gioca soprattutto giochi che hanno a che fare con l'esplorazione spaziale, sempre
2: sì,
1: lì.
2: Sì,
1: no?
2: è vero.
1: Quindi non fai avventure, giochi di ruolo, solo esplori.
2: Anche però mi piace volare nello spazio, quindi appena posso decollo.
1: E ha una postazione a casa sua gigantesca, lui c'ha tutto, c'ha le

0: cloche, c'è praticamente una navicella spaziale dentro casa.
1: È vero, è così. È così, e gioco in realtà virtuale, quindi letteralmente divento quello che sono davvero, cioè Han Solo.
0: Han Solo,
1: esatto.
0: Infatti sta da solo, sempre da solo, esatto. Gioca da solo perché quelli di casa sua se danno praticamente.
1: È così.
0: Comincia a giocare. Senti, perché sei qui? Io lo so, però te lo chiedo, perché sei qui?
1: Allora, principalmente per passare a trovare tutte le amiche e tutti gli amici di Lucca,
0: sì.
1: Ma perché nell'ambito di Lucca Comics and Games alle 13
0: oggi
1: all'Auditorium del Suffragio ho un incontro dedicato alle esplorazioni spaziali.
0: Sì.
1: Con tale Marco Marzocca.
0: Ma pensa un po'.
1: E tale Corrado Guzzanti.
0: Aspetta che parte l'applauso.
1: Vai, vai.
0: Applauso.
2: Ci sta.
0: Evviva. E di che cosa parleremo? Di che cosa parleremo?
1: Questa è una domanda a cui non so rispondere adesso, ma sono sicuro che troveremo degli argomenti validi.
0: Troveremo argomenti. Vabbè, noi siamo pratici poi di esplorazione spaziale. Abbiamo già fatto un viaggio.
2: Marco, fammi fare una domanda ad Emilio. Fammi fare una domanda ad Emilio. Voglio chiedergli: i fumetti sono di ispirazione, o diciamo lo sono stati sicuramente negli anni 90, no? Ma lo sono ancora di ispirazione per l'esplorazione spaziale o il rovescio? Magari l'esplorazione spaziale adesso, io sto pensando a Musk, a SpaceX, no? È di ispirazione ai fumetti, è il rovescio.
1: Lo sono stati e lo saranno ancora, come lo sono i videogiochi, come lo è il cinema. In realtà a me, io ho la fortuna di collaborare con gente che lo spazio lo fa e lo vive davvero, dagli astronauti all'ingegnere, l'ingegnere che costruiscono lo spazio, tutti sono letteralmente in qualche modo stati ispirati da una storia spaziale inventata da qualcun altro.
0: Fantascienza,
1: i grandi film, i grandi fumetti, i grandi videogiochi. Ed è
0: Sei
1: così.
0: Mai stato in orbita?
1: Con la testa sono ancora adesso, in realtà.
0: Veramente, pure
1: purtroppo
0: io.
1: Purtroppo no, però ho visto gente partire in orbita. Nella fattispecie ho visto Luca Parmitano nel 2019 da Baikonur in Kazakistan decollare verso la Stazione Spaziale Internazionale.
0: Allora, io ho provato tanto tempo fa, quando sono stato a Space Canaveral, alla base, quella della NASA, ti fanno provare, cioè per i turisti chiaramente, ti fanno provare l'assenza di gravità.
1: Sì.
0: E l'assenza di gravità te la fanno provare mettendoti una specie di centrifuga dove fanno anche frullati, cose.
2: Ma anche all'Uneur c'era questa roba della cosa. Senza andare lì.
0: Devo dire che è una cosa agghiacciante. È meglio viverla sulla Terra, magari con un bel videogioco, però proprio viverla personalmente è un po' duretta.
1: Tanto che ti dirò, nella fase di addestramento gli astronauti hanno questo volo parabolico con un aereo che va su e giù e per qualche secondo sperimentano l'assenza di peso. Come si chiama questo volo?
0: Come si chiama?
1: Comet Vomit. E cosa vuol dire, insomma?
3: Sei
0: andato a stomaco vuoto. E allora la linea ritorna a Roma.

0: Buongiorno, buon sabato nel weekend con i soggetti smarriti dalle 9 alle 10:30.
1: È la prima volta che mi fai fare discorsi seri. Io non sono d'accordo sul fatto che bisogna andare a cercare le risorse nello spazio. Cerchiamo invece di razionalizzare quelle che abbiamo sulla Terra e di non distruggerle, lasciamolo perdere lo spazio per prendere risorse.
0: Prima diciamo di rovinare lo spazio, Paolo, finiamo di rovinare la Terra.
1: Non ti pare di improverare, Mazzocca.
0: Grazie amico. Allora ragazzi, volete rispondere? Emilio, vuoi dire qualcosa?
2: No, il discorso è assolutamente legittimo, ma attenzione, a parte un signore che si chiama Elon Musk, nessuno vuole andare a colonizzare altri pianeti o a sfruttare. In realtà lo spazio, questa è una cosa di cui si parla poco, nella nostra vita quotidiana è fondamentale. Buona parte delle attività che noi facciamo ogni giorno, pensate alle telecomunicazioni, al fatto che ci orientiamo con dei navigatori, ecco, queste attività sono possibili grazie all'utilizzo degli asset e delle tecnologie spaziali. Senza lo spazio la nostra vita cambierebbe non in meglio e l'economia si fermerebbe in circa un paio di giorni.
3: Certo, razionalizzare sì, però bisogna pure fare i conti col fatto che la popolazione mondiale cresce.
2: Esatto.
3: Quindi
2: esatto.
3: Non è che puoi dire no, esatto, fermatevi per favore. Quindi bisognerà poi inevitabilmente prima o poi, con il progresso, perché se non ci fosse stato il progresso saremmo ancora dentro le caverne,
2: esatto,
3: a fare piano piano, naturalmente rispettando il pianeta. Allora,
0: sono
3: vediamo
0: qui.
3: Cosa dice
2: sì,
3: il biscottino.
2: Sì.
0: Ritroverete, attenzione, amicizie perse da tempo. Amici. Niente, Emilio, mi dispiace.
4: Ho tanto spazio.
3: Tante un ritorno amiche. Di fiamma alla grande.
2: Eccezionale.
3: Alla grande.
4: Vai. Ho tanto spazio.
0: Stai buona. Emilio, grazie.
3: Salutiamo
0: di essere
3: Emilio.
0: Stato con noi.
2: Ragazzi, è stato un piacere. Marco, noi ci vediamo alle 13, Auditorium del Suffragio, con il tuo amico e collega Corrado Guzzanti. Grazie ragazzi e ragazze. Ad Astra.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:55 minuti 26 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 32, la Torino-Bardonecchia, dove ci sono possibili code per traffico intenso tra Chianocco Bussoleno e Susa Ovest in direzione di Bardonecchia. Sulla tangenziale est di Milano, 2 chilometri di coda per un incidente tra Rubattino Città Studi e Linate in direzione dell'Autosole. Sulla 26, la Genova-Gravellona-Toci, code a tratti per traffico intenso tra la diramazione per Dosa Bettole e la 10, la Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, ci sono code per traffico congestionato tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole in direzione della 1 e tra l'Autosole e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Sempre dall'Adriatica, 4 chilometri di coda per incidente tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta Mare in direzione di Pescara. In Autosole, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze in Pruneta e la 11 in direzione di Bologna. Code per incidente tra Chiusi Chianciano e Fabbro in direzione di Roma, mentre sulla 11 la Firenze-Pisa ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e Lucca in direzione di Pisa. Sulla 24 Roma-Teramo code per traffico intenso alla barriera di Roma Est verso Teramo. Sulla 30 Caserta-Salerno c'è 1 chilometro di coda per la viabilità esterna molto trafficata tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Salerno. Infine sulla 18 la Messina-Catania è avvenuto un incidente tra Acireale e la barriera di Catania in direzione di Catania. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: 2-2.
10: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
11: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
9: 2-2.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
9: 2-2.
13: Quando ci fa sentire...

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: I soggetti smarriti.
3: Il meglio di...
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Ma vedo Francesco, vedo Marco, vedo Simona, e allora mi chiedo, ma perché non andare avanti tutto il giorno così con la programmazione? Tanto dopo che ci abbiamo da fare? Nulla! E allora tutto il giorno in video con i soggetti smarriti! E anzi, perché non preparare una rubrica, per esempio il pranzo smarrito, a cura della principessa di Maregna, che poi decreterà il piatto migliore del giorno?
1: La, la fantasia ma del nostro amico Gennaro. Beh, questa è una bella domanda.
2: Questo è grande Gennaro. Salutiamo Gennaro.
3: Ciao Gennaro.
2: Ciao Gennaro, ti saluta pure Emilio Gozzi. Gennaro, ciao. Allora, io vorrei, Ciccio, tornare a parlare di spazio, di esplorazione spaziale.
3: Sì.
2: Ecco. E volevo fare una domanda un po' tecnica al nostro ospite Emilio Gozzi, divulgatore ed esperto di esplorazioni spaziali. Eccola, senti.
1: Star Trek.
2: Allora.
3: Mamma mia.
2: Un parere. Ce sì. la faremo ad arrivare.
4: Donne, accendete
2: a
4: la TV.
2: Costruire un giorno un'astronave.
3: Sì.
2: Con la possibilità di viaggiare a una velocità della luce o prossima alla velocità della luce?
3: Quanto tempo che ti dai?
2: C'hai un 200 anni di tempo per poterla sviluppare.
3: Forse in 200 anni ce la faremo.
2: In 200 anni forse ce la faremo. Questo è ufficiale, ragazzi.
1: Mi dispiace, Marco, dovrai aspettare ancora. Attenzione. Dovrai aspettare ancora. Senti, c'è una domanda da parte di Giorgio di Modica.
2: Vabbè, io c'ho tempo, non c'ho fretta.
1: Giorgio ci chiede,
2: c'è una domanda da
3: prego,
2: parte
3: prego.
2: Di...
1: Cioè, mi ricordo che sul Lancio Story vi era l'epopea di Gilgamesh. In quei tempi alcune cose erano fantascienza ed ora sono vere. Quanto i fumetti hanno contribuito a creare nuove invenzioni? La domanda è per Emilio, ovviamente.
3: Moltissimo, moltissimo, lo stavamo raccontando prima. Sia i fumetti sia la fantascienza. Pensate, avete messo poco fa la colonna sonora di Star Trek. Metà delle persone che oggi lavorano nello spazio hanno o la maglietta della Federazione, se vi ricordate anche Samantha Cristoforetti la mise in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma i fumetti, ma anche quelli distopici che possono in qualche modo incutere timore, cioè da Alan Moore in poi, sono assolutamente influenze importanti per chi poi progetta il nostro futuro, perché oggi parlare di spazio significa progettare il nostro futuro ma anche il nostro presente, questo magari
2: anche il nostro futuro e soprattutto perché noi qui le risorse sulla Terra, ragazzi, dobbiamo cominciare a cercare qualche altra risorsa, qualche altra parte.
3: Esatto.
2: Adesso c'è questa cometa, si parla di questa cometa che non si sa, alcuni dicono forse è un'astronave, forse tu come un'astronave. La pensi in proposito?
3: No, non è, mi dispiace dire a tutti, non che io non veda l'ora che qualcuno ci contatti.
2: Io pure stavo
3: però
2: facendo
3: no.
2: già così salute. Siamo qua.
3: No, rilassatevi, non è un'astronave extraterrestre, è un oggetto extraterrestre, ma non è un'astronave aliena. Però attenzione, perché un paio di settimane fa da Marte c'è un piccolo rover, un robottino che agisce su Marte, si chiama Perseverance della NASA, che sta disseminando campioni che poi dovremmo ritirare se trovassimo i soldi per ritirarli.
2: Campioni per l'analisi.
3: Esatto,
2: certo.
3: Ma le analisi sono, lui ha un laboratorio interno, le analisi sono arrivate sulla Terra, dopo un anno dei laboratori terrestri hanno detto che ci sono segni compatibili, devono ancora confermarlo, con forme di vita microbica su Marte di miliardi di anni fa. Siamo lontani dalla conferma ufficiale, bisognerebbe portare i campioni a Terra, però la ricerca è quella lì.
2: Bella questa cosa.
3: Sì, confermato dalla NASA.
4: Posso fare anche una domanda al professor Cozzi?
3: Non è fantascienza. Sì, certo. Non è fantascienza.
1: Allora, c'è una domanda di Raimonda.
3: Sì.
1: Per favore.
4: Mi dai il tuo numero di telefono?
2: È la nostra.
1: Ma dai, per favore, Raimonda. Dai, che domanda è?
2: No, dai, per favore, siamo seri. Sì. Stiamo parlando seriamente qua. Allora, io farei convocare.
1: Sì.
2: Il nostro Emilio può convocare la categoria dei soggetti di oggi. Puoi suonare la campanella?
1: Prego, suoniamo la campanella, vai.
2: Convochiamo qui nel programma Soggetti Smarriti su Rai Radio 2.
3: Soggetti giocosi.
2: Soggetti giocosi, quindi ragazzi preparatevi, giocosi, siamo qui e Lucca Comics and Games, non potevamo e non parlare di giochi,
3: esatto,
2: chiaramente.
3: Esatto.
2: E quindi soggetti giocosi.
1: Sapere che tipo di giochi fate a casa, con gli amici, di qualsiasi tipo, anche giochi erotici vanno...
3: Allora,
2: anche da piccolo,
3: anche da piccoli? Io da piccolo perdevo la testa, ancora oggi, sinceramente. Si possono fare dire marchi?
1: No,
3: perdere i mattoncini?
2: I mattoncini
3: danesi.
2: I mattoncini.
3: danesi,
5: si può dire.
3: Danesi.
2: Faceva il manovale.
3: Faceva il manovale. Faceva il manovale. Portavo. Gentrificazione ante litteram. Una cosa magnifica. Okay. Adesso invece con i videogiochi siamo qui a Lucca. C'è il signor Hideo Kojima che
2: oggi,
3: forse oggi
2: mia, ragazzi,
3: forse
2: non
3: il più
2: so
3: grande game designer vivente. Con attenzione John Romero che è un altro insomma che qualcosa nei videogiochi ha fatto.
2: Ma
3: caro Marco,
2: tu me lo puoi fare incontrare?
3: Vediamo.
1: Guardala lì che sta cercando di farsi raccomandare. Marzocca, vergognati.

0: abbiamo sguinzagliato dei, diciamo, dei talent scout che stanno cercando qualche cosplayer importante, buono, di quelli che ieri, ragazzi, avete presente quelli, i pupazzi di Warhammer 40.000? Appena abbiamo finito la diretta sono arrivati due giganteschi, facevano impressione, ma erano perfetti. Tu li vedi lì e dici: ma questi come hanno fatto? Perché poi sta roba non è che la compri, capito, online, te la devi costruire da solo. Fanno dei lavori pazzeschi, sono degli artigiani questi ragazzi.
1: Anche perché sono mesi e mesi di lavoro, perché mettersi lì a costruire, a fare, a cucire, oddio, non è una roba semplice.
0: Ho anche visto qualcuno che ogni anno si mette lo stesso costume.
1: E dai, stai zitto, non dire nulla, non fare il pettegolo. E dai, non fare il pettegolo.
0: Vabbè.
1: Ci scrive Mario: buongiorno Ciccio, buongiorno Marco, quasi quasi vengo a Lucca dal Lamporecchio, faccio anche velocemente. Io credo che non esista un altro luogo come il cimitero che ti faccia riflettere e pensare, quindi a dedurre che è bene comportarci nel modo più giusto in vita. Vedi che il discorso sui cimiteri comunque ha preso i nostri ascoltatori.
2: Marco, ma ti saluto anche io, tutti noi ti salutiamo. Buongiorno,
0: eccolo.
2: Simona, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
1: è lui. Io pensavo fosse...
2: Sigla.
1: È l'originale. Io pensavo fosse una copia. Cioè un imitatore di
0: Gennaro.
1: Ero
0: io.
1: Ma no, era lui, era vero. Fai quello.
0: No,
1: questa è la copia, e noi, non confondetemi.

0: la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: 2-2. La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: Ciao. Soggetti smarriti, Radio 2, buongiorno e buon sabato. Siamo in diretta, sono le 10:03. Siamo naturalmente anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, dove potrete vedere Marzio
1: Finalmente
0: Calucca.
1: È tornata la visual e finalmente possiamo rivedere le meravigliose camicie di Ciccio che oggi non fanno autunno, fanno primavera. Ciao.
0: Almeno cerchiamo di fare un po' di essere fiorati, visto la mancanza dei fiori. Senti, io gioco sempre sul telefonino, già scritto Riccardo, non vale come gioco. Soggetto giocoso col telefonino non va bene. Invece vedo due persone estremamente giocose, due ragazzi molto giocosi che hanno un vestito molto colorato. Ti chiedo, Marzocca Numi, a proposito. Belli. Molto
2: allora, carino. Eccomi qui, abbiamo qui, vi presento nello specifico, ti puoi presentare da sola, vai.
3: Sono Gachan, l'angioletto di Arale.
4: Arale.
2: Lui è lei Arale, sì. E lei è l'angioletto di Arale. Non so se vi ricordate il cartone animato anni 80, non so, eh?
0: Sì.
2: E lui ha preso questo look, mi ci racconti un po'? Allora, ha il cappelletto, diciamo, segno colore fuschia, quasi. Si vede che è fuschia con scritto Arale sopra. C'ha queste alucce sul cappelletto che la fanno volare, perché è un la fanno volare. Lui è barbuto, ve lo dico per quelli che stanno ascoltando la radio su Rai Radio 2 ma non ci vedono sul canale 202.
0: Si sa che donna barbuta è sempre piaciuta.
2: Poi,
0: quindi va bene,
2: un po'.
4: È colpa delle
5: ridateci quello di prima.
0: Siete, è arrivato un messaggio molto carino, c'è Giuseppe che ha un dubbio adesso. Aspetta, no, fermi lì con quei ragazzi, fermi un attimo perché voglio fare una domanda al ragazzo. Se n'è già andato.
2: Aspettate,
0: via.
2: Aspettate, venite qui che vogliono fare una domanda.
0: La domanda di Giuseppe dice: senti, ma fare il cosplayer è una delle tante scuse per fare sesso? Cioè funziona poi alla fine?
2: Fare il cosplayer è una delle tante scuse per fare
5: per
2: sesso? Funziona?
4: No, per quello non c'è più.
2: Assolutamente no. Lui da quando è vestito così che dice non si batte in chiodo.
4: Esatto.
0: Quindi fare il cosplayer non funziona. Grazie ragazzi.

0: Buongiorno, siamo quasi in chiusura. Marcolino, allora il biscottino della fortuna, per tua grande gioia, te lo aprirà Raimonda, prego.
1: Hai già vicino a te una meravigliosa ragazza bionda, perché cercare altro? Concentrati.
0: Ma che c'entra niente? Ma a parte concentrati, non concentrati.
2: Non mi interessa quello, hai capito qual è la domanda, no? Riuscirò ad incontrare Hideo Kojima?
1: Hai già vicino a te una meravigliosa ragazza bionda, perché cercare altro? Ecco, concentrati.
0: Concentrati, non devi cercare altro, Marzocca, questo dice. Il nostro. E che vuoi che ti dica? È così. Non si smette mai di giocare perché si è vecchi, ma smettere di giocare fa diventare vecchi. Queste sono le grandi cose che ci scrivono gli ascoltatori. Ciao Guido, grazie di averci scritto questa bella cosa, ed è bello chiudere così. Marco, ci diamo appuntamento a domani, abbiamo 3 secondi. Ciao!
1: A lungo e rilasso.
0: A domani alle 9!
2: Ciao! Ciao! A domani, ciao.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Il 27 giugno 1980 la strage nei cieli di Ustica che costò la vita a 81 persone. Sono trascorsi 46 anni, scrive in una nota il Presidente della Repubblica. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime straziate da un evento inaccettabile e da un dolore profondo. Ricomporre quanto avvenne, prosegue Mattarella, rimane un dovere irrinunciabile. La cronaca: si cerca un connazionale, amico di famiglia, per la strage di padre, madre e bambina di 5 anni di origini bengalesi, uccisi in casa in zona nord-ovest di Roma. Ferito un altro figlio maggiorenne che non è in pericolo di vita. Nell'abitazione è stata sequestrata una mannaia, l'arma del delitto. In Venezuela salgono quasi a 1000 i morti del sisma che ha sconvolto il paese. I dispersi sono oltre 50.000.
3: Abbiamo estratto dei corpicini da quella che era una festa per bambini, racconta, sopraffatto dalla commozione, un soccorritore. Col tempo che passa, sempre meno i vivi tirati fuori dalla polvere e dalle macerie di La Guaira e Caracas. A dare speranza, però, nelle ultime ore, l'arrivo dei team dei soccorritori internazionali, inclusi 100 italiani dei vigili del fuoco e non solo. Ore di dolore e apprensione anche nella numerosa comunità italo-venezuelana, 150.000 persone, piange 3 morti e conta 42 dispersi sui 51.000 totali, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, promettendo aiuti per 10 milioni di euro. Il ministro degli interni Cabello ha dichiarato la zona costiera di La Guaira militarizzata per coordinare meglio gli aiuti e limitare l'accesso al territorio, che ospita anche l'aeroporto internazionale di Caracas, chiuso per danni. Intanto la terra ha tremato ancora stanotte, una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Il ministero degli esteri iraniano su Telegram ha condannato i raid aerei lanciati ieri dalle forze statunitensi sulla costa meridionale del paese, denunciando una chiara violazione del memorandum d'intesa raggiunto per mettere fine al conflitto. I Pasdaran hanno fatto sapere di aver lanciato attacchi di rappresaglia contro siti americani nella regione. Ora il grande caldo che sta interessando l'Europa, sentiamo.
4: È una sterile attesa quella che precede il giorno più caldo, fissato tra domani e lunedì, quando anche in Italia il termometro in alcune città toccherà i 40 gradi. Oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso, in uno scenario che durerà almeno fino a martedì, che continua a mietere vittime. Due ieri: un operaio di 57 anni morto in un cantiere nella provincia di Padova, era lì nonostante un'ordinanza vietasse di lavorare nelle ore più calde, e un turista di 81 anni sulla spiaggia di Monte Silvano, Pescara. Nei pronto soccorso delle grandi città gli accessi per il caldo continuano a salire fino al 15% in più. A Milano il Pride, previsto oggi alle 15, è stato posticipato di 2 ore. Situazione simile in buona parte d'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. È il 4º caso in una settimana. Il sindaco di Parigi ha chiesto di annullare gli eventi nel weekend, come il Pride, previsto oggi. Situazione simile a Londra e Bruxelles. In Germania sono stati superati i 40 gradi. Paola Guarnieri, GR2.
2: L'Aquila, capitale italiana della cultura, celebra il ritorno di Raffaello con la visitazione del maestro del Rinascimento, che resterà esposta fino al 27 settembre.
5: Preda dei soldati, le truppe d'occupazione spagnole. Era il 1655 e la pala d'altare di Raffaello, che vi aveva dipinto una visitazione, fu sottratta alla chiesa di San Silvestro all'Aquila e portata nelle collezioni reali di Filippo IV di Spagna. Adesso, dopo quasi 4 secoli, all'Aquila fa ritorno, prestata dal Museo del Prado ed esposta nel Munda, il Museo Nazionale d'Abruzzo. La direttrice Federica Zalabra.
6: È un evento epocale per la città. Dal 1655 l'opera per la prima volta ritorna in città.
5: E appunto, accanto alla visitazione di Raffaello, che risale al 1517, la visitazione di Carmignano dipinta da Pontormo una decina di anni dopo.
6: E vedere per la prima volta affiancati Raffaello e Pontormo con un tema, appunto quello della visitazione, è fondamentale.
5: Federico Pietranera, GR2.
2: La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione alle 12:30. Buon ascolto.
7: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
9: Buongiorno!
10: Buongiorno a tutti dagli Spettinati.
9: Nicola Angelozzi
10: e Vittorio Pettinato.
9: Siamo con voi come ogni sabato e ogni domenica dalle
10: 10.35 alle 12.
9: Beh sì, tante risate. Magari qualcuno si mette pure a piangere.
10: Ma guarda, facciamo anche emozionare noi. Faremo anche emozionare.
9: Quella è la cosa importante nella vita. Tanti personaggi che ci vengono a trovare.
10: Amici, parenti, cugini, chiunque può venire a trovarci qui in questo spazio dedicato al buon umore.
9: Perché... al buon umore, ma soprattutto perché d'estate abbiamo bisogno di un po' di leggerezza, un po' di risate, quindi parleremo di voi che ci ascolta qui su Radio 2. Cosa fate d'estate? Se ascoltate della musica estiva, i tormentoni, i podcast, insomma un po' di tutto.
10: Esatto. Noi siamo qui a raccogliere le vostre emozioni, le vostre gioie, i vostri dolori qui su Radio 2.

0: Elisa, amore è Spettinati su Radio 2. Siamo tornati, caro Vittorio Pettinato. Come
1: Nicola
0: va?
1: Nicola Angelozzi, molto molto bene. Tu come stai?
0: Tutto bene, è stata una settimana intensa.
1: Beh,
0: cosa
1: come
0: hai
1: sempre,
0: fatto di
1: come
0: bello?
1: sempre. Business, lavoro, vai. Prendi viaggi, ma anche tu, ho visto che sei stata super impegnata.
0: Molto impegnata, perché siamo in onda con Generazione Radio 2, io e Mario Benedetto, e quindi ci divertiamo.
1: Certo. Ma è giusto mantenersi attivi, sempre far qualcosa, vero? Bisogna avere un sacco di hobby, un sacco di interessi.
0: E infatti, proprio per parlare di hobby, lo sai che il podcast è una cosa amatissima ormai da tutti nel mondo.
1: Certo.
0: Ma tra l'altro, dal 2018 ad oggi, gli ascoltatori di podcast sono aumentati del 75%.
1: Praticamente siamo al 100%, cioè tutti ascoltano podcast.
0: Sai,
1: oggi
0: a crescere sia l'ascolto dei podcast che di audiolibri.
1: Ok.
0: Che sono due format che si integrano e combinano nella dieta mediatica degli ascoltatori, che hanno aumentato la loro sessione di media di ascolto. Praticamente nel 2025 supera i 28 minuti, soprattutto a casa, ma anche negli spostamenti quotidiani.
1: Forse perché uno ha meno tempo, quindi cosa fa? Si ascolta qualcosa, ma anche per tenere impegnato, perché ormai dobbiamo essere sempre stimolati, quindi magari una volta uno stava in silenzio, non faceva nulla, e invece adesso che si fa? Si ascolta il podcast.
0: Ma sì, magari per andare a fare la spesa,
1: esatto.
0: Fai una camminata, o anche chi ascolta i podcast mentre si allena,
1: esatto.
0: Può capitare, tipo ad esempio Vittorio Pettinato. Prendiamo Vittorio Pettinato come esempio, lui ascolta i podcast.
1: Certo, mi piace che hai detto quando uno si allena, per esempio Vittorio Pettinato.
0: Per esempio Vittorio Pettinato.
1: Sì, io ascolto molti podcast crime, mi interessi.
0: Sì.
1: Tu invece?
0: Io non tantissimo, preferisco ascoltare la radio.
1: Quindi ascolto la radio.
0: Diciamo così, in loop mentre cammino.
1: Ma quale radio ascolti spesso?
0: Io ascolto spesso Radio 2, ma non lo diciamo a nessuno, non possiamo dire un segreto.
1: Questo non possiamo dirlo.
0: Ma noi continueremo anche a capire quali sono i podcast preferiti degli italiani, no?
1: Assolutamente, anzi fatecelo sapere.
0: Sempre Spettinati su Radio 2.

0: Naked in the Midnight Tower. Senti che English.
1: Mamma mia.
0: Of course.
1: Ah, you are British.
0: Yeah, I'm British. I would like to speak English here in Rai Radio 2.
1: Do you like a cup of tea?
0: Yeah, I would like to have a cup of tea, please, Nicole.
1: Ragazzi, torniamo a parlare in italiano.
0: Yes.
1: Qui a Spettinati su Radio 2 parlavamo di podcast. Cosa ascoltano gli italiani? E soprattutto l'aumento, diciamo, dell'utilizzo, no, dei podcast.
0: L'abbiamo detto prima, esponenziale questo aumento del 75% in pochissimo tempo, quindi voglio dire, tutti abbiamo almeno ascoltato un podcast nella nostra vita.
1: Io mi chiedo, sì, ma come si decide, anzi come decidono gli italiani un podcast, un genere di podcast? Beh, sicuramente ci sono alcuni elementi. La tematica,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: ti avvicini più a una tematica che ti piace. Il genere,
0: ok,
1: e spesso anche il narratore, perché ti innamori di una voce, no?
0: Assolutamente, la voce è molto importante secondo me nel mondo dei podcast, perché ti affascina, ma anche la modalità attraverso la quale appunto questo narratore imposta la puntata, imposta proprio il podcast.
1: Il modo di raccontare,
0: esatto,
1: no? Che è una cosa unica e soprattutto c'è una personalità dietro.
0: C'è sempre
1: racconta.
0: Una personalità, esatto.
1: E quindi gli italiani hanno una voglia di informarsi e anche una curiosità verso i nuovi contenuti.
0: Assolutamente. E poi permettimi di aggiungere che appunto secondo me anche la tematica, però la tematica la fa da padrone, cioè il contenuto vince sempre.
1: È vero, ma noi adesso, oltre che ascoltare i podcast, ascoltiamo la musica di Radio 2. 1, 2, go!

0: Svalvolati su Radio 2.
1: Qui Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12.
0: Però, come sapete, ci sono sempre degli amici che vengono a trovarci.
1: Non siamo soli.
0: Non siamo mai soli. E oggi è venuto a trovarci il mio amico Davide. Te lo presento, Vittorio.
1: Ciao, piacere, Vittorio. Gli lascio il posto.
0: Sederti accanto a te.
1: Accomodati, Davide.
0: Ciao, come stai, Davide?
1: Sì, tutto bene, aspetta un secondo. Allora, prima di tutto benvenuti in questo nuovo episodio. Benvenuti a Passa da Davide, sigla, grazie.
0: Quale sigla? Siamo in radio.
1: Ah, è vero. Allora, facciamo una cosa più intima. Benvenuti in due parole con Davide. Oggi ospite eccezionale, Nicole, come stai? Domanda potentissima questa qua.
0: Io sto bene, ti ringrazio. Però veramente volevo fartela io l'intervista.
1: No, vabbè, quindi stai bene, l'importante è questo. Allora, però andiamo più in profondità. Quando dici bene, da 1 a 10, quanto bene? E soprattutto cosa significa stare bene nel 2026? Come è rimessa a coccole, Nicola?
0: No. Io volevo chiederti un'altra cosa, capito?
1: Fammi rifare la clip. Raga, questa frase qua me la ritagliate perché è fortissima. Va bene già nel 2026, boom, è già urilla questa qua, è urilla.
0: Ma tu sei venuto a salutarmi qui a Radio 2 o a fare un podcast?
1: Nicola, non interrompere l'ospite.
0: Guarda. L'ospite sei tu!
1: Esatto, infatti mi piace molto questa energia che stai portando, questo un podcast che spacca veramente.
0: Scusa se ti chiedo, mi permetto, ricordimi. Ma che podcast vuoi fare?
1: Vabbè, sicuramente un podcast che sia un po' diverso dagli altri, ecco. Si chiama Senza Filtri.
0: Proprio originale.
1: Dove parliamo di autenticità, crescita personale, l'importanza di fermarsi anche, di tutto.
0: Ma ti chiedo, chi sono gli ospiti?
1: Nessuno, perché primo ospite dobbiamo essere noi stessi, hai capito? Proprio così, cioè, questa cosa.
0: Ma tu lavori?
1: Questa è una bellissima domanda. Ti ringrazio, me la segno. Ma tu lavori? È una domanda che mi fanno spesso. La risposta la scoprirete nella puntata premium. Dovete pagare l'abbonamento. Quindi, se siete arrivati fino a qui, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, condividete l'episodio, ricordatevi che qua.
0: Siamo in diretta su Radio 2, ricordiamo questo.
1: Esatto, Nicola, allora questa è una cross platform, come dicono i neozelandesi. Allora, grande Nicole, e adesso una domanda che faccio a tutti i miei ospiti.
0: Dimmi, anzi dici?
1: Nicole, chi sei tu quando nessuno ti ascolta? Grazie e benvenuti.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: insieme a te.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica. 2-2.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Gaia, Bossa Nostra. Beh, che bello, Spettinati su Radio 2 mi diverte veramente molto, Vittorio.
1: Sì, sì, guarda, Davide, posso dire, ci ho parlato prima al tuo amico.
0: Il podcaster.
1: Il podcaster è veramente una brava persona, però forse ci sta puntando troppo su sta storia dei podcast, dovremmo un attimo fly down, cioè.
0: Ah, beh, però l'importante è credere nei propri sogni.
1: Hai ragione, questo è molto molto molto importante.
0: Beh, diciamo che uno dei sogni degli italiani, anche un nostro sogno, è andare in vacanza.
1: Andare in vacanza, assolutamente. Ma soprattutto andare in vacanza in un luogo speciale, in un luogo che magari può ricordare casa tua, no?
0: Beh sì, è vero. Come perché no? Spesso si a differenza di andare in un albergo, spesso si sceglie di prendere un B&B, magari una casa, un
1: certo, perché magari ci ritrovi anche delle cose comuni con casa tua, puoi fare da mangiare, puoi star tranquillo, puoi scegliere quando entrare, quando uscire, anche in hotel. Però chiaramente il B&B ci riporta a questa situazione molto più familiare, molto più casalinga, molto più nostra, ecco.
0: Certo, però devo dire che la permanenza media di un italiano, quindi il soggiorno tipico in un B&B, è più breve, quindi il 53,1% degli ospiti si ferma per un massimo di 2 notti. Quindi la tipologia di viaggiatori dei B&B sono prevalentemente coppie, seguite da famiglie e poi viaggiatori singoli.
1: Certo, perché comunque il B&B non hai tutta una serie di soluzioni come quella dell'hotel, il cambio delle lenzuola, il cambio dell'asciugamano, quindi magari per un soggiorno un po' più breve forse è una scelta più indicata, ecco.
0: Vabbè, però voi sapete che il sabato e la domenica, anche se siete in un B&B, siete con noi.
1: Esatto.

0: Jackie Chan, Tiesto e Post Malone qui agli Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Stai prendendo gusto, eh?
0: Hai visto che roba? Sto diventando veramente. No, è bello, è bello.
1: Stai
0: è bello.
1: Diventando proprio un dio della radiofonia.
0: Allora, detto da te, guarda, mi fa solo emozionare.
1: Non piangere, ti prego.
0: L'avevo detto. Ma parlavamo di cosa? Di qualcos'altro che fa emozionare.
1: Le vacanze.
0: Che
1: dove bello. Scegliere, dove alloggiare quando fai le vacanze.
0: E a proposito, esatto, e a proposito di emozioni, quando tu crei un B&B, perché oggi gli italiani creano un B&B spesso prendendo le case magari che ti lasciano in eredità la nonna, la zia,
1: magari le doppie case,
0: sì. Spesso appunto quando tu vai a fare il check-in, entri in questa casa e ti dicono sempre: questa era la casa di mia nonna, e qui parte la lacrimuccia, no? Parte sempre la lacrimuccia, no?
1: Sì, comunque un ricordo.
0: È un ricordo, però fa ridere che effettivamente uno ci lucra su questa cosa qua.
1: A me fa ridere.
0: Uno entra e dice: questa era la casa di mia nonna, qui ci ho fatto la casa, però sono 450 euro al giorno, dovete darmi la tassa di soggiorno, cose così. E allora no, che mi racconti la storia della tua famiglia?
1: Mamma mia, vabbè, ma parliamo proprio di B&B, come si sceglie

0: troppo.
1: Ecco, no, io ero entusiasta. Cioè,
0: da 0 a 100.
1: Hai tirato su l'entusiasmo.
0: Bianco, nero. No, tu esiste anche il grigio.
1: Io cavalco il tuo entusiasmo. Io voglio essere sempre pronto a cavalcare le onde dell'entusiasmo.
0: Ci sta chiamando qualcuno, Vittorio. Anzi, ci sta chiamando qui in diretta qualcuno. Specialati su Radio 2. Abbiamo con noi uno degli host più recensiti d'Italia, almeno da sua madre. Al telefono c'è Mauro, proprietario di un B&B. Mauro, come stai?
2: Benissimo, Nicola. Scusami, sono un po' di corsa, sto facendo check-in a una coppia tedesca. Oh, benvenuti, prego, accomodatevi, non abbiate paura del cane.
0: Hai un cane?
2: Sì, no, è del vicino, ma ogni tanto entra. Madame, attenzione al secchio blu, è quello a climatizzazione.
0: Mauro, ma è normale.
2: Signori, allora, sulla sinistra trovata la camera matrimoniale shabby chic, materasso memory foam. Lui si ricorda anche il peso degli ospiti del 2007.
0: Ma almeno il bagno?
2: Bagno privato, cioè bagno privato fino alle 8, perché poi passa mia zia a fare la lavatrice. Quindi
0: La colazione è inclusa?
2: Inclusissima, cornetto confezionato del 2024. Comunque roba fresca, come portiamo. La macchina del caffè, che bisogna leggere le istruzioni in coreano. Guarda, devi schiacciare, piglia la capsula, fai cose così, tutto a posto. Allora, se sentite tossire dietro il muro, non vi preoccupate, è mio padre, abita nell'appartamento accanto, ogni tanto lo sentite. Allora, vi sono sti tedeschi!
0: Ma non puoi avere tuo padre che commenta gli ospiti!
2: Non ti preoccupare, signore. Allora, poi vi ricordo un'altra cosa, che il check-out è alle 7.30,
0: alle 7.30, ma è prestissimo!
2: Nicola, alle 8 arriva la signora della pulizia, che devo fare?
0: Bene!
2: No, è mia madre, comunque, perché alle 8:15 c'ha Pilates, allora...
0: Ma sanno il volo il pomeriggio?
2: Nessun problema, le valigie gliele tengo io.
0: Bravo!
2: Certo, le lega un palo davanti al tabaccaio con il lucchetto da bici.
0: Ma come le leghi a un palo?
2: No, mica le lascio per terra, c'è un minimo di professionalità.
0: Ma quale professionalità? Non esiste il late checkout.
2: 50 euro, oppure mi date una mano con le lenzuole, una passata di aspirapolvere e facciamo 25.
0: Ma gli ospiti non possono pagare e fare pure le pulizie.
2: Questo, Nicole, non è un B&B, è una cooperativa.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it. 2-2.
4: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
4: Spettinati su Radio!
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Carol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. A chi Viajando por el Mundo con Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato, gli spettinati su Radio 2.
1: Sì, sì, che bel viaggio, che bel
0: stiamo
1: viaggio.
0: Stiamo facendo un gran viaggio, stiamo parlando di B&B e a me è venuto in mente di chiamare un carissimo amico con cui abbiamo fatto un sacco di cose.
1: E chi è?
0: Eh beh, una personalità, ragazzi, fermi tutti, se siete in macchina accostate.
1: Perché dovete sentire bene, dovete ascoltare bene.
0: Guardate chi è ai microfoni di Radio 2, signore e signori, Paolo Cevoli!
2: Ciao!
0: Ciao Paolo!
1: Benvenuto Paolo!
2: Ciao Vito, ciao Nicole!
0: Come stai?
2: Molto bene, sono a Rimini.
0: Mamma che meraviglia! Un po' ti invidiamo, un po' ti invidiamo. Senti, ma...
2: Ragazzi, la Romagna, il paradiso terrestre.
0: dobbiamo venire a trovarti, prima o poi sappi che verremo a trovarti, magari facciamo una puntata direttamente lì a Rimini. E parlando di vacanze, appunto, mi sei venuto in mente quando tu ci racconti un po' della pensione Cinzia, ma ci vuoi raccontare un pochino che cos'era la pensione Cinzia?
2: Allora, la pensione Cinzia a 0 stelle era questo alberghetto che avevano il mio babbo e la mia mamma, e io e mio fratello ci trovavamo a fare i camerieri. Era le classiche pensioni gestione familiare, e io ho fatto tutta la mia infanzia e la giovinezza il cameriere lì, ho imparato tutto. Mio babbo, che era un comico nato, io confronto lui, sono introverso, intrattenere i clienti, e mia mamma col mattarello tirava la spoglia, faceva le tagliatelle, i cappelletti e le lasagne. Io sono cresciuto in mezzo alla gioia di ospitare, che è poi tipica della Romagna, ma in più noi avevamo proprio anche non una casa, ma un posto dove la gente veniva e si sentiva veramente accolta e voluto bene.
0: Sì, assolutamente, guarda, ci fai tornare quasi con una nostalgia di tempi mai vissuti, perché oggi con i B&B appunto è tutto diventato così freddo, così asettico, non so dirti.
2: Sì, oggi c'è... Sai, la Romagna ha questa forza che è una terra meravigliosa, ma la cosa più bella sono le persone.
0: Assolutamente.
2: La relazione oggi con la gente che magari è sempre un po' più sola, è sempre più social, tutto questo socialismo dilagante, e invece la relazione è guardare la gente nelle palle degli occhi, abbracciare, dire una pataccata, è la cosa più bella che ci sia.
1: È importante, ma Paolo, rimani con noi, perché la musica di Radio 2 ci fa veramente compagnia. Torniamo tra pochissimo.

0: Queen, A Kind of Magic, ma la magia è qui con noi a Spettinati su Radio 2 perché abbiamo un ospite.
1: Certo, la magia è avere qui con noi Paolo Cevoli. Paolo Cevoli ai microfoni degli Spettinati. Paolo, senti, e quindi queste...
2: Io tanto spettinato non sono perché...
0: L'importante è essere spettinati nell'animo, capito?
1: Essere per spettinati divertirsi. Nell'animo è importante. Ma anche perché noi, io e lui, abbiamo fatto delle cose spettinate l'estate scorsa, fine estate. Abbiamo registrato una serie che potete trovare su YouTube che si chiama Intanto Parti. Vogliamo raccontare velocemente questa serie?
2: Sì, devo dire, è stato bello, no? Si è divertiti un casino. L'abbiamo girata tutta in Romagna. È la storia di questo meccanico di biciclette interpretato da me, Atos, che ha un nipote, Vittorio, che si chiama Vittorio anche nella fiction, che diciamo ha avuto qualche sfiga, no? Visto cos'è che ti era capitato?
1: Mi era saltata la casa, la fidanzata mi aveva tradito, avevo perso il lavoro, tutto nello stesso giorno, praticamente.
0: Mamma mia, che fortuna!
1: Qualche anno fa è successo tutte queste cose qui in tempi diversi, ma diciamo che la serie si ispira molto alla realtà. Però è stato bellissimo, Paolo, veramente. Io la consiglio, Nicole, vai a guardarla perché è strepitosa.
0: La guarderò sicuramente. Per Paolo, non per te, Vittorio.
1: Figuriamoci.
0: Scherzo.
1: Paolo, allora noi ti ringraziamo tantissimo, grazie per averci fatto tornare nelle memorie della pensione Cinzia e soprattutto questa Romagna che un po' mi manca, perché l'anno scorso l'ho vissuta tantissimo. Nicole, quest'estate ci tocca
0: andare.
2: Ci aspettiamo in Romagna.
0: Grazie mille a Paolo Cevoli per essere stato qui a Spettinati su Radio 2. Adesso ascoltiamo Neffa.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Mattinati su Radio 2. Possiamo dire anche che il nostro Leonardo Carioti ha fatto una sigla pazzesca.
1: Mattinati su Radio 2. Mattinati su Radio. Guarda, la cantano tutti, posso dire?
0: Tutti chi?
1: Devi spegnere il mio
0: Vabbè, scusa, però la cantano tutti. Mi sembra un po' esagerato.
1: Tu scherzi, oggi ero in fila al supermercato e c'era una signora.
0: Non me lo dire.
1: Nicole, te lo sto giurando. C'era una signora che ha detto. Posso passare avanti con solo due cose? E io ho detto sì, prego. E io, Mattinati su Radio, l'ho cantata io.
0: Ah, l'hai cantata tu, quindi non
1: certo,
0: è...
1: certo.
0: Ah, quindi lei ti ha chiesto.
1: No, lei mi ha chiesto semplicemente se poteva passare avanti. Ho detto chiaramente passi, prego.
0: Ma come
1: signora.
0: Sono contenta di stare con te.
1: Guarda,
0: mi regali delle perle veramente uniche. Ma parlavamo proprio di bimbi, vacanze degli italiani, come sai, cioè anche un turismo enogastronomico.
1: Certo, perché tendenzialmente i B&B, quando uno ti ospita nel suo B&B, magari ti offre anche un experience.
0: C'è una città dove tu torni spesso ogni anno in vacanza?
1: Sì, in realtà sì, perché vado spesso in Umbria. In Umbria, nelle zone di Grutti, Montefalco, perché c'è appunto il mio amico Giorgione con il suo figlio Michele.
0: Sì, che abbiamo avuto qui
1: e tornerà. Giorgione tornerà. E vado spesso lì perché appunto poi ci sono tutta una serie di situazioni molto belle, cioè non so, l'appartamento, la piscina, e quindi poi vado, sto lì con loro perché insomma siamo amici.
0: E soprattutto perché mangi.
1: Perché si mangia bene, si beve molto bene, quindi acqua, si beve molta acqua. Perché rimanere idratati l'estate è importante. Certo.
0: Quanti litri di acqua al giorno bevi?
1: Io? Due litri, assolutamente.
0: Vabbè, dopo scopriamo qual è la classifica delle città più autentiche in Italia per turismo enogastronomico.

0: Star Smash Mouth qui su Radio 2, gli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Vittorio, tutti i sabati e le domeniche in onda dalle 10.35 alle 12. Non ho neanche respirato, per dirla.
1: Ma tu dove hai imparato? Sei,
0: guarda,
1: così bravo.
0: Sai cosa facevo? Io mi chiudevo in doccia e anziché cantare facevo gli annunci e i disannunci. Sì.
1: E questo è arrivato il tuo momento, quella tua occasione, e sei veramente
0: quel treno
1: bravo
0: che non posso perdere.
1: E tu ci sei salito sopra, sì, e sei, sì, bravissimo.
0: Sì, sì, sì. Grazie, grazie.
1: Parlavamo di questo turismo enogastronomico. Tu pensa che a guidare la classifica dell'autenticità,
0: sì,
1: è Ragusa.
0: Ah.
1: Con un punteggio di 9,2 su 10.
0: Dati alla mano, Nicola Angelozzi rivendica la sua sicilianità.
1: Esatto, perché i ristoranti sono descritti nelle recensioni come autentici, tradizionali e spesso a gestione familiare, che comunque è un simbolo chiave della grande cucina siciliana, ma soprattutto della cucina italiana,
0: italiana,
1: no? Come parlavamo prima di Giorgione, ad
0: esempio. Vero, è vero. Guarda che questa cosa qua, del fatto che appunto quando entri magari in un ristorante o vai a fare un giro in una cantina, eccetera, tu ritrovi questa familiarità, cioè il fatto di dire ok, questa qui è la cantina della nostra famiglia, oppure questo qui è un ristorante a conduzione familiare. Secondo me è una cosa molto importante, non solo per gli italiani quanto anche per gli stranieri, perché dicono noi siamo stati in questo ristorante tutte a condizione familiare.
1: Everything really good.
0: Yeah.
1: Yeah, because with the work we only come in Italy.
0: Yeah, grandmother was cooking very good.
1: Beh, devo dire che ci divertiamo molto. Sì. Continueremo sempre a parlare degli altri simboli in Italia, delle altre città.

0: Imagine Dragons, Enemy, qui spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicole Angelozzi. Ma come sempre è arrivato quel momento.
1: E quale momento?
0: Come quale momento?
1: Arriva un ospite? No, bellissimo. Io tutte le volte che c'è un ospite me ne vado.
0: Fai tu.
1: Io ancora non sono pronto a gestire un ospite, a intervistare.
0: L'accoglienza non è il tuo forte.
1: No, anche se appunto mi sento molto, molto accogliente. In questo caso, lascio a te questa experience.
0: È perché abbiamo qui con noi Riccardo, che fino a 3 anni fa era dirigente d'azienda, giacca e cravatta, meeting su Zoom, sapete quelle cose lì. Poi ha mollato tutto ed oggi produce vino biologico. Ciao Riccardo,
2: ciao,
0: benvenuto.
2: Nicola, allora scusami se parlo piano, ma sto ascoltando una vite. Questa è Sira, questo quando è nervoso produce tannini aggressivi.
0: Parlaci un po' di questo vino biologico.
2: Sono biologico, esatto. Le mie uve vengono massaggiate con musica ambient e pensieri positivi. Non usiamo pesticidi, solo persone che hanno fatto un percorso.
0: E fai anche dell'experience, giusto?
2: Sì, esatto, facciamo la Wine Soul Experience, 120 euro e vivi la vigna come una vite.
0: Cioè, che vuol dire?
2: Ti interriamo fino alle ginocchia, resti fermo 6 ore, devi sentire la terra, a pranzo una foglia di cavolo fermentata e una lettura di Pavese. Sì.
0: 120 euro.
2: Se vuoi 200, c'è la versione premium con abbraccio al trattore.
0: Scusami, ma chi viene?
2: Tantissimi ex manager arrivano con la Tesla, si sporcano le scarpe 5 minuti e dicono avevo bisogno di riconnettermi. Poi si lamentano che in campagna non prende wifi.
0: Tu che rispondi?
2: Io li capisco, infatti ho messo la fibra in vigna.
0: E il vino come va?
2: Benissimo, ogni bottiglia racconta una storia.
0: Tipo, raccontamene una.
2: Tipo la mia crisi di mezza età. Ah. Abbiamo rosso Bornau Riserva, il bianco lasciato Milano, il rosato separazione consensuale.
0: L'ultima domanda, poi sto zitta.
2: No, tranquilla.
0: Ti sei pentito?
2: Mai, mai, io adesso vivo seguendo i ritmi della natura.

0: meraviglia, però.
1: Infatti alle 6 chiudo tutto.
0: Per riposarti?
1: No, perché alle 6:30 arrivano quelli della Perivigna.
0: A Perivigna?
1: Sì, tagliere, tramonto, sax dal vivo, 4 persone di Milano. Mi chiedono: Riccardo, ma qui fate anche il poke vegetariano?
0: E tu?
1: Io gli verso un bicchiere di Bornavo Riserva e gli dico: respira, sei in Toscana.
0: Ma tu sei in provincia di Pavia.
1: Appunto, però 160 euro a persona, per loro è Toscana. California.

0: Laila Labash, California Mediterranea. E qui abbiamo avuto con noi Riccardo, che ci ha raccontato questo cambio di vita, no? Adesso da dirigente d'azienda, produttore.
1: Riccardone per gli amici. Riccardone. Riccardone. No, perché effettivamente nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si sente spesso di queste persone che mollano tutto, lasciano il lavoro da dirigente e si dedicano ad altro, all'agricoltura, alla campagna.
0: Campagna.
1: A ritornare un po' back to the roots, a ritornare alle radici.
0: Mamma mia, come l'hai detto bene.
1: Che roba, ragazzi, te lo dico anche in spagnolo.
0: Vai.
1: Ritornare sala radices.
0: Questo un po' meno, però.
1: Questo è proprio
0: un po' meno, però, però ci siamo, ci siamo. Francese?
1: Ritourner alla radice. Ritourner alla radice.
0: Questo è bellissimo. Il francese è proprio il
1: Oltretutto
0: tuo.
1: Stiamo parlando di vino, quindi effettivamente il francese ci sta benissimo. Sì, Ritourner alla radice potrebbe diventare proprio il nome di un vino sì. bianco fermo.
0: Che dici?
1: Certo, certo, ma tu ne capisci un po' di vini?
0: Pochino sì.
1: Davvero? Cioè, se tu, io ti dessi un bianco fermo, tu sapresti darmi un po' le note.
0: I profumi, capito?
1: Sì.
0: Ti metti lì ad annusare. Adesso tutti i sommelier d'Italia che stanno ascoltando Spettinati su Radio 2 verranno qui in via Asiago a cercarti.
1: Sì, sì, ci prenderanno,
0: diciamo, cose.
1: Con dei tappi di sughero, ci lanceranno dei tappi di sughero.
0: Beh sì, comunque esistono queste experience, cosiddette
1: certo.
0: wine experience, e sono anche molto divertenti.
1: Certo, tu ne hai mai fatte?
0: È capitato tu?
1: Io le ho fatte e non ci ho capito nulla, assolutamente nulla.
0: Cioè, cerco solo bere.
1: No, io cerco di dar, io cerco di darmi un tono, a dire ok, qui sento la ciliegia, se è rosso, no? Se è rosso,
0: sento la ciliegia. Secondo me lo vedi bianco ed è bianco, lo vedi rosso ed è rosso.

0: Bettinati su Radio 2.
1: Ma... Nicola Angelozzi e Vittorio Bettinato.
0: Diciamo
1: perché abbiamo paura di perdere la nostra identità, non ci ricordiamo più chi siamo, quindi ripetiamolo.
0: Soprattutto tu.
1: Sì, io a volte ho delle crisi di identità con tutti questi personaggi che arrivano qua, prendono il mio posto, io non so più veramente chi sono.
0: Ma non ti preoccupare, ci sono io, Nicola, ricordati chi sei tu, Vittorio.
1: Meno male.
0: Parlavamo di queste città più autentiche in Italia, abbiamo cominciato con Ragusa, la seconda, sai chi è?
1: No. Lecce.
0: Con 7,91 punti.
1: Cioè, la meravigliosa Lecce, fammi dire. Perché
0: la cucina pugliese, devo dire che...
1: Però la cucina calabrese
0: pure la cucina siciliana, mica dobbiamo fare una gara.
1: Abbiamo parlato di Ragusa prima, adesso Lecce, fammi dire almeno una città, così, a caso, Delia Nuova, la città di mia mamma. Ho detto una città calabrese.
0: Evviva le mamme. Completano la top 5 Alba, che è la capitale mondiale del tartufo bianco e delle Alba. Langhe del Barolo. Poi c'è Perugia, pensa alla città del cioccolato.
1: Sì, la città del cioccolato e soprattutto una città meravigliosa, perché io ci sono stato un po' di tempo fa ed effettivamente è stupenda. Perugia è veramente molto bella, quindi visitate l'Italia e scoprite anche tutto ciò che ha da offrire, non solo il cibo ma anche appunto le bellezze architettoniche e artistiche.
0: E all'ultimo posto abbiamo Parma, la capitale della Food Valley italiana, dove nascono prodotti icona dello Made in Italy, come il prosciutto ed il parmigiano reggiano.
1: Mamma mia, che meraviglia. Io sono stato vicino Parma, se non sbaglio è una città che si chiama Langhirano, ho fatto uno spettacolo e c'è stato, guarda,
0: quanto hai mangiato? Da 1 a 10?
1: Tantissimo. C'è stato regalato un prosciutto crudo in te, buonissimo.
0: E dov'è? Perché non l'hai portato?
1: L'anno scorso me l'hanno regalato, è già finito.
0: Allora dobbiamo ricomprare, lo porteremo domani in diretta.
1: Assolutamente.

0: Ivan Graziani, pigro!
1: Però tu ricordati che domani devi essere qui in diretta dalle 10.35, caro Vittorio.
0: Dai, vabbè, io sai che poi arriverò a 10.34, un minuto prima.
1: No, perché sennò facciamo arrabbiare tutta la nostra squadra che ringraziamo.
0: Ringraziamoli.
1: No? Il nostro regista Leonardo Carioti, la nostra curatrice Roberta Bellei, Massimiliano Bonomo e Maria Lucia Schito.
0: Un ringraziamento a tutti, ci sentiamo domani 10.35.
1: Adesso Radio 2 informa. Ciao!
0: Ciao!

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: Radio 2 informa.
8: Buongiorno, buongiorno, buon sabato, sabato 27 di giugno, siete all'ascolto di Radio 2 Informa. Salutiamo gli amici spettinati che ci hanno preceduti e noi siamo pronti a prendere la linea per parlare della nostra salute, del nostro benessere, grazie a tantissimi ospiti. Il buongiorno vi arriva dalla sottoscritta Francesca Parisella e da
9: Emanuele Castrucci, che vi dà subito il numero, come sempre di consueto, il 348-7300-200 per scriverci e mandare messaggi audio, mi raccomando, brevi, al numero WhatsApp appunto che vi ho dato, 3487 300 200, e se volete vederci i nostri bei faccioni invece al canale 202 della TV.
8: Come si diceva un tempo, che siano dei tweet praticamente i vostri messaggi audio. E a proposito, da dove ci state ascoltando e soprattutto quanto fa caldo lì dove siete voi? Facciamo un po' una mappatura delle temperature.
9: Esatto,
8: d'Italia.
9: Io voglio sapere proprio la città e i gradi, pensa, voglio essere proprio preciso, mi dovete dire più o meno in questo momento, tanto ormai abbiamo tutti i termometri sparsi, voglio sapere.
8: E allora non dimenticate, 348 7 300 200, restate qui perché sta iniziando Radio 2 Informa.

0: Che ritmo! È così che iniziamo la puntata di quest'oggi di Radio 2 in Forma, sabato 27 giugno con Partenope. È un gruppo veramente che ci mette allegria tra i The Colors, Serena Brancale, insomma. A proposito di metterci allegria, non ci mette molta allegria questo caldo, perché sta facendo veramente tanto caldo.
1: 3487 300 200, stanno arrivando a pioggia i vostri messaggi, perché tutti
0: magari
1: vogliono
0: un po'
1: dire
0: di pioggia.
1: Vogliono dire, Chiara da Palermo dice 31 gradi, anche se io ne percepisco 48 dietro i fornelli della sua cucina, questo certo. Purtroppo è una verità assoluta. Invece Gabriella da Bergamo è un po' più scottante la situazione, siamo a 36 gradi, grazie di tenerci compagnia in questa torrida estate. Gabriella da Bergamo, grazie a te Gabriella per averci scritto.
0: Eh sì, e grazie a quanti ancora continueranno a darci le indicazioni su temperature che ci sono presenti oggi nella giornata di sabato, una giornata da bollino rosso in diverse città, lo sappiamo. E a proposito di temperature, di salute e di come dobbiamo gestire la nostra pelle, abbiamo con noi una gratitissima ospite, la dottoressa Anna Carbone, dermatologa dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Buongiorno dottoressa,
2: buongiorno.
0: Benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Parliamo subito, quando si pensa al sole si ragiona anche subito per quanto riguarda i nei, e allora vogliamo capire con lei sole e salute della pelle, quindi anche nei o nevi come di solito dovrebbero essere chiamati, ma noi per velocità diciamo nei.
1: Sì.
0: Cosa sono i nei, e poi quanti tipi di nei ci sono o di nevi ci sono?
2: Allora, i nei sono quelle macchioline che noi troviamo sulla nostra pelle. Da un punto di vista scientifico sono solamente degli agglomerati di melanociti, che sono le cellule presenti nella pelle, che sono quelle che danno la colorazione, quindi che danno la pigmentazione. È normale trovare melanociti sulla pelle, infatti ognuno di noi ha un colore diverso di pelle, perché dipende dalla concentrazione dei melanociti, dalle dimensioni, dalla produzione di melanina. Quando questi si raggruppano, allora formano i nei, e questi possono essere di diversi tipi. Ci sono quelli più comuni, quelli invece che vengono definiti displastici, cioè quello che è più blu, quindi che appare scuro perché la pigmentazione lì è più profonda, oppure c'è quello che incuriosisce sempre tanto i pazienti perché è circondato da un alone biancastro, quindi è un neo che pian piano viene completamente mangiato dall'alone bianco.
1: Beh, quello però un po' spaventa, no? Come
2: sì,
1: tipologia.
2: Solitamente sì, ma fortunatamente non è nulla di importante.
1: E allora dottoressa, quali sono invece quelli da tenere sotto controllo, che bisogna tenere insomma?
2: Allora, diciamo che il melanoma rappresenta il tumore cutaneo per eccellenza, e sarebbe semplicemente il neo cattivo. Quando okay. si parla di nei si parla di melanociti buoni, quando si parla di melanoma si parla di melanociti cattivi. Quindi in un caso non proliferano in maniera eccessiva, nel secondo caso con il melanoma questi hanno una crescita esponenziale.
1: E ha una forma precisa?
2: Il melanoma ha qualsiasi forma e qualsiasi colore, qualsiasi dimensione.
0: Ah, quindi non ci sono delle caratteristiche
1: maledetto.
0: Che ci possano far capire.
2: Allora, naturalmente quando noi troviamo una macchia sulla pelle che è particolarmente grande, particolarmente scura, o comunque che è cambiata o che è insorta di recente, è sempre bene andare dal dermatologo a chiedere: ma è normale questo? O c'è qualcosa che non va?
0: Qualche domanda in più, e tante domande abbiamo ancora da rivolgere alla nostra ospite, alla dottoressa Anna Carbone. Restate qui perché la musica ci tiene compagnia, ma anche l'informazione sulla nostra salute e sul nostro benessere.

0: Stop By Now. È così che cantano le Spice Girls quando siete all'ascolto di Radio 2 in Forma. Ancora buongiorno a tutti da Francesca Parisella, da Emanuele Castrucci, con noi la dottoressa Anna Carbone, dermatologa. Stiamo parlando di come esporci al sole, ma soprattutto quando abbiamo denei. Poi tra poco avremo anche altre indicazioni molto importanti e molto utili. Questa è Radio 2 in Forma, che sia sabato che sia domenica, 12, 13 e 30.
1: E i vostri messaggi ci stanno facendo proprio uno specchietto di ciò che sta succedendo in Italia. Per esempio Alberto dice che a Ferrara ci sono in questo momento alle 12:13 36 gradi e non si scherza, con umidità percepita del 75%.
0: Quello è il grande problema.
1: A Livorno Betty dice anche lì 36 gradi, a Firenze 35, ma se ne prevedono 39, dice
0: ma sì,
1: Paola.
0: Ma, certo.
1: Ma sì, ma dai, tombola.
0: Ma che numeri,
1: è uscito
0: numeri.
1: Il 26?
0: Magari uscisse il 26, così staremo tutti un pochino più freschi. E a proposito, sole, caldo, temperature, umidità che non manca mai, a questo punto, dottoressa Carbone, nei e sole, come dobbiamo esporci al sole per non danneggiare i nostri nei, insomma per averne un po' di cura? Abbiamo sentito quanto è importante.
2: Questo è un argomento che non piace mai, perché ecco, in realtà bisogna proteggersi il più possibile.
0: Quindi vale a dire?
2: Evitare le ore centrali della giornata, almeno 11, mezzogiorno fino a 16-17, anche perché abbiamo visto che aumentando il caldo, aumentando il sole, il rischio aumenta, cioè le ore in cui siamo più esposti e più a rischio,
1: certo,
2: aumenta.
1: Certo, certo. Anche involontariamente, insomma, spostandoci.
2: Passeggiando, esatto, per la città, andando a fare shopping.
0: Ecco, non è che le indicazioni che sta per dare la dottoressa Anna Carbone non sono unicamente se andiamo al mare o andiamo in montagna,
1: esatto,
0: ma anche per la vita di tutti i giorni, mentre andiamo al lavoro, a fare la spesa e quindi siamo in città.
2: Assolutamente, il problema è proprio questo, capire che si parla di esposizione solare, quindi
0: certo,
2: un conto è andare al mare e allora uno sta in costume e quindi tutta la superficie corporea è esposta, ma noi prendiamo il sole tutti i giorni, basta passeggiare, uscire, stare in macchina, andare al lavoro. Quello è sole, solo che le persone difficilmente lo capiscono, perché quando si dice ha preso troppo sole, ma no, ma io ancora non sono andata al mare. Quindi il problema è sempre il mare, ma la montagna, il lago, la città. Quindi è bene proteggersi il più possibile. Per esempio in questi giorni di afa e di caldo, le ore centrali uno dovrebbe proprio evitarle anche per uscire e proteggersi sempre.
0: Quindi protezione solare ovunque, sulle orecchie, sulle mani,
2: sulle orecchie, tutte le parti fotoesposte, tutte quelle dovrebbero essere protette. In realtà le nuove linee guida dicono esposizione diretta, evitarla il più possibile, quindi indossare degli indumenti protettivi, un cappello a falde larghe, degli occhiali da sole e sulle restanti parti del corpo che noi non possiamo coprire, protezione solare almeno 50 più.
1: Certo, cioè, ma esatto, si può fare, dai, si può fare.
0: Versione Palombari, per
1: esatto,
0: forza,
1: esatto. ben coperti
0: e tante informazioni anche ci state dando voi per quanto riguarda le temperature là dove state ascoltando Radio 2 in Forma. Restate perché abbiamo altre informazioni utili.

0: Buongiorno. Ho preso la macchina in questo momento, era parcheggiata all'ombra a casa mia. Io abito appena fuori Roma, a nord, in campagna, aperta campagna.
1: Parcheggiata all'ombra.
0: 34 gradi. Non so come va a finire la giornata oggi. La vedo molto preoccupante.
2: Pure io.
1: Sì, molto preoccupante la giornata oggi, non solo laddove appunto ci state mandando i messaggi, ma veramente in tutta Italia, perché le temperature promettono di salire veramente tanto. Abbiamo già ampiamente superato i 30 gradi. 348-7300-200 è qui che ci state dando informazioni sulle temperature da dove state ascoltando Radio 2 Informa.
2: Lorenzo e Sila ci dicono che sono vicino a Taranto, quindi sul mare, 32 gradi, leggono 32 gradi on the road mentre stanno andando.
1: Ci vuole un tuffo oltre al festeggiamento del papà
2: Alberto, infatti.
1: Auguri
2: Alberto, auguri. E invece Katia dice che è a Cinecittà, quindi qui vicino a noi, e dice prima erano 38, adesso 37, un po' meglio, meno male, ha rinfrescato. Dice ha da passare un caldo. Un abbraccio da Katia.
1: Deve passare questo gran caldo che non ci sta sicuramente aiutando in questo periodo, anche perché siamo tutti un po' stanchi. Poi aggiungiamo anche il caldo e diventa difficile. La dottoressa Anna Carbone invece ci aiuta tantissimo, perché essendo una dermatologa ci sta dando tutte le indicazioni per prendere il sole nel migliore dei modi, e siamo partiti proprio da uno dei temi, diciamo, un po' caldi, i nei, o meglio i nevi, che noi definiamo più facilmente nei, e come dobbiamo gestirli per prendere il sole. E allora, è possibile che una esposizione scorretta, dottoressa Carbone, possa far comparire dei nuovi nei?
3: Sì, certo. Più sole si prende, più compaiono i nei sulla superficie cutanea. Quindi più sole, più macchie, più nei.
1: Aia.
3: Questo è il problema. E il sole non è associato solo al melanoma, che può far tanta paura, ma pensiamo semplicemente al photoaging, all'invecchiamento. Quindi più ci proteggiamo, più ci idratiamo, e meglio è. Quello è fondamentale.
2: Allora, abbiamo affrontato prima per un attimo il discorso melanoma, che insomma è quello che preoccupa un po' più,
3: certo,
2: di tutti. Allora, rischiamo di più, dobbiamo tenere più sotto controllo i nei che già sono esistenti sul nostro corpo, oppure se ne vediamo uno nuovo, un fresco?
3: Domanda più molto interessante, in quanto la maggior parte dei melanomi insorge ex novo.
2: Ah, ecco. Ah,
3: quindi
2: vedi?
3: Non è solamente un neo che noi abbiamo che cambia, ma purtroppo il melanoma compare molto spesso ex novo, cioè non avevamo niente,
2: dove non
3: compare,
2: c'era, okay,
3: un puntino, e già quello è un melanoma. Quindi l'unico modo è fare il controllo ogni anno per verificare se i nei già esistenti sono andati incontro a cambiamento e per vedere se c'è qualcosa di nuovo. Quindi in realtà, quando noi vediamo qualcosa di nuovo sulla pelle, è sempre bene chiedere, è sempre bene rivolgersi al dermatologo per sapere è una cheratosi, non è nulla di importante, o è qualcosa di cui ci dobbiamo preoccupare.
2: Secondo me i nostri ascoltatori sono nudi davanti allo specchio adesso
1: e si stanno guardando
2: e girano costante. Fammi la foto dietro.
1: Mappatura che non dobbiamo fare noi davanti a uno specchio, ma che deve fare ovviamente uno specialista che ci possa dare anche indicazioni sulla qualità e le caratteristiche poi dei nostri nei. E invece, dottoressa Carbone, per quanto riguarda i soggetti con un sistema immunitario magari più debole, sono più a rischio ad esporsi al sole, devono avere maggiore attenzione a prescindere dalla presenza di nei o anche appunto con i nei?
3: Sì, assolutamente sì, anche perché molto spesso fanno anche terapie immunosoppressive e quindi rendono la propria pelle più sensibile al sole. Poi i soggetti immunodepressi sono molto a rischio di fare quelli che sono anche gli altri tumori della pelle, non solo il melanoma, quindi tutto quello che viene detto non melanoma, skin cancer. Quindi quei soggetti si devono sicuramente proteggere più di tutti.
2: E per i bambini? Bambini, tema bambini è scottante nel vero senso della
3: sì,
2: parola.
3: Sì, anche perché è difficile da affrontare, perché è difficile che le mamme o le nonne addirittura capiscano il messaggio. Meno i bambini si espongono e meglio è. Prima dei 6 mesi assolutamente evitare l'esposizione diretta, poi farla ma con sempre le dovute precauzioni, quindi proteggere con indumenti e con le creme, cappelli, eccetera.
2: Okay.
1: E quindi castelletti di sabbia li facciamo
2: sotto l'ombrellone
3: con la protezione,
1: o al massimo alle 7 del mattino, poi ci si sposta sotto l'ombrellone,
2: alle 10 di sera
1: che potrebbe essere una soluzione. E intanto la musica, quella che ci tiene compagnia, quella che ci piace, perché questa è Radio 2 Informa.

0: in auto intorno a Prato, 39 gradi. Oh. Saluti da Susanna.
1: Siamo al record, Susanna. Susanna record.
2: Per il momento vince Susanna, quindi vince Prato per quanto riguarda le alte temperature. 348-7300-200 dopo aver ascoltato Harry Styles, Dance No More. Continuiamo a ballare grazie alle temperature, balliamo dal caldo.
1: Balliamo dal caldo. Osvaldo invece è in una zona bellissima, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, e a 34,8 gradi comunque non si scherza neanche là. E poi mi piace tantissimo perché c'è una conferma dalla Tuscolana. Prima avevamo letto un'ascoltatrice,
2: sì,
1: che diceva,
2: quanti gradi erano?
1: 36, e mi viene
2: abbassati.
1: Confermato 36 gradi, non ce la posso fare, dice Anna.
2: No, non ce la possiamo fare veramente con questo caldo, ma non ce la possiamo fare anche se non abbiamo informazioni corrette per quanto riguarda la nostra salute e il nostro benessere. Per questo Radio 2 Informa vi tiene compagnia, che sia sabato che sia domenica, dalle 12 alle 13.30. E a proposito, dottoressa Anna Carbone, Maria da Porto Sant'Elpidio le chiede: è vero che esistono anche nei, non soltanto quelli che vediamo sulla pelle, ma anche i nei che si trovano nelle zone interne, tipo interni alla bocca oppure negli occhi?
3: Sì, assolutamente vero. Infatti quando si fa il controllo dei nei va controllato tutto, il cuoio capelluto che è sempre nascosto dai capelli va controllato.
2: E in quello aiutano anche i parrucchieri.
3: Sì, assolutamente, sono molto utili. Quindi la bocca, gli occhi, ma in realtà li possiamo ritrovare anche all'interno delle nostre mucose, perché durante la migrazione di queste cellule, i melanociti, durante la vita embrionale, non si depositano solo a livello della pelle.
2: E quindi bisogna fare tanta attenzione. E come ci schermiamo? Quanta crema dobbiamo mettere? E possiamo mettere su questi nei, non lo so, un cerotto, un po' di crema in più, non so.
1: Se no lo strato bianco, quello proprio tipo, ecco, tipo. Mi ricordo una puntata dei Simpson, io che il bimbo lo facevano diventare tutto bianco.
2: E allora, aspettiamo un attimo, facciamo così, prima di scoprire quanta crema dobbiamo mettere per proteggerci nel migliore dei modi, quanto possiamo utilizzare, non lo so, dei cerottini, qualcosa per schermarci dal sole, diamo la linea al GR2, ai colleghi del GR2 per avere tutte le informazioni dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo qui con Radio 2 Informa. Non mancate, perché abbiamo ancora tante cose da dire.
1: Tante cose, vi aspettiamo.
2: Caldo.
1: Non andate via. Radio 2.
4: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: Buongiorno da Fabiana Cofini. In apertura la cronaca con l'omicidio di padre, madre e figlia in un appartamento alla periferia nord-ovest di Roma. Si cerca un conoscente della famiglia e le indagini seguono la pista passionale. Noi siamo sul posto con la nostra cronista.
7: Io ho sentito confusione da dentro casa. Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo che pieno di sangue, che urlava.
8: Il racconto della vicina di casa, che si trova di fronte al palazzo. Il ragazzo di 20 anni, ora è ricoverato al Gemelli, non è in pericolo di vita. Attoniti i residenti. Questa, dicono, è una zona tranquilla. Il triplice omicidio, ieri dopo cena, un uomo, forse un conoscente della famiglia, ha ucciso a colpi di mannaia madre, padre e bambina di 8 anni. Il primogenito ferito è riuscito a dare l'allarme. Dalla palazzina a Cortina, dove è avvenuta la strage, bocche cucite, all'entrata ancora copiose le tracce di sangue. Ci troviamo a Casalotti, nord-ovest di Roma, ritrovata intanto l'arma utilizzata per uccidere la famiglia. I corpi sono stati trovati in un lago di sangue, nascosti sotto un letto. La famiglia arriva dal Bangladesh, il padre lavorava in un supermercato qui vicino. Al vaglio le telecamere della zona, alla base della furia omicida, forse una matrice passionale. Questa è una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti. Elena Pabba, GR2.
6: Il 27 giugno di 46 anni fa la strage di Ustica, il 19 dell'Italia esplose in volo mentre viaggiava da Bologna a Palermo. 81 le vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria su uno dei misteri che hanno segnato la storia italiana e che si inserisce in uno scenario in ogni caso ben delineato: il velivolo abbattuto nel corso di una tragica notte di guerra aerea sui cieli del nostro paese. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue, va anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. Il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire con determinazione nella ricerca della verità, aggiungono i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana.
9: Il team di ricerca e soccorso sta già operando nella zona di Guaira, mentre invece tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas. Stiamo parlando di circa 100 unità. In questo momento le difficoltà maggiori sono ovviamente di carattere logistico, però esiste un team che ha proprio il compito di garantire la logistica per fare in modo che gli operatori del soccorso non interrompano mai le loro attività.
6: Abbiamo sentito la voce del capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, che fa parte appunto, è a capo della missione del team italiano arrivato questa notte in Venezuela, dove c'è stata una nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese ed è salito a 920 il bilancio delle vittime del doppio sisma di mercoledì sera, fra queste anche la donna siciliana che risultava tra gli oltre 50.000 dispersi. Intanto continuano le operazioni di ricerca dei sopravvissuti, appunto potenziate grazie all'intervento di squadre di soccorso internazionali. Il caldo rovente in Italia. Tra domani e lunedì previsti picchi fino a 40 gradi, ma in molti paesi europei si registrano temperature con valori senza precedenti. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
10: È arrivata in Germania adesso l'ondata di calore che da giorni pesa sull'Europa. Nella Repubblica Federale è stato superato il record assoluto di oltre 41 gradi. Molti gli eventi annullati, dalla mezza maratona di Amburgo al campionato Ironman di Francoforte. In Olanda si usano potenti getti d'acqua per raffrescare alcuni ponti. È necessario, spiega il responsabile dell'infrastruttura, perché le parti in acciaio si dilatano con il caldo. In Francia, un uomo è morto mentre nuotava nel Canal Saint-Martin, affollato da giorni da centinaia di ragazzi. Sono almeno 56 le vittime per annegamento dall'inizio dell'emergenza. A Marsiglia, ieri, la notizia di un bambino di 18 mesi trovato morto in un'auto. È il quarto in una settimana. Adesso, nel paese, la situazione sta iniziando a migliorare. Domani, dalle 22, l'emergenza dovrebbe rientrare. Ma secondo uno studio dell'Economist, l'impatto del caldo anomalo potrebbe essere devastante. Fino a 12.000, secondo la testata britannica, le potenziali vittime in tutta Europa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
6: Chiudiamo con lo sport. Stasera si chiuderà la fase a gironi dei mondiali di calcio, attesa per le sfide di Inghilterra, Portogallo e Argentina. Nella notte, intanto, i successi di Belgio e Spagna, ma fa notizia la qualificazione della Cenerentola di questa Coppa.
11: Una qualificazione che equivale a un miracolo sportivo, celebrano i colleghi all'estero. Il miracolo che porta il nome di Capo Verde, 500.000 abitanti, 10 isole vulcaniche di fronte all'Africa, una prima volta in un mondiale e il passaggio ai sedicesimi di finale ottenuto nella notte italiana. Una favola fatta di pareggi per Capo Verde, 3 in 3 partite, con 2 gol fatti e 2 subiti, ma uscire da imbattuti in un girone con rivali come Spagna e Uruguay non era affatto prevedibile. Adesso arriva la Mission Impossible. Il 3 luglio a Miami la sfida ai campioni in carica dell'Argentina, l'extraterrestre Leo Messi contro un arcipelago nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, per la favola di questa Coppa del Mondo.
12: This is the story of the World Cup, isn't it? Right here, right now.
11: Giorgio Matteoli, GR2.
6: La linea torna in forma alla prossima edizione del GR2 alle 13.30.
13: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab. Let's go!

0: buon vento.
1: Sì, sì, Alfa e Giova sono loro che cantano buon vento. È su queste note che inizia la seconda parte di Radio 2 in forma, che sia sabato che sia domenica. Ci troviamo qui per dare informazioni sul benessere e sulla salute grazie ai nostri ospiti. Buongiorno ancora, buon sabato 27 giugno, molto caldo stiamo sentendo. Anche da Francesca Parisella, Emanuele Castrucci, con noi la dottoressa Anna Carbone, che tra poco dovrà rispondere a alcuni messaggi che abbiamo ricevuto.
2: Continuano i vostri messaggi e ci state segnalando temperature veramente varie, stanno però purtroppo, ahimè, tutte tra i 34 e i 37, 38
1: a
2: gradi. Sì. A Conegliano Claudio ci dice si sono 38 gradi, anche a Conegliano in Veneto 38 gradi.
1: È tanto,
2: non si scherza.
1: È tanto. Scendiamo giù a Messina, grazie a Giancarlo, 37 gradi in questo sabato così caldo, bollente.
2: E invece c'è Giovanna che mi ci fa un po' sformare, come si dice qua a Roma, perché lei è a Lavarone, sulle cime di Lavarone, a 1200 metri.
1: Ah, buono. No, quindi?
2: Ha capito, a 24 gradi sta benissimo. Lei ascolta sempre le due e dice: come ho fatto a scappare qui da Milano? Dice: sono fortunata. No, sono pensionata, me lo posso dedicare questo momento. Anzi, ci sarà starà tre mesi là. E ci dice: bravissimi, ma brava te.
1: Grazie, brava te che riesci a organizzarti così. Anzi, facciamo così: prenda un po' di fresco anche per
2: 24
1: noi.
2: 24 gradi.
1: Eh sì, perché se ci spostiamo a Sabaudia, quindi dalle parti di casa mia, io sono di Fondi, lì vicino, 34 gradi, 69% di umidità, e in questo caso c'è anche una domanda per la dottoressa, perché le chiedono: dottoressa, dopo aver asportato un melanoma cutaneo con successivo allargamento, esito negativo, viene sottolineato, basta limitarsi a fare un controllo semestrale oppure serve anche la chemio?
3: No, no, la chemio non serve, al limite ci sono altre terapie, ma sono riservate a stadi più elevati, a stadi più alti, quindi se la signora ha fatto l'asportazione e l'allargamento vuol dire che siamo comunque all'interno di uno stadio superficiale, quindi non c'è bisogno di fare assolutamente nessuna terapia, è bene fare i controlli semestrali e, a seconda del melanoma, l'ecografia dei linfonodi distrettuali e dell'addome, ma quello dipende tutto dal tipo di melanoma che ha tolto, quindi così non posso essere precisa.
2: Allora, dottoressa, c'è Elena che fa una domanda che volevo farle io, quindi vedi, i nostri ascoltatori hanno il Bluetooth con noi.
1: Sì, sono loro che scrivono la puntata, in realtà.
2: Perché noi, esatto, ci allarmiamo sempre per i nei, no? Ma ci sono quei puntini rossi che compaiono, no? Sì. E spesso quelli sono abbastanza...
3: Io sono piena di puntini.
2: Ecco, appunto.
1: Ecco, che cosa dobbiamo
2: quindi
1: fare?
2: Sono uno nei. Li unisce con la penna e fa...
1: cosa verrà fuori? Esatto. Quali disegno verrà fuori?
2: Cosa sono?
3: Non so, mi rubino, cioè sono piccole raccolte di sangue, sono piccole, perché... solitamente sono piccole nodulini rossi.
2: Sì, esatto,
3: sono piatti,
2: esatto,
3: sono
2: esatto.
3: E sono piccole raccolte di sangue, dei capillari più superficiali, ma non è
2: quindi niente, benigni, niente, niente di
3: okay. Benigni.
1: Non okay. Ci sono problemi. A proposito di protezione, io ho un'altra domanda da rivolgere, ma tra poco, perché ho visto una cosa venendo qui al lavoro stamane che mi ha colpita tantissimo. C'era un'asiatica che indossava non il solito cappellino, non il solito ombrellino, ma una vera e propria maschera.
2: Come una maschera?
1: Una maschera.
2: Una maschera in volto?
1: Una maschera in volto, con ovviamente i fori per poter respirare, guardare e parlare.
2: Bah!

0: ragazzi, buongiorno. Rovereto, Trento, oggi ad ora, in questo momento 36 gradi. Ciao da Maurizio.
1: Quanto mi piace, Franci, sentire come parlano i nostri ascoltatori nelle varie regioni.
2: Sì, un po' di dialetto.
1: Che lui parlava tutto così, è bello sentirli, no? 36 gradi.
2: Ti viene molto bene.
1: E lo faccio bene perché vado spesso a sciare lì, capito?
2: Ah, bene. A proposito di sciare, c'è chi invece va al mare e ci manda anche una bellissima foto. In questo caso è Francesco da Capo d'Orlando, che ha utilizzato il 348-7300-200 per mandare una splendida foto di mare e aggiunge 31 gradi acqua calda, e noi ti chiediamo un tuffo anche per noi di Radio 2 Informa.
1: Assolutamente sì. E invece ci scrivono, ci fanno una domanda per la dottoressa. Buongiorno, ho tolto già 11 nei sospetti e ne ho a centinaia sul mio corpo. Ecco, per esempio, quando uno ce ne ha così tanti diventa complessa gestirla la cosa, vero?
3: Sì, è più difficile, è fondamentale fare il controllo sempre.
2: Annuale?
3: Sì, in alcuni casi anche semestrale. Quando ci sono tanti nei atipici, c'è la sindrome del nevo displastico, quindi chi ha tanti nei e tanti atipici è bene che si controlli più spesso di un anno. Poi ogni caso è a sé stante.
1: Oh, dottoressa, le chiedo per precisione anche per chi ci ascolta che non lo sa, atipico qual è la forma tipica del neo, che è quello che deve far magari un po' addrizzare le antenne?
3: Naturalmente quando un neo cambia di dimensione, di colore, quindi ha i margini irregolari, il colore che cambia, che è un po' più scuro, un po' più chiaro, sicuramente quello deve destare sospetto. Però ricordiamoci, come abbiamo detto prima, che dobbiamo stare attenti a tutto ciò che compare ex novo, quindi purtroppo delle volte il melanoma può essere piccolo, regolare, colore uniforme,
2: però nuovo
3: sì, ma comunque è sempre bene rivolgere. Quando uno ha un dubbio, perché tenerselo?
1: Certo.
3: C'è una cosa nuova, facciamola vedere.
2: E su questo anche Grazia infatti dice: controllo tutti gli anni ed esorto gli ascoltatori a fare tanta prevenzione.
3: Assolutamente.
2: Ed è molto importante. Ma a proposito, la famosa maschera contro il sole funzionerà davvero? La recuperiamo?
1: È rimasta scioccata da questa.
2: Sì, sì, perché sembrava, avete presente il film La maschera di ferro? Cioè girare.
1: Dai, così.
2: Sì, era una cosa sorprendente.
1: Pensa che bella temperatura che aveva.
2: Io finora ero abituata agli ombrellini, anzi una domanda sugli ombrelli da pioggia utilizzati con il sole, io ce l'ho già pronta per la dottoressa Anna Carbone, che resta qui e insieme ascoltiamo Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Buongiorno, Giuditta, provincia di Lecco, 32 gradi.
1: Devo dire, è già un po' meglio, beh, però meglio, sempre infatti, alta la temperatura.
2: 32 gradi, uno dice, ah, beata lei.
1: Sì, infatti sembra una cosa buona, e invece fa caldo, fa tanto caldo, come stiamo scoprendo anche grazie a voi che state utilizzando il 348-7300-200 per dire qui a Radio 2 Informa quanto caldo fa là dove vi trovate ad ascoltare la puntata di quest'oggi. Una puntata che stiamo dedicando alla salute della nostra pelle e anche appunto a come proteggerci. Altri messaggi però, eh?
2: C'è Anita da Napoli che ci dice che ci sono 35 gradi a Napoli, però Anita fa un appunto, dice: a me spaventa di più il telegiornale quando mi dice stanno per aumentare le temperature, arriveremo al picco massimo, no? E quindi dice sì, ma uno la vive con più apprensione questo
1: è vero, devo dire, magari uno sente caldo solo a sentire queste previsioni del tempo. Chissà se ci può rinfrescare il fatto che dicono, poi lo scopriremo, che nei prossimi giorni a inizio settimana ci potrebbe essere un abbassamento della temperatura e probabilmente anche piogge. Speriamo che siano piogge che possano aiutarci e non certo fare danni e devastazioni come purtroppo abbiamo già visto nelle scorse estati. Sì, ebbene sì. A proposito di domande, in questo caso c'è un'altra domanda per la dottoressa Anna Carbone: come si può intervenire sulla cheratosi? E che cos'è la cheratosi, aggiungo?
3: È una lesione assolutamente benigna, quindi l'importante è essere sicuri che sia una cheratosi e in tal caso bruciarla, di certo non nel periodo assolato dell'estate, preferire verso l'autunno, l'inverno,
1: okay, Natale più o meno,
3: le macchioline dopo che abbiamo bruciato la cheratosi. L'importante è essere sicuri che sia una cheratosi prima di bruciare.
2: Allora, come diceva prima Francesca, non la maschera ma l'ombrellino da pioggia, cioè l'ombrello da pioggia, perché effettivamente vediamo diverse persone girare con l'ombrello, no?
1: Sì, io l'altro giorno volevo farlo.
3: Hanno questa moda di girare con ombrello, cappello, occhiali, quindi quello dipende dal tessuto per quanto riguarda la protezione. Non tutti i tessuti ti proteggono allo stesso modo dal sole.
1: Quindi anche gli ombrellini di carta, quelli carini che si trovano
2: effetto
1: in giro.
2: Se no fai effetto serra, capito?
3: Comincia a fiorire. Del tessuto, non per niente adesso ci sono proprio gli indumenti che servono per la protezione solare, che sono diversi.
1: Quindi gli ombrelli da pioggia no?
3: Dipende dal tessuto.
2: È una falsa ombra, è un'ombra fake.
3: Sicuramente è meglio che stare proprio esposti direttamente al sole, però il
2: non filtra il giusto.
1: Che tessuto deve essere, dottoressa?
3: Ci sono quelli specifici proprio per gli UV.
1: Ok, un'informazione in più.
2: Non da poco, eh.
1: Sì, e aggiungiamo anche la musica, quella di Rai Radio 2 che ci tiene compagnia. Continuate a scrivere al 348-7300-200, ma che caldo fa dalle vostre parti?
2: Io sono già partito, vedi, questa mi ispira questa musica.
1: Che caldo, che caldo! Radio 2 Informa, restate qui.

0: uscire.
1: Le vibrazioni, ma le ambiguità, è così che ci avviciniamo all'onda verde. Ma prima altri messaggi che state inviando al 3487 300 200.
2: Monica ci dice una cosa che da qui dico: Monica, perché l'hai detta? Ragazzi, venite sul Monte Bondone, hanno in questo momento 20 gradi.
1: Bello. A proposito, prima di salutare la nostra dottoressa, una domanda sulla vitamina D: ma anche se mettiamo la protezione solare, riusciamo a prendere la vitamina D?
3: Tranquilli, bisogna proteggersi e la vitamina D viene prodotta lo stesso.
1: Allora ringraziamo la dottoressa Anna Carbone, dermatologa dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Sparanzani, per averci dato anche questa informazione molto utile. Io aggiungo informazioni da casa mia, perché mi scrive anche mio papà.
2: Ma dai,
1: mi dice la sua. Sì,
2: ma che mito.
1: Mi dice: non importa il caldo che fa a Fondi, io il forno lo accendo lo stesso. E mi ha mandato praticamente la foto con pesci e patate.
2: Wow. Ho capito, papà.
1: Sì, papà Gaetano.
2: Hai papà il chef tu, eh?
1: Onda Verde, e tra poco prosegue Radio 2 Informa. Restate qui.
4: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12.58 e 18 secondi, queste le principali notizie di traffico. Le maggiori criticità si riscontrano ancora sulla 1 tratto Milano-Bologna, in Emilia-Romagna tra il Bivio, per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano si registrano ancora code a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 93, ora risolto. Ancora 1, sempre tratto Milano-Bologna, un incidente anche all'altezza dell'area di servizio Secchia in direzione di Bologna, un tamponamento tra due auto. Criticità poi sul tratto Firenze-Roma, tratto Toscano tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze, con 5 chilometri di code. Andiamo poi per le altre notizie sulla 23 Palmanova-Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, 4 chilometri di code. In Liguria, in A10 Genova-Ventimiglia tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia, 4 chilometri di code, traffico intenso, e code anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, 5 chilometri a seguito di un incidente. E poi in A14 Pescara a Bari in Puglia, prudenza alla guida per la presenza di fumo che limita la visibilità a causa di un incendio tra Canosa e Andria Barletta. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 14.58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: Radio 2 informa.

0: Canzone estiva, Annalisa, è così che inizia la terza parte di Radio 2 in Forma. Stiamo parlando appunto della nostra salute e del nostro benessere grazie ai nostri ospiti, e ci scrive anche Rossella: Treviso in tangenziale 38 gradi e mezzo, e tra l'altro aggiunge anche l'importanza appunto degli screening. Stavamo parlando poc'anzi con la nostra dottoressa Anna Carbone proprio dell'importanza degli screening, e lei diceva insomma però c'è anche un problema legato ai costi, anche quello va tenuto in considerazione. A proposito di salute e benessere, lo sapete benissimo, qui a Radio 2 in Forma vi diamo suggerimenti anche per allenarvi. E allora la sottoscritta Francesca Parisella non fa nulla, fa tutto il nostro Emanuele Castrucci.
1: E oggi ho un palco, per chi non può vederci in video, descrivo che ho un palco d'eccezione, mi sento veramente una star su questo palco oggi. E allora cosa facciamo noi in questo weekend di Radio 2 in Forma? Perché ricordiamo che ci siamo anche domani qui per voi, e quindi io, perché sono molto
0: cattivo,
1: furbo, che cosa faccio? Faccio un esercizio oggi che poi legherò anche a quello di domani, così facciamo questa piccola combo, questo piccolo circuito ogni weekend
0: da non dedicare. Potete perdere allora, esatto, la puntata di domani dalle 12 alle 13:30, esatto. Radio 2 in Forma,
1: esatto. Oggi allora facciamo una cosa, mi chiedono spessissimo di tonificare le braccia che devo dire sono proprio una parte del corpo che viene sempre molto esposta, e quindi ci si tiene tanto, soprattutto andando avanti con l'età, insomma.
0: La forza di gravità non ci aiuta.
1: Esatto, esatto. Allora andiamo, abbiamo lavorato sui tricipiti già spesso, andiamo a lavorare anche questi bicipiti, che io lo faccio prendendo, per chi non ci vede in video, ho preso una cassa, una piccola cassa audio che avevamo qui in dotazione. Ma perché ho preso questa cassa?
0: Va bene quello che uno trova a casa.
1: Quello che uno trova a casa, basta che sia ovviamente un peso sostenibile. Io ho preso questa cassa che non pesa tantissimo, peserà 3 kg forse, e forse 2 kg e mezzo.
0: Hai detto niente.
1: 2 kg e mezzo, ecco. Ma io posso utilizzare delle bottiglie da 1,5 litri di acqua. Posso utilizzare una sedia un po' leggera, una sedia che non è di plastica, per esempio.
0: Certo, quelle che si aprono, si chiudono,
1: benissimo,
0: si spostano un po'.
1: Quindi facciamo un po' da arbitri del nostro corpo, riuscire a tollerare il peso giusto. Io prendo questa cassa, la porto a braccia stese sulle gambe, praticamente all'altezza delle gambe, e la riporto all'altezza del petto tenendo i gomiti ancorati ai fianchi. Faccio solamente questo movimento.
0: Quindi si muove soltanto l'avambraccio.
1: Solo l'avambraccio, che dalle gambe con le braccia tese va verso il petto rimanendo ancorato con i gomiti ai fianchi. Faccio questo movimento per 10 volte, mi fermo un minuto e lo rifaccio per 5 ripetizioni.
0: Allora sappiamo benissimo che durante le ore calde bisogna stare al fresco, quindi non si può fare allenamento. Questo lo potete fare se siete al fresco durante tutta la giornata, oppure se siete fuori casa magari con temperature la mattina presto, forse è l'ideale.
1: O se no io suggerisco sempre di aspettare quando il sole sta tramontando, verso le 7 è proprio il momento top per fare attività quando è estate.
0: E a proposito, Emanuele, la respirazione come la dobbiamo gestire?
1: Allora inspiro quando vado su con le braccia e butto fuori quando scendo. Quindi
0: inspiro naso, espiro bocca?
1: Sì, sarebbe il top, quindi inspiro con il naso e butto fuori con la bocca.
0: Se vi foste persi qualcosa della puntata, ma anche di questi esercizi che abbiamo appena avuto come indicazione per tenerci in salute, Rai Play Sound, li ritrovate a Radio 2 in Forma, e qui trovate invece ancora la prosecuzione della puntata con la musica di Rai Radio 2, Miles Smith, Hold Me in the Dark. E preparatevi, dobbiamo dormire, caldo. Chi riesce a dormire con il caldo?
1: Ma malissimo.

0: e poi in acqua.
1: Ciao, sono Maria dalla provincia di Torino. Andandola su Pinerolo ci sono 34 gradi. Caldo boia, un abbraccio a tutti quanti.
2: Che caldo, che caldo. E sì, stiamo continuando a capire quanto fa caldo oggi grazie ai vostri messaggi al 348 7300 200. Temperature sparse che comunque, a quanto abbiamo capito, fatte rare eccezioni che si aggirano sui 20-21 gradi, siamo da 30 a salire, e saliamo tanto
3: qui, non troppo, perché Antonio ci scrive dal Parco Nazionale del Pollino, versante Calabro, e sta fotografando delle farfalle a 1300 metri in questo momento a 30 gradi,
2: quindi una temperatura sopportabile. Silvia invece da Bologna 37 gradi, e questa comincia ad essere una temperatura difficile da sopportare, soprattutto se vogliamo anche dormire.
3: Che hai toccato un tasto molto negativo in questo momento.
2: Quali sono i trucchetti che mettete in atto per dormire quando fa tanto caldo?
3: Io non so più che fare, a parte l'aria condizionata.
2: 348 7300 200 è la voce che sentite, la voce della nostra seconda ospite, la dottoressa Deborah Arcieri, medico di medicina generale. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: E allora, disturbi del sonno, le cause possono essere tante, in questo momento soprattutto il caldo. Cosa significa perdere il sonno?
4: Però intanto i disturbi del sonno, insomma, sono diversi e complessi, non è soltanto l'insonnia. Quello che dobbiamo poi dopo valutare è anche la quantità e la qualità del sonno. Quindi i disturbi possono veramente essere molteplici, non soltanto la difficoltà ad addormentarsi e i risvegli frequenti, ma anche altri tipi di disturbi che possono alterare il ritmo circadiano, che è una cosa fondamentale. Il sonno, diciamo, serve proprio a riparare o a mantenere l'organismo, per cui quando vengono meccanismi come questo caldo intenso che alterano la qualità e la quantità del sonno, anche questi meccanismi di manutenzione
2: saltano,
4: si alterano.
2: Certo.
4: Quindi, perché una delle cose fondamentali che accade quando ci addormentiamo è che la temperatura corporea si abbassa, quindi abbassandosi la temperatura corporea, questo segnale induce il sonno. Quando la temperatura esterna è quella di queste notti, che sono notti quasi tropicali, questo meccanismo chiaramente si altera e non abbiamo pace.
3: Ma infatti, perché quando fa freddo? No, perché anche quando fa freddo non è che è proprio un compagno.
4: Sì, però diciamo è più facile, perché quando fa freddo
3: uno, diciamo, si
4: già
3: chiusi,
4: il meccanismo è già, esatto, uno si copre, insomma, un pochino più semplice.
3: Devo dire che io col caldo sto trovando terapie che non funzionano. Dicevamo prima addirittura lenzuole nel freezer, cose del
2: servono.
4: Ma no, perché servono momentaneamente, perché uno raffredda dalle lenzuola, dopodiché però le mette sul letto, in pochi minuti quel raffreddamento viene meno e ritorniamo al solito problema.
3: Come andiamo di tisane, di melatonina?
4: La melatonina serve relativamente.
2: Aia.
4: Perché diciamo che la melatonina è un ormone che viene prodotto dall'epifisi, che è una ghiandola, insomma, che abbiamo nel cervello. Questa melatonina ha tanti recettori, soprattutto nell'ipotalamo, e induce, diciamo, il sonno, solo che chiaramente tra i vari meccanismi c'è anche quello, diciamo, di consentire questo raffreddamento attraverso la vasodilatazione periferica. Però, diciamo, l'integrazione è utile soprattutto in quelle persone che magari hanno un'alterazione del ritmo circadiano, quindi magari può essere questo più frequente in chi fa turni, in chi lavora di notte,
2: certo,
4: oppure in periodo di vacanze, chi viaggia, chi magari ha il jet lag e quindi si trova a dover anche supplire a questa differenza di fuso orario.
2: C'è una domanda da tutta la redazione di Radio 2 Informa, sia dal regista Alessandro Provenzano, dal curatore Luca Bona, ma anche dal tecnico Giulio Salvatelli, e anche da Giuseppe Caporale, che ci segue per la regia visual. L'aria condizionata, dottoressa Arcieri, aspetti. La musica, e adesso diamo informazioni e suggerimenti su come l'aria condizionata forse ci potrebbe aiutare a dormire.
4: Speriamo.

0: capito, ti prendo e ti porto via il Vasco, capito? Cioè, lui dice sempre
1: magari
0: capito.
1: Fa più fresco dove andiamo con Vasco.
0: E dove vai con Vasco, c'è Vasco. Grande Vasco, ti prendo e ti porto via. C'ha questa carica, questo, che come canta una cosa si salta sulla sedia, Vasco Rossi.
1: Sì, e si salta anche sulla sedia per quanto riguarda le temperature delle quali ci state parlando al 348-7300-200. Tra l'altro anche dagli Stati Uniti è arrivato un messaggio da quelle parti. Sono le 7 del mattino, siamo a Richmond in Virginia, quasi 30 gradi, quindi non è solo un problema nostro, a quanto pare.
0: Non lo è, anche perché noi invece rispondiamo con Viviana e in Trentino a 1000 metri ce ne sono 28.
1: 28? Ah beh, molto bene.
0: Molto bene, direi, Viviana.
1: E una domanda per la dottoressa Deborah Arcieri, che è con noi, medico di medicina generale. Dottoressa, le chiede Aurora: perché al risveglio, dopo aver usato ventilatore da soffitto oppure apparecchi generali per rinfrescare, ci si può svegliare con cervicale quasi bloccata, una sensazione proprio di muscoli doloranti? Perché?
2: Forse perché magari si utilizza male l'aria condizionata o il ventilatore. È importante sempre non abbassare eccessivamente le temperature quando si utilizza il condizionatore, perché questo magari può dare luogo a qualche contrattura muscolare e quindi uno magari si risveglia intorpidito e irrigidito. Perché, oppure anche un altro consiglio è utilizzare le levette che permettono all'aria condizionata di diffondersi in tutto l'ambiente e non di stare proprio sotto il getto dell'aria condizionata, che decisamente non fa bene per una serie di motivi.
0: Poi diciamo che queste notti insonne ci portano a dormire sempre più tardi, no? Perché uno non ce la fa, poi piano piano un pochino la temperatura notturna migliora e uno prende sonno, però poi o uno può svegliarsi sempre alle 11, che poi diventa difficile svegliarsi alle 11, quindi ma sono ore recuperate anche quelle?
2: Ma in realtà questo è un po' controverso, quello che è importante è la qualità del sonno più che la quantità. Magari uno dorme 7 ore ma dorme un sonno frammentato e non continuo, e questo meccanismo, diciamo, di riparazione o di manutenzione del corpo poi non avviene, perché uno si sveglia comunque insonnolito, comunque con difficoltà di concentrazione. L'importante è mantenere una certa regolarità nel sonno, anche d'estate, anche quando uno è in vacanza. Gli orari. Se si riesce a mantenere degli orari stabili, possibilmente, compatibilmente con le vacanze, sicuramente si ha un risultato migliore.
1: Domanda che è arrivata al 348-7300-200 da più ascoltatori: fa caldo uguale dormiamo nudi? Abbiamo risolto il problema?
2: No, perché sostanzialmente quello che è importante è che il corpo poi riesca a traspirare. Se qualcuno dorme nudo e sta bene, bene, però forse il consiglio migliore è utilizzare tessuti naturali, leggeri, tipo il cotone, il lino, anche a contatto con la pelle, quindi anche le lenzuola, insomma, utilizzare materiali che possano dare più traspirazione possibile. Poi anche nudi, insomma, tutto sommato, se uno sta bene.
1: L'importante è dormire, l'importante è dormire. In questo caso.
0: Ci può aiutare un'alimentazione di un certo tipo, evitare alcol, immagino?
2: Quello sicuramente, perché chiaramente produce una sensazione iniziale di sopore, poi però, diciamo, la vasodilatazione produce ancora più calore e dormiamo ancora meno. Quindi il consiglio è un'alimentazione il più leggero possibile, specialmente la sera, e l'idratazione che deve essere costante durante tutta la giornata, non soltanto a ridosso della notte, che forse è anche peggio perché poi uno si alza per andare in bagno. Quindi bisogna bere durante tutto l'arco della giornata, mangiare leggero possibilmente la sera, quindi no cibi piccanti, niente di eccessivamente elaborato.
1: E sì, cosa, dottoressa Arcieri?
2: Di tipo di alimentazione? Sì. Ma frutta e verdura sicuramente, cucina leggera, quindi tipi di cottura leggeri, vapore, griglia.
1: Perfetto. Allora deve rimanere con noi, perché per abbiamo forza, il nostro chef Alessandro Circello, che ci sta per dare tutti i consigli per cucinare a vapore in modo salutare, ma anche molto economico, perché non servono grossi meccanismi per cucinare a vapore, bastano semplici consigli che ascolteremo tra poco.

0: musica Human, la buona musica di Radio 2. Radio 2 informa in questo caso le 13:24 e continuiamo a parlare insieme alla dottoressa Arcieri, che è ancora qui con noi, ma ci ha raggiunto il nostro chef Alessandro Circello, che oggi ci parla della cucina a vapore. Mi piace tanto, Alessandro, questa cosa della cucina a vapore. Dici, ascolto.
1: La tecnica della cucina a vapore è una tecnica orientale che ormai in tanti forni, anche a casa, c'è l'opzione, il tasto vapore, e possiamo farla anche con spendendo poco. Faccio esempio: se noi prendiamo una pentola di acqua e dentro ci mettiamo ovviamente dell'acqua, possiamo far renderlo anche aromatico, possiamo mettere dei gambi di prezzemolo, del sedano, dell'anice stellato, delle spezie, e poi sopra mettiamo un cestello in bambù, quello forato, quindi alla parte sotto e la parte sopra. In alternativa potremmo mettere anche sopra il cestello di acciaio dove andiamo a cuocere la pasta.
0: Sì.
1: Quindi lo calibriamo e lo copriamo con un coperchio.
0: Okay.
1: Nella cottura a vapore si prestano tanti alimenti, come carne, il pollo, specialmente il petto di pollo, la sovraccoscia di pollo, che non
0: rimane anche più magro, no? Il vapore
1: è fatto una cottura delicata, diciamo, che scioglie un po' di grassi e poi vanno all'interno dell'acqua. Le verdure sono tutte indicate, ecco, quello meno indicate sono i piselli, perché non si vanno a rendere, serve molta acqua per idratarli, però sono indicate le carote, le zucchine, possiamo fare le patate, tutte le verdure a foglia. Come pesce l'importante è andarlo a sfilettare, quindi lo puliamo completamente, togliamo le squame, togliamo la pelle. Se lo facciamo a pezzi piccoli, quindi pezzi di 100-150 grammi, andiamo a cuocere un pesce in 5-6 minuti, quindi possiamo evitare, a volte uno per fare prima prende un qualcosa di pronto, una busta, un ultraprocessato, mangiamo un piatto fresco, sano,
0: certo.
1: Mettiamo delle verdure, il tempo che arriviamo a casa, mettiamo sull'acqua, mettiamo il cestello, prendiamo questo filetto di pesce o di carne con delle verdure tagliate fresche, tempo 5-6 minuti, cuoce tranquillamente.
0: Quindi e è poi velocissima anche come cucina.
1: È veloce come tecnica, anche se attiviamo l'opzione, se abbiamo tanti ospiti a casa, allora serve se abbiamo il forno a vapore, proprio perché lì possiamo fare 20 porzioni. Ma a casa nel cestello a bambù possiamo fare 2-3 porzioni tranquillamente. E poi lo accompagniamo con delle salse leggere.
0: Volevo chiedere infatti il condimento dopo, a parte.
1: Sì, a parte che possiamo usare un ottimo olio extravergine di oliva italiano, ma possiamo fare un'emulsione, quindi in un tumbler, in un cilindro a immersione o in un frullatore possiamo mettere del succo di limone fresco, del succo di pompelmo, che è un altro ingrediente di stagione, olio, un po' di sale iodato e un po' di erbe aromatiche, timo, cerfoglio, possiamo anche evitare il sale che non fa benissimo, lo frulliamo completamente e quindi facciamo questa emulsione. D'inverno, se la facciamo d'inverno, abbiamo di stagione l'arance, i mandarini, la melagrana. Quindi fatte con gli agrumi freschi di stagione, oppure un pesto di erbe aromatiche con del ghiaccio. Se mettiamo del ghiaccio, il ghiaccio ci serve nel frullatore per non far ossidare, siccome una volta
0: si
1: pestato al mortaio, adesso il mortaio di marmo non ce l'ha più nessuno, e quindi la lama di acciaio surriscalda, e quindi se si mettiamo dei gobbetti di ghiaccio manteniamo questa salsa di accompagnamento, ma che può essere un classico anche pesto leggero per la pasta, con un basilico, olio e ghiaccio.
0: Dottoressa, che ne pensa di questa ricetta?
2: È quello che dicevamo prima, appunto, no? Una cena leggera la possiamo fare al vapore, sicuramente è più digeribile, meno ricca di grassi, perché il grasso, come diceva appunto lo chef, finisce nell'acqua, e quindi sicuramente ci accompagna meglio nel sonno, visto che questo era l'argomento, una digestione più semplice.
0: No, devo dire che ecco che questi alimenti, se riusciamo a alternare sia le carni bianche, come hai detto, il pesce, insomma, diventa...
1: Ma anche la frutta, adesso abbiamo le pesche...
0: La frutta al vapore!
1: Le pesche, le albicocche abbiamo di stagione, le pesche le laviamo bene, quindi puliamo bene, la tagliamo a metà la pesca e l'albicocca, togliamo il nocciolo e la mettiamo a metà, quindi essendo molto spessa, a metà possiamo fare una pesca al vapore e accompagnarla magari con un frullato di fragole fresche, delle fragole semplicemente emulsionate. Non è adatto ovviamente al vapore mettere l'anguria, perché si autodistrugge, ma con l'anguria possiamo fare delle ottime salse.
0: Abbiamo scoperto, Ale, veramente tante cose sulla cucina al vapore. Io credo che gli ascoltatori siano interessatissimi a queste nostre ricette. Allora io ringrazio Alessandro Provenzano in regia, il curatore Luca Bona, in regia visual Giuseppe Caporale e Giulio Salvatelli al tecnico, il nostro tecnico audio, e Francesca Parisella ovviamente, Alessandro Circello e la dottoressa Arcieri, che sono stati con noi fino alla fine. Noi vi diamo appuntamento a domani, perché ci siamo anche domani, mi raccomando, Radio 2 informa, dovete essere con noi siamo qui e voi dovete essere con noi. Ciao.
3: Sono le 13:30.
4: Rai GR2.
5: In studio Livio Fettella, buongiorno. Sciocca Roma, madre, padre e figlia di 8 anni sterminati con una mannaia. Sopravvissuto l'altro figlio 20enne è ferito in ospedale. Si cerca un amico della famiglia. 46 anni fa la strage di Ustica, il 19 dell'Italia, esplose in volo causando la morte di 81 persone. Il presidente Mattarella, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Cresce il bilancio delle vittime del sisma in Venezuela, sono 920, fra queste anche una donna siciliana data per dispersa. Nuove scosse nella notte, arrivati i soccorsi italiani coordinati dalla Protezione Civile. Ai nostri microfoni il capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano. L'Europa ancora piegata dall'afa, 150 milioni di persone sopra i 35 gradi. In Italia 18 le città con bollino rosso, fra domani e lunedì atteso il picco di temperature. Infine lo sport con i mondiali di calcio, si chiude la fase a gironi, la Formula 1 col Gran Premio d'Austria e il tennis al via Wimbledon. In apertura l'omicidio di padre, madre e figlia in un appartamento alla periferia di Roma, ferito ma non in pericolo l'altro figlio della coppia, ora si cerca un conoscente della famiglia. Le indagini seguono la pista passionale, nel quartiere sgomento e dolore, abbiamo raccolto alcune testimonianze.
6: Ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava, ha iniziato a dire che c'erano la mamma, il papà, la sorella dentro casa, che erano morti tutti, e poi urlava dai dolori, poverino.
7: Questa è la testimonianza di una vicina subito dopo il triplice omicidio. I corpi sono stati ritrovati nascosti sotto un letto in un lago di sangue. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, anche lui ferito, ricoverato al Gemelli, non è in pericolo di vita. Sulle tracce di un conoscente della famiglia che ieri sera verso l'ora di cena avrebbe ucciso a colpi di mannaia Kamaluddin, 39 anni, la moglie Joanna Momotai, 38 anni, e la loro bambina Alicia, di appena 8 anni. Bocche cucite nella palazzina a Cortina, nell'appartamento del primo piano, teatro del massacro, finestre aperte e giocattoli sul balconcino. Ci troviamo a Casalotti, a nord-ovest di Roma, ritrovata intanto l'arma utilizzata per uccidere la famiglia. Il padre, raccontano, qui era una persona mite, lavorava in un supermercato qui vicino. Al vaglio le telecamere della zona, alla base della furia omicida, forse una matrice passionale. Questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Elena Paba, GR2.
5: Il 27 giugno di 46 anni fa la strage di Ustica, il 19 dell'Italia esplose in volo mentre viaggiava da Bologna a Palermo, 81 le vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria su uno dei misteri che hanno segnato la storia italiana e che si inserisce in uno scenario in ogni caso ben delineato, il velivolo abbattuto nel corso di una tragica notte di guerra aerea sui cieli del nostro paese. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue e va anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. Il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire con determinazione nella ricerca della verità, aggiungono i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. È salita a 920 il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela e continua drammaticamente a crescere. Oltre 3.000 i feriti e ancora decine di migliaia i dispersi. Intanto il tempo scorre, si assottigliano le speranze di rintracciare i sopravvissuti sotto le macerie. Stanotte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese.
8: Silenzio totale!
9: Chiede il silenzio assoluto la soccorritrice accovacciata di fronte alla montagna di detriti. Grida se qualcuno è ancora vivo, urli, emetta un qualunque suono. La luce delle torce elettriche perlustra le rovine alla ricerca di un indizio di vita, alla lotta serrata contro il tempo per tentare di rintracciare i superstiti ancora imprigionati tra le macerie. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità e le speranze di salvare i superstiti. Si battono contro il tempo i soccorritori, contro la dimensione sconcertante della devastazione, l'insufficienza o l'assenza dei mezzi. Si battono a mani nude, a volte con attrezzi rudimentali, mentre il sistema sanitario appare impotente e sopraffatto in un paese impoverito, depredato, oppresso da anni di dittatura chiavista. La presidente ad interim Rodriguez viene contestata dai superstiti, dall'opposizione. Si denunciano l'inadeguatezza, la lentezza della macchina dei soccorsi. 9 paesi hanno già inviato aiuti e personale. 250 uomini sono arrivati dagli Stati Uniti. Ancora troppo poco per il più grande disastro naturale in Venezuela in un secolo. 3 morti e 42 dispersi tra gli italo-venezuelani. Un quadro tremendo, afferma il ministro degli esteri Tajani. Promette aiuti per 10 milioni di euro. Enzo Arcieri, GR2.
5: e nella notte sono arrivati in Venezuela i due team della missione italiana coordinata dalla Protezione Civile. Ne abbiamo parlato con il capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano.
4: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, sta già operando nella zona di Guaira, mentre invece tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, che ovviamente sono sotto pressione.
10: Quanti uomini, quanti mezzi?
4: Stiamo parlando di circa 100 unità di personale divise nelle due attività. Sta partendo oggi un altro aereo con personale dei soccorritori della Unione Europea e a bordo troveranno posto anche 36 tende a grande capienza per l'accoglienza delle persone che hanno perso casa.
10: Siciliano, in queste ore, in quel contesto, la difficoltà maggiore, le difficoltà maggiori per i vostri quali sono?
4: In questo momento le difficoltà maggiori sono ovviamente di carattere logistico, però esiste un team che ha accompagnato le altre due componenti, quella di ricerca e sanitario, che ha proprio il compito di garantire la logistica per fare in modo che gli operatori del soccorso non interrompano mai le loro attività.
11: Bruno Sokolovic, GR2.
5: Ci spostiamo in Medio Oriente, ancora attacchi nel Golfo, dove è tornata a crescere la tensione fra Stati Uniti e Iran. L'esercito britannico fa sapere che una petroliera è stata colpita da un proiettile. Ieri, dopo un attacco di droni di Teheran contro un cargo, Washington aveva lanciato raid in risposta. L'Iran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa e attacca basi americane nella regione. Colpito il Bahrain, che accusa così la Repubblica Islamica, mina gli accordi di pace. Sul fronte libanese è stato compiuto un primo passo per la pace. Il paese dei cedri e lo Stato ebraico riconoscono la sovranità reciproca nell'accordo quadro firmato a Washington. Hezbollah, non coinvolta nelle trattative, respinge l'intesa. E gli aggiornamenti con la nostra inviata Azzurra Meringolo.
12: Vi parliamo da Srifa, 2 chilometri dalla prima postazione israeliana. Alla vigilia della guerra il confine era a 30 chilometri. Secondo l'accordo raggiunto a Washington, Israele si ritirerà da due zone pilota nel sud per lasciare posto all'esercito libanese, ma resterà nella cosiddetta zona di sicurezza profonda a 10 chilometri dove i libanesi non potranno tornare. Un ritiro completo è previsto solo dopo il disarmo di Hezbollah. Questo movimento però si è opposto ai negoziati con Israele e ieri sera, evocando lo spettro della guerra civile, alcuni militanti sono scesi in strada per protestare. Verso l'aeroporto abbiamo visto i pneumatici che hanno bruciato, costringendo l'esercito libanese a intervenire. Qui a Srifa, dove in questi mesi sono stati uccisi 50 combattenti che vengono celebrati come martiri, e gli operai iniziano a rimuovere le macerie. Il villaggio più distrutto della regione di Tiro, si cercano tra i detriti le salme di due persone. L'accordo è una disgrazia, una vergogna. Hanno tradito il sangue di chi ha cercato di resistere, ci dice il signor Hisham, sostenitore del fronte della resistenza, che accusa con toni duri il governo di Beirut di aver svenduto la terra libanese invece di pretendere il ritiro immediato di Israele. Con Massimo Vasciaveo, a voi la linea.
5: Torniamo in Europa, che è ancora piegata dall'afa. Il 45% delle città del vecchio continente ha in questi giorni superato i valori massimi. È il risultato di anni di allarmi inascoltati, ripetono gli esperti. In Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso, fra domani e lunedì atteso il picco.
13: Caldo, afa e temporali, brevi ma intensi. Sarà così almeno fino a martedì, quando l'anticiclone africano, che tanti danni e vittime ha portato nell'ultima settimana in Italia e nel resto d'Europa, mostrerà le prime crepe cedendo il passo a correnti atlantiche. Fino ad allora continueremo ad accumulare record, come quello registrato nella notte appena trascorsa a Bolzano, la più calda dal 1956, con una temperatura minima che non è mai scesa sotto i 25,4 gradi. Tra domani e lunedì, in alcune delle 18 città con bollino rosso, il termometro toccherà i 40 gradi. Nei pronto soccorso salgono gli accessi per il caldo. Situazione ancora sostenibile, dice Alessandro Riccardi, presidente della società di emergenza e urgenza.
14: Assolutamente gestibile, in linea comunque con il periodo stagionale. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere un'aria condizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche. Quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante queste ondate di calore.
13: Paola Guarnieri, GR2.
5: Lo spettacolo. Venezia si prepara a vivere una serata di grande musica. Stasera, nella straordinaria cornice di Piazza San Marco, il protagonista sarà Andrea Bocelli, con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate.
15: Non Non sarà un concerto come gli altri. L'artista toscano celebra infatti un anniversario speciale. I 30 anni di Romanza, l'album pubblicato nel 96 che ha segnato il suo definitivo riconoscimento internazionale. Un disco che ha venduto milioni di copie nel mondo e che contiene il brano simbolo della sua carriera, Con te partirò, diventato un classico senza tempo. La magia di Piazza San Marco farà da sfondo a uno spettacolo che ripercorrerà i momenti più significativi del repertorio di Bocelli tra musica lirica e grandi successi popolari. Vivo per lei da quando sai. Accompagnato da orchestra e ospiti. Per me Romanza, ha detto l'artista, è un pezzo del mio cuore che grazie al miracolo della musica ho potuto condividere con il mondo.

0: Aurelia Carafa, GR2.
1: E siamo allo spot e Jacopo Vallotti in studio. Ciao Jacopo.
2: Ciao Livio, buongiorno a tutti.
1: Cominciamo dai mondiali di calcio.
2: Fra stasera e la prossima notte si chiude la fase a gironi con gli ultimi verdetti alle 23 stasera per il gruppo L, Croazia, Ghana e Panama Inghilterra. Qui l'unica certezza è che Panama è già fuori e che inglesi e ghanesi sono ai sedicesimi, da stabilire in che posizione. Di notte alle 1.30 il gruppo K, Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo contro Uzbekistan, allenato quest'ultimo da Fabio Cannavaro, è in corsa solo per la matematica. Sentiamo Fabio Cannavaro.
3: Dobbiamo pensare a quella che è poi la nostra partita, perché da quando è uscito il girone tutti sapevamo che col Congo poteva essere la nostra partita.
2: E poi alle 4 chiuderanno Algeria, Austria e Giordania, Argentina.
1: Passiamo ai motori.
2: Cominciamo dalla Formula 1, il Gran Premio d'Austria. Si sono da poco concluse le terze prove libere. Ci dice tutto in diretta Manuel Codignoni. Manuel.
4: Il più veloce è stato, ed è una sorpresa se vogliamo, George Russell con la Mercedes, 1.07.096. Per la prima volta un pilota che non è Kimi Antonelli si piazza davanti a tutti in una sessione di questo Gran Premio d'Austria, anche se Kimi Antonelli, secondo ad appena 38 millesimi, di fatto non ha chiuso l'ultimo tentativo ed ha concrete possibilità di dimostrarsi più veloce per le qualifiche che partiranno poi alle 16. Terza, la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton, nettamente meglio rispetto a ieri ad appena 115 millesimi, poi le due McLaren di Piastri e Norris in quarta e quinta posizione, la Red Bull di Verstappen al sesto posto e l'altra rossa, quella di Leclerc, settimo. Impreciso Leclerc, che non è riuscito di fatto a mettere assieme il giro perfetto, dovrà provarci però in vista della qualifica che, come detto, scatterà alle 16 nel gran caldo di Spielberg, 50 gradi la temperatura dell'asfalto, 30 quella dell'aria, anche questo sarà un fattore. A te.
1: Grazie a Manuel Codignoni. Jacopo, parliamo della MotoGP.
2: In Olanda, qui già disputate le qualifiche, le Aprilia hanno fatto meglio di tutti. Jorge Martin partirà in pole position davanti a Ogura e a Bezzecchi, solo settimo Marc Marquez alle 15. Fra poco la gara sprint, domani il Gran Premio.
1: Chiudiamo col tennis.
2: Perché scatta Wimbledon, ci siamo. Lunedì l'esordio del campione in carica Sinner al primo turno contro il serbo Kecmanovic. Sinner che ha parlato oggi, ascoltiamolo.
5: Per me, come ho sempre detto, è il torneo più bello che abbiamo. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
1: Grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Massimiliano Savino e Edmondo Cotta. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va a Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 15.30 da Livio Fittella. Buon ascolto.

16:44 in questi istanti minuti, ben trovati in questa nuova versione, nuova edizione di Radio 2 Music Room Weekend. Un salutone, un abbraccio da parte di Silvia Boschero. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che si possono connettere con noi attraverso i soliti messaggi immediati al 3487

Paoletto in regia, Francesco Napoleoni quest'oggi, niente meno che con questo cognome altisonante in console, il nostro Massimo, e insomma Chiara che è la nostra nuova compagna di viaggio, quindi siamo contentissimi di averti Chiara. Non c'è Fabrizio D'Alessio, che saluto perché è in altre faccende, affaccendato, e quindi lo potrete continuare a vedere nel weekend, ad ascoltare e a seguire in televisione. Lo abbraccio tantissimo perché insomma sono stati mesi molto belli, molto calorosi assieme ad una persona entusiasta, no, della radio, e quindi insomma è stato veramente un piacere, e anche un grande professionista, ovviamente, come si dice in questi casi, ma è la verità. È stato veramente un piacere scambiarsi queste idee, emozioni, questi scambi generazionali che sono sempre super fruttuosi, scambio che è alla base della nostra trasmissione, quindi continueremo così con lo scambio con i nostri ascoltatori. State con noi perché oggi parleremo anche tanto di golf e avremo dei collegamenti da Torino, ma anche tanto ovviamente di musica e di sport in generale.

0: Ed eccoci qua a Radio 2 Music Room Weekend in compagnia di Silvia Boscaro, Malika Ayane. Una possibilità, ne abbiamo tante di possibilità oggi perché staremo assieme fino alle 16, quindi una lunga diretta. Vi avevo già annunciato che ci saremo collegati con i campi dell'83esimo torneo Open d'Italia, dove c'è per noi Camilla Ferranti. Camilla, raccontaci dove sei, cosa fai, che cosa combini.
1: Ciao Silvia, ciao, buona metà mattinata, buon pomeriggio quasi. Noi siamo qua a Torino alla 83esima edizione dell'Open d'Italia, lo abbiamo seguito dall'inizio, dall'inizio proprio con la Pro-Am, siamo arrivati ormai verso la finale. Ti dico, è un evento straordinario, bellissimo, un torneo internazionale veramente doc, tantissima gente, non solo chiaramente di professionisti che sono qui a sfidarsi a colpe, di come

0: posso dire, a colpe di mazze.
1: Sì. Dire. Fa paura, ma in realtà è così, no?
0: Fa paura, è così. Guarda, ho cercato anche un termine latino, ho detto, però vabbè, lasciamolo in italiano tranquillo. E tantissimi, chiaramente, curiosi che girano intorno, perché poi ovviamente c'è tutto anche una curiosità enogastronomica, di tutto, chiaramente per valorizzare la regione Piemonte e soprattutto questo evento incredibile che viene ospitato dal Circolo del Golf La Mandria di Torino. Io, tra le altre cose, oggi ho il campione dei campioni. È arrivato, me lo sono visto arrivare da lontano con questo passo, presente il passo solido dei campioni, di quelli che proprio ormai non hanno proprio più niente da dimostrare nella sua fierezza. Te lo presento immediatamente, lo introduco subito. Lui è Costantino Rocca, il più grande campione di golf italiano in assoluto. Ciao Costantino.
2: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere i microfoni di Radio 2. Allora, io che sono un po' una new direi del golf, ti ho visto arrivare, ho visto la gente intorno chiaramente riempirti di autografi. Che cosa significa essere per te oggi in uno dei tanti grandi eventi del golf, però in questo particolare, in questo Open d'Italia?
2: È sempre bello vedere l'Open d'Italia, un torneo dei più rinomati in Europa, perciò penso che il Gol Torino ha dimostrato, con la preparazione del campo e di questo Open, di tenerci tanto e hanno fatto delle cose fantastiche, la gente di alto livello. Penso che sia un torneo fantastico.
0: Sai, mi viene da domandarti un po' come è cambiato un po' il golf negli anni, cioè vedi un cambiamento?
2: Vediamo i giocatori che sono più preparati fisicamente, la tecnologia ti aiuta a migliorarti, perciò questi cambiamenti sono avvenuti anche in altri sport, perciò bisogna stare molto attenti a non esagerare in certi. È bello vedere sti ragazzotti che si sfidano con queste palline sotto il caldo che c'è in questi momenti, e speriamo che anche un italiano si primi tre.
0: Guarda, allora Silvia, adesso ti faccio una sorpresa, perché faccio un confronto tra chi è veramente esperto di questa disciplina, Ania Librandi, che è qua con noi, quindi farei questa intervista così.
3: Ciao Silvia, ciao Fabrizio. Sì, io non vi sento, che non c'ho
1: ciao,
3: la voce.
1: Direttore.
3: Allora, per capire, Costantino Rocca è il più grande campione italiano di golf, che in 20 anni ci ha regalato delle emozioni pazzesche. Cioè, per farvi capire, è uno dei pochi che ha battuto Tiger Woods. Cioè, Costantino.
1: Wow.
2: In un giorno l'ho battuto ed è stato fantastico.
3: Sì, sembra normale così, ha battuto il più grande campione di golf al mondo e soltanto noi. Ci ha regalato veramente tante emozioni, perché poi il golf è tanto tecnica e
2: però i supporter ti fanno piacere e quando sei in Italia hai il pubblico, tante volte è quasi un'arma a doppio taglio, perché il pubblico ti incita, vuol vederti vincitore, però è bello senza spettatori, senza il tifo sportivo, e penso che nemmeno il golf sarebbe un bello sport. Giocare da soli questi tornei non va bene, però in Italia stiamo evolvendo, cerchiamo di capire cosa vuol dire giocare a golf. Non è facile, bisogna spiegarlo molto bene, e penso che anche il tuo livello, ti stai divertendo.
3: Sì, molto basso il livello.
2: Va bene, però non è il tuo lavoro, è il tuo piacevole sport.
3: Esatto, va bene. Io ringrazio Costantino, ringrazio voi, ripasso il microfono alla nostra Camilla. Ciao ragazzi.
0: Eccoci Silvia, e niente, io ti ridò la linea, poi ci riascoltiamo tra un pochino, che ho tanti altri ospiti.
1: Grazie, torneremo a dare la linea a Camilla Ferranti, sempre in diretta dal torneo Open d'Italia, a parlare di golf, perché attenzione, abbiamo deciso proprio di trasformare tutta quanta la nostra trasmissione attorno a questo sport. Per l'appunto, proprio adesso Costantino Rocca, questo grande giocatore italiano storico, ha parlato di Tiger Woods, no? Tiger Woods è il golf per eccellenza, per antonomasia, quello che ha trasformato, ha portato il golf da uno sport assolutamente d'élite per pochi a un fenomeno globale di massa, per cui lo sappiamo bene, no, che oramai il golf può essere per tutti, non solamente per chi un tempo se lo poteva permettere. E quindi vogliamo parlare anche di sport alternativi, perché no? Cominciate a provare a pensare, cari ascoltatori del Music Room, quello sport che magari avete liquidato con un vabbè, ma che sarà mai? Oggi il golf ci guarda da Torino e ci dice: provate voi a mandare una pallina lontanissima, 200 metri, senza fare una figuraccia, senza prendere un albero, ma entrando direttamente in buca. Sport alternativi ai quali siete affezionati.

0: La vita su Marte da questo capolavoro assoluto di Sir David Bowie, che poi è una canzone esistenziale al 100%, perché quella domanda, c'è vita su Marte, che si fa la protagonista, perché è una donna la protagonista di questa canzone, è una domanda esistenziale, perché si chiede se c'è vita su Marte perché vorrebbe fuggire da questa vita sulla Terra, quindi è proprio una fuga, una sorta di fuga dalla realtà, da una realtà effettivamente un po' che ci stringe, che non ci appartiene tantissimo. Ciò che ci appartiene adesso è invece il nostro torneo Open d'Italia. Di nuovo la linea Camilla Ferranti in diretta.
1: Eccoci Silvia, oggi sono piena di incursioni, cioè tra un David Bowie e il golf è un attimo, veramente un passaggio veloce, anche qua sembra di stare veramente tipo vita su Marte, esattamente come la canzone.
0: Per la canicola davvero... sicuramente, per il caldo che
1: certo.
0: Avete.
1: Certo. Anche soprattutto per quello, va bene, però qui nonostante caldo, nonostante tutto, cioè è veramente un'atmosfera molto gioiosa, molto festosa. Oggi in particolar modo mi sembra anche molto più, come posso dirti, conviviale, c'è molta più gente, forse perché stiamo andando un po' verso la fine. Ti presento subito i miei due ospiti di adesso, sono Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, grazie per essere ai microfoni di Radio 2.
2: Grazie a voi per averci invitati.
3: Radio 2 è la radio del golf ormai, quindi non potevo mancare.
1: Ecco appunto, allora hanno iniziato in questo modo, cioè anzi adesso parlo, arrivo con una vocale tra poco. Comunque Ascanio mi ha detto la futura campionessa del golf italiano, oltretutto in un ambiente assolutamente maschile, devo dirti la verità, una presenza femminile bellissima è Katia.
2: Che sei, grazie. No, volevo alzare la quota rosa di questa manifestazione importantissima, a parte gli scherzi, però è vero, invitare le donne a passare più tempo all'aria aperta facendo dello sport. E il golf ti dà le due cose.
1: Esatto, cosa ti dà esattamente il di vista proprio atletico, sportivo?
2: Allora, innanzitutto...
1: Perché se no il rischio è quello che uno non capisce che è uno sport.
2: È uno sport a 360 gradi. Innanzitutto cammini all'aria aperta, stai sotto il sole, vitamina D che dopo una certa ne abbiamo bisogno. È un gesto atletico completo, perché una volta che cominci a tirarla bene, a tirarla forte, se sei una, come si dice a Roma, che singarella, il golf vorresti solo tirare, te lo dico, il bastone, quello più grosso, no? E poi è bellissimo perché vedi dei posti meravigliosi, incontri della gente molto molto carina. Io l'ho sposato.
1: Tu sei stata quindi introdotta in questo sport tramite Ascanio, che invece Ascanio è un, non, diciamo, ormai sei una presenza fissa, sei un campione anche te, sei un professionista.
3: Sì, professionista sì, campioni li stanno giocando il torneo. Io sono uscito dalla pancia di madre con un bastone da golf, avevo 7 anni, anni 80, quindi proprio ho vissuto il golf, anziché giocare a pallone giocavo a golf, e adesso ringrazio i miei genitori che mi hanno fatto cominciare, perché è uno sport aggregante, è uno sport dove finalmente ci sono anche, c'è un lato più ludico, un lato di divertimento, e manifestazioni come queste ti fanno capire quanto poi ti dà la possibilità di conoscere gente nuova, cioè è uno sport che ti fa parlare, giocare e divertire.
1: In mezzo alla natura, tra l'altro, quindi il massimo. Ma sai, una domanda per tutte e due, che avevo proprio questa curiosità, ma quando voi camminate, che raggiungete una buca piuttosto che un'altra, che vi vedo tutti da quando abbiamo iniziato a testa bassa, che camminate, cioè super pensierosi, cioè è un pensiero, semplicemente siete centrati per quello, cioè per il futuro, per il prossimo colpo.
3: O forse sei già arrabbiato per quello che è successo prima, ed è un po' da capire. E c'è una grande regola nel golf: marito e moglie non devono giocare insieme.
2: No. Io cammino a testa bassa perché ancora non ho capito dove è finita la mia pallina, perché non mi va sempre dritta come a mio marito, quindi la mia va a destra e a sinistra, quindi sono alla ricerca.
1: No, Katia ha detto che prossima campionessa, quindi allora ritorniamo nei ranghi.
2: Allora guarda, no, infatti, ma io gioco solo con palline rosa, quindi alla fine poi le trovo. Comunque, al di là di tutto, pensi anche al colpo dopo, quale ferro utilizzi, quali sono le circostanze meteo che ti girano attorno, insomma il golf va provato, perché detto così non sembra qualcosa di molto speciale.
1: Ascanio, hai fatto anche di recente un film proprio che parlava proprio come tematica golf, è stata una scelta o è stato un caso di trovarti in questo tipo di sceneggiatura?
3: No, è stato un po' un caso, il film è Il tempo ancora nostro, dove appunto il golf sta al centro della vita di Tancredi e di Stefano, che era Mirko Frizza. E il golf fa capire che è un po' la metafora della vita, cioè il colpo che tu tiri disegna quello successivo, un po' come nella vita, quello che tu decidi di fare poi comporta una sorta o di sliding doors o vite diverse. E la cosa bella di quel film è che finalmente si parla del golf, della sua realtà e di come è accessibile e di come sia uno sport assolutamente flessibile, cosa che ancora la gente ha molta paura di avvicinarsi.
1: Esatto, infatti quando sono arrivata qua la prima cosa che è stato detto anche da Costantino Grassi era proprio il discorso di il pregiudizio sullo sport. Perché tipo di pregiudizio?
3: C'è pregiudizio perché per tanti anni si è vissuto il golf soltanto nei circoli privati, dove ovviamente l'accesso era proibito se non eri socio e costava tanto. Adesso il golf si è sdoganato tantissimo. La promozione che fa la federazione con Golf Pop ti fa capire che con 20 euro giochi per 2 anni, sei tesserato. La PGA, della cui sono presidente, è un'associazione dei professionisti, ti dà la possibilità di trovare il maestro più vicino e fare dei pacchetti di lezione. Sono abbonamenti di golf, non sono più quote associative, e tutto è cambiato e costa come una palestra.
1: Katia, quanto tempo impieghi per allenarti? Io comunque per essere così sul circuito.
2: Ma guarda, io mi alleno tutti i giorni, no, non è vero. Io purtroppo vado solo il fine settimana, faccio un'ora di lezione col mio maestro, maestro PGA, che non è mio marito, ma non lo voglio come maestro.
1: Li senti? Tipo chip e chop?
2: No, no, io come maestro no. Cioè andiamo a cena io e lui, e un'oretta a settimana. Ecco, per giocare bene devi avere molto più tempo, ma questo non è solo il golf, cioè lo sport in generale. Vuoi performare, ti devi allenare.
1: E voi avete due figli, anche loro l'avete iniziati a questo tipo di sport?
2: Beh sì, Ascanio li ha insegnati tutti e due, diciamo che no, per il momento piace ma non piace.
1: Ok, stanno studiando se...
3: Sì, il piccolo gioca, la grande 18 anni, c'ha la maturità tra 3 giorni, è un po' più concentrata su altre cose.
1: Ragazzi, oggi voi siete qua soltanto come spettatori oppure siete venuti anche un po' ad allenarvi?
2: No, noi siamo qua in qualità di... come ci possiamo definire? Noi stiamo raccontando attraverso i social l'Open d'Italia, il DS Automobile Open d'Italia, quindi siamo in giro, facciamo delle incursioni, facciamo vedere quello che c'è di bello attorno.
1: E intorno a voi c'è tanta bellezza. Grazie Ascanio.
3: Grazie mille, grazie a te.
1: Grazie Katia, grazie mille, grazie. Ti ridò la linea Silvia, grazie.
0: E noi alle 14:05, sempre in diretta su Radio 2 Music Room Weekend, ascoltiamo bella musica. Oh.

La metica Begin su Radio 2 Music Room Weekend in compagnia di Silvia Boscaro. Pensate che la canzone forse con cui hanno fatto più successo a livello mondiale, intendo dire i Maneskin, cioè questa qua, è una cover, no? Lo sappiamo tutti quanti. Se voi andate a ascoltare l'originale di Frankie Valli, anzi dei Four Seasons, perché la band è di questo cantante, interprete di origine italiana, erano The Four Seasons, sentirete che lui è ancora più scatenato del cantante dei Maneskin, nel senso era famoso Frank Valli per la sua per la maniera prepotente, no? di usare la sua voce, e questo pezzo fu un grandissimo successo negli anni 60, alla fine degli anni 60, 1967. La cosa interessante è che loro abbiano deciso proprio, no, con la loro casa discografica di fare questa canzone riarrangiandola in maniera contemporanea. E poi è un po' divertente il fatto che Frankie Valli fosse anche di origini italiane, perché vero nome Francesco Stephen Castelluccio, quindi insomma nato a Newark, New York, quindi figlio dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti, e loro, i Maneskin, che l'hanno reinterpretato per riportarlo un po' in Italia e poi di nuovo nel mondo. Sono le 14:09 e vi abbiamo chiesto qualcosa, visto che oggi dedichiamo gran parte della trasmissione al golf, e in particolare insomma questo torneo così importante, l'Open d'Italia, che finirà il domani praticamente, perché siamo, come ci diceva la nostra super inviata Camilla Ferranti, già quasi al termine della gara. Tutti i più grandi golfisti del mondo si ritrovano in questa gara. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori i vostri sport alternativi, perché parliamo sempre di calcio, siamo infarciti di calcio, quest'anno possiamo parlarne un po' meno per via del fatto che siamo esclusi dai mondiali. E allora confessate, insomma, c'è uno sport che avete sempre snobbato e che invece potrebbe sorprendervi, golf compreso, no? Perché poi alla fine nel golf, oltre la pallina, c'è tanta testa, no? C'è tanta psicologia. Ma i nostri ascoltatori al 3487-300-200 già ce ne stanno dicendo, in realtà ci dicono le loro mancanze. Ad esempio la Sonia da Perugia ci dice: non riesco a giocare i giochi con le racchette, quindi neanche il badminton, questi qua. Ho provato di tutto, tennis, padel, ma anche il ping pong, niente, prendo la palla col polso, che non è una cosa molto bella, mi raccomando, non farlo troppo, Sonia, fai qualcos'altro. Ti consiglio le bocce, che magari, oddio no, certo una bocciata sul polso non sarebbe, però non c'è la racchetta, quindi va bene. Poi Piero da Caltanissetta, sempre al 3487-300-200, noi qua pratichiamo l'anticarte della controra di sti periodi, dormicchiare nelle ore più calde è uno sport, se si ha l'aria condizionata è uno sport piacevole, altrimenti diventa una sauna non finlandese. Spero che voi stiate bene. Comunque 3487-300-200 nel caso vogliate dirci il vostro sport alternativo, quello che vorreste fare o quello sottovalutato.

0: Ma che deliziosa la nostra amata Olivia Dean, questa bravissima cantautrice britannica. Ne parliamo sempre di quanto sono preziose le nuove voci britanniche del pop soul. È una di quelle che insomma già ha vinto diversi Brit Awards, che sono un po' gli Oscar, i premi della musica britannici, e ora in questo momento è andata, come tutti gli inglesi fanno, a conquistare gli Stati Uniti, perché è in giro San Francisco e tutta quanta la California a suonare. Speriamo venga anche dalle nostre parti con il suo melange, il suo mix di jazz, soul, musica d'autore. Noi invece di nuovo la linea a Camilla Ferranti. Prego Camilla.
1: Eccoci Silvia, siamo sempre qua, 83esima edizione degli Open Golf d'Italia, e sono con un ospite questa volta. Allora, lui è giovanissimo e devo dirti è una di quelle persone che quando crescono è presente, quando tu inizi un sport, inizi nel tuo circolo e ti auspichi di diventare il top del top. Lui è proprio questo, è un campione della categoria amateur che è arrivato al taglio, quindi è entrato proprio di diritto nella competizione internazionale con noi, Filippo Ponza. Ciao Filippo.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, ho grandi ovazioni per te questa mattina, tutto il circolo qua del Golfo di Torino, dove sei altre cose, tutti a fare il tifo per te. Che cosa significa per te essere circolo e arrivare a un risultato tanto importante?
2: Beh, molto molto speciale, sin dalla mattina presto, sono partito alle 9:30, ma già prima c'erano un sacco di persone, sono partito anche con un veterano del nostro sport, Pablo Larrazabal, che mi ha, diciamo, mi ha aiutato anche inconsapevolmente, perché davvero mi ha aiutato a entrare in un ritmo di gioco. Sono partito fortissimo e il tifo è stato incredibile, mi sono veramente divertito.
1: Lo credo, mi hanno detto proprio applausi, ovazioni. Lui invece è arrivato qua tutto tranquillo, tutto rilassato, e tra le altre cose mi ha detto: guarda che poi una volta che io ho finito, cioè, mi vado di nuovo ad allenare, quindi è non stop, non finisci mai, cioè rimani sempre sul pezzo.
2: Per forza, anche perché c'è ancora domani, e quindi domani conta solo se, cioè oggi conta solo se domani riusciamo a giocare bene, quindi bisogna sempre rimanere con delle aspettative alte.
1: Ma scusa, ma normalmente a volte succede che quando raggiungi anche grandi risultati ti consigliano pure, no, di come dire, alleggerire il pensiero e anche l'allenamento, proprio perché dici così alleggerisco tutto e domani c'ho il massimo della concentrazione. Tu invece sei di quelli che lavoro duro fino alla fine.
2: Diciamo che semplicemente è un'analisi statistica, si vede cosa ha funzionato, cosa no durante il giro, e si va a lavorare su quei piccoli dettagli magari che magari poi domani potrebbero fare la differenza. Con questo caldo chiaramente allenarsi già dopo un giro così impegnativo, continuare ad allenarsi deve essere fatto con cautela, e infatti sarà così che farò.
1: Quanti tornei ti aspettano dopo questo Open?
2: Adesso la prossima settimana parto per Europea Squadre, sarà l'ultima trasferta con la nazionale all'estero. Infatti tra l'altro difendiamo il titolo di campioni europei che abbiamo vinto l'anno scorso, una vittoria specialissima, erano 26 anni che l'Italia ai campionati europei, l'anno scorso siamo riusciti a vincerli, quindi difendiamo il titolo, non vedo l'ora di andare, però diciamo che c'è un po' di tristezza perché sarà l'ultima gara con la nazionale.
1: Ok, però vabbè, ormai tanto sei professionista, quindi occhio e croce, ti ritroveremo dappertutto. È incredibile come ci sono tutte eccellenze dello sport ormai italiano, e quest'anno invece per esempio il mondiale di calcio. Purtroppo non abbiamo niente, però va bene, ci rifacciamo su tutto il resto. Quanto tempo ti occupa tutto questo sport durante la giornata, nell'arco di tutto l'anno?
2: Adesso in verità dovrò un po' andare a scoprirlo, perché ho dovuto alternare fino a una settimana scorsa il golf con lo studio, e quindi adesso che diventerò professionista il golf prenderà il 100% del mio tempo e delle mie energie.
1: Stavo chiedendo a Filippo fino a che età si può arrivare a giocare a golf, oltre diciamo la parte amatoriale, proprio da un punto di vista professionistico. Lui mi ha detto: cioè, guarda, normalmente quando arrivi a 40-45 si arrivi a grandi risultati.
2: Sì, se sei molto forte, hai tanto talento, riesci ad arrivare anche ad avere una carriera molto longeva, ecco. Poi, vabbè, prendiamo Tiger Woods come esempio, perché non lo prendiamo perché lui è il più grande di sempre, però anche appunto Francesco Molinari e Dodo sono di qua, esatto, che sono del Torino, insomma hanno raggiunto degli obiettivi importantissimi anche più avanti nella carriera.
1: Va bene Filippo, non ti vogliamo distogliere ancora troppo, grazie mille, grazie per essere stati i nostri microfoni. Grazie, grazie. Silvia, ti ripasso la linea, ci sentiamo dopo.
0: Grazie mille, ci sentiamo dopo, sempre in collegamento, e noi ci sentiamo con la nostra bella buona musica. Stavolta ce ne andiamo, rimaniamo in Inghilterra in realtà, un po' nell'Inghilterra mixata, mescolata, meticcia di Olivia Dean. Invece però cambiamo tempo e spazio, ce ne andiamo a Bristol negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, dove c'era questo ragazzo super meticcio, sì, così come la sua musica, mescolava musica elettronica, dub, black music, si chiamava Tricky ed è stato il pioniere del trip hop.

Fantastico Tricky, chi di voi se lo ricorda? Te lo ricordi il nostro disco? Te lo ricordi? Beh sì, in tanti che hanno vissuto approfonditamente la musica indipendente degli anni 90, dei primi 90, si ricordano questa grande, come dire, nuova musica da club, quindi non per classifiche, ma comunque che si è inserita all'interno di una fascia di pubblico molto importante che si chiamava trip hop, perché dentro c'erano anche Massive Attack. Poi Massive Attack sono rimasti in forza, nel senso che tuttora li vediamo in giro per festival, per concerti. Tra l'altro loro portano con sé anche un desiderio di portare sul palco non solo la musica ma anche dei contenuti sociali, politici. Tricky faceva un po' scuola a parte, nel senso che sì, è stato praticamente l'inventore insieme a Massive Attack di questo genere, un genere basato proprio sulla fusione tra questo hip hop super rallentato, molto onirico, quindi va benissimo per il sonnellino post prandiale, no? Secondo me fa bene questo rallentamento, questo fatto dell'entrare in un mondo parallelo, no? Da sogno, però dentro ci mettevano dentro appunto all'interno un sacco di suggestioni musicali diverse. Poi c'era tutta questa estetica un po' decadente, i testi che venivano sussurrati, lo sapete che esiste questa cosa che oramai va fortissimo da anni sui social, per cui ci si connette, si cercano persone che sussurrano cose all'orecchio cioè ci sono persone, influencer, che la loro capacità, la loro forza è quella di sussurrare cose con la voce appunto flautata, e tutti colleghi con questi siti, con queste loro insomma pagine internet, pagine social, e ti fai sussurrare cose da degli sconosciuti. Beh, siamo una società veramente allo sbando, anche perché potremmo trovare qualcuno di caro magari che ci sussurri qualcosa all'orecchio, no? Sarebbe anche più interessante, più contestualizzato. Intanto un bel pezzo che ci suggerisce il nostro regista, si chiama Jane, questa si intitola Come, Radio 2 Music Room Weekend.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: 2-2. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
6: Sei scemo.
5: Altre invece ci portano dritto al cuore.
7: Io sto bene solo se sto con lei.
5: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
8: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
5: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
7: Bestiale.
5: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
9: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...

0: Impala, quando sono le 14.36 sempre in diretta Radio 2 Music Room Weekend nella nuova versione che va in onda fino alle 16 e in questa puntata piena di collegamenti dal torneo Open d'Italia di Torino, la linea a Camilla Ferranti.
1: Eccoci Silvia, siamo di nuovo qua con un nuovo ospite, perché chiaramente è un evento tanto tanto importante, poi richiama anche la presenza di tantissimi presidenti di circoli che non sono qua a Torino ma sono chiaramente intorno, e con l'occasione do il benvenuto a Guido Camera, che è presidente del Circolo Golf di Milano. Ciao Guido, grazie per essere i nostri microfoni.
2: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, anzi buon pomeriggio.
1: Allora, Guido ospiterà, a proposito di Open, questi sono gli Open d'Italia, invece Guido ospiterà nel proprio circolo l'Open femminile dal 25 al 27 di settembre. Prima abbiamo avuto ospite Katia Pedrotti, stavamo proprio dicendo di quanto anche il golf, diciamo l'aspetto femminile, si stia insomma interessando, iniziando in maniera importante questo tipo di sport, e di come è anche difficile però coinvolgere, cercare di far capire che anche insomma per una donna è chiaramente uno sport assolutamente appetibile.
2: Sì, noi abbiamo questo onore, questa fortuna, quando il presidente Cerchiai ci ha chiesto di ospitare l'Open femminile eravamo particolarmente contenti, perché io da quando ho iniziato il mio mandato circa un anno e mezzo fa sto investendo moltissimo sul femminile, perché è estremamente spettacolare. Tra l'altro le donne italiane giocano molto bene, abbiamo una tradizione di lenti golfisti e anche le nuove leve sono fortissime. Il nostro tra l'altro è un campo che credo sia perfetto per gli Open femminili, il nostro è un campo storico, abbiamo maschili, faremo 100 anni nel 2028, siamo all'interno del Parco di Monza, è un disegno tecnicamente perfetto. Se si guarda.
0: E siamo sempre in diretta alle 14.38 su Radio 2 Music Room, la linea un po' ballerina del nostro collegamento, ma andremo a ricollegarci nel caso. Ecco, forse no. Niente, va bene, dopo facciamo così allora, ragazzi. Ascoltiamo una bella canzone, Martin Garrix e Sheeran con la loro Repeat It, e poi dopo cerchiamo di ripristinare il collegamento.

0: dire.
1: Radio 2 Music Room Weekend, una canzone insomma un pochino più romantica in questo pomeriggio caldissimo qui a Roma come dagli Open d'Italia. Camilla, riprendiamo la linea, vediamo se ci riusciamo stavolta, vai.
2: Eccoci Silvia, ci siamo. Allora, ritorno con il mio ospite che è Guido Camera, presidente del Circolo Golf di Milano. Stavamo dicendo di queste Open femminili che ospiteranno dal 25 al 27 di settembre nel Parco di Monza. Tante iniziative.
3: Sì, noi diciamo, speriamo che quella settimana, al di là della competizione, sia una festa del territorio, del parco. Stiamo cercando di coinvolgere molti studenti dell'ultimo anno del liceo. Speriamo che ci sia una forte attrazione, ecco, vorremmo proprio avere la possibilità di far provare l'avvicinamento al golf, insomma un po' come questa impronta, una festa dello sport in generale dei territori oltre che delle eccellenze del golf italiano.
2: Proviamo a fare dei numeri, come iscrizioni femminili, quante iscritte hai?
3: Bah, adesso è un po' prematuro dare dei numeri, anche scaramanticamente consentimi di non darli. Io quello che credo, anzi ne sono convinto, perché su questo stiamo lavorando bene e ringrazio la federazione perché ci sta dando un supporto significativo, credo che avremo una forte risposta, devo dire, non solo in termini di iscritte ma anche di pubblico. Sono convinto, insomma, da noi c'è stata un'edizione record dell'Open maschile, quella vinta da Chico Molinari nel 2016 con un compo mirabolante all'ultima buca, riusciamo a portare quasi 60.000 persone a vedere l'Open maschile. Io spero che all'Open femminile ne porteremo tante per far capire che è uno sport che può essere uno sport di popolo con delle caratteristiche, ribadisco, di correttezza che in questo momento storico sono da valorizzare.
2: Esatto, cioè proprio la difficoltà come presidente di un circolo è quello chiaramente di cercare di ampliare, cercare di far arrivare la divulgazione di questo sport.
3: È così, diciamo che io ho cercato anche di misurarmi con le esperienze straniere. Noi abbiamo dei paesi simili ai nostri come la Spagna o la Francia che hanno dei numeri di iscritti incredibili, ma perché è passato un messaggio culturale che il golf non è uno sport d'élite, perché non nasce come uno sport d'élite ma è uno sport che può consentire un avvicinamento a tutti, ma soprattutto serve nella fascia della crescita, perché gli atleti, i golfisti sin da bambini devono capire che se non c'è resilienza, se non c'è disciplina, se non c'è sacrificio, se non c'è rispetto delle regole non si va avanti. Sono dei valori, ribadisco, che trascendono il messaggio dello sport ma devono caratterizzare la vita di ciascuno di noi.
2: Beh, mi sembra un momento molto caldo tra l'altro per parlare di questo. Tante iniziative, dicevamo, come circolo, anche una cosa molto importante quest'anno in seguito all'incidente di Crans-Montana, una raccolta fondi per il centro di guarda per i grandi ustionati.
3: Sì, noi all'inizio di quest'anno, dopo la tragedia che ci ha toccato, perché insomma molti di noi avevano amici, abbiamo fatto un'asta benefica, abbiamo messo all'asta dei valori importanti dello sport, squadre di calcio, mondo del golf, tutti hanno partecipato, abbiamo raccolto quasi 120.000 euro che abbiamo devoluto al centro grandi ustioni, al professor Price di Niguarda, per dare un servizio che va nello spirito del Circolo Golf Milano e credo del golf nazionale.
2: Ritornando invece al torneo che ospiterete dal 25 al 27 settembre, quante giocatrici si sfideranno?
3: Allora, io qua ribadisco un trabocchetto, brava giornalista.
2: Ci faccio arrivare alla fine.
3: Guardo questo della federazione, però diciamo possiamo dare dei numeri.
2: Dai, indicativamente parlando, proprio così.
3: Ma centinaio, io spero qualcosina di più, diciamo, però tripla cifra sicuramente, spero qualcosina di più, ma al di là del numero delle atlete, quello che conta è la qualità, il livello del gioco.

0: non è uno sport figlio di un minore, è un grandissimo sport che ha delle capacità di avvicinamento delle persone notevoli. L'ultima cosa, ti faccio due numeri.
1: Noi non a siamo, proposito di numeri.
0: Noi come sport, come golf italiano, abbiamo meno iscritti di altre nazioni. Pensa alla Francia, secondo me la Francia ha quasi 500.000 iscritti, noi saremo sui 100.000. Ecco, se guardiamo il livello degli atleti, qua ne vedo qualcuno anche dietro di me, Giulia Sergas, noi abbiamo avuto dei grandissimi, abbiamo dei grandissimi giocatori, come lo dimostrano anche queste cose. Vuol dire che l'Italia è un popolo di golfisti.
1: Ale, e con questo adesso ti ripasso la linea. Grazie Guido Camera e Silvia, ci riaggiorniamo tra un pochino.
2: L'Italia è un popolo di golfisti ma anche di amanti dell'hip hop, almeno per quanto riguarda qua questa redazione di Radio 2 Music Room Weekend. E allora, visto che qualche giorno fa in un festival quasi segreto che si è tenuto in Toscana, organizzato niente meno che da uno dei più grandi produttori del mondo, ovvero Rick Rubin, produttore tra gli altri dei Red Hot Chili Peppers, era girata la voce che ci fosse niente meno che Eminem, poi voce smentita, noi però ci siamo emozionati e vi vogliamo far ascoltare davvero Eminem con un altro grande immenso dell'hip hop, Dr. Dre, e questa era Forgot About.

sei in Toscana per partecipare a questo festival quasi a sorpresa organizzato da Rick Rubin, grandissimo produttore americano, il Festival of the Sun, il Festival del Sole, che nell'idea di Rick Rubin, che è un po' una sorta di nuovo guru al di là della musica anche di certe tematiche spirituali, doveva essere, si deve tenere sempre durante il solstizio d'estate, quindi il 21 giugno, in queste zone bellissime intorno a Colle Valdelsa, e ogni volta le persone che partecipano, gli artisti, sono segreti, quindi tu entri magari in una chiesa in maniera gratuita e trovi Ian Tiersen, come è successo quest'anno, che suona, oppure Mia, che è una grandissima artista internazionale, oppure ancora Devendra Banhart, che lo potevamo trovare sotto un albero, che suonava in una canicola pazzesca, ma comunque è stato veramente bellissimo anche quest'anno. Niente Eminem però. C'è Camilla Ferranti ancora in collegamento per noi dal torneo Open d'Italia. Camilla, ci sei Camilla? Mi senti? Ora arriva, eh? Dopo? Facciamo dopo, ragazzi? Ah, facciamo dopo, ok. Va bene, allora ascoltiamo se volete un'altra canzone. Che dici Paoletto? E poi dopo cerchiamo di nuovo di collegarci con Torino, con questo mega evento legato al golf di cui Radio 2 è partner, e ci ascoltiamo questo pezzo. 21 Pilots, questa si intitola Stress Out, ve la ricordate?

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Il meraviglioso Eminem e il grande Dr. Dre, il mamma santissima dell'hip hop americano, assieme abbiamo nominato Eminem perché girava voce che qualche giorno fa

0: Andy Domenici, Chrome Weekend in compagnia di Silvia Boschero. E allora riprendiamo un po' il discorso che abbiamo interrotto con i nostri ascoltatori. Vi abbiamo chiesto all'inizio della trasmissione, visto che parliamo tanto di golf, no? Oggi uno sport tra virgolette alternativo rispetto agli sport, quelli che fanno tanto business e tanti appassionati nel mondo. Vi abbiamo chiesto appunto qual è il vostro sport alternativo. Al 3487 300 200, Mirko da Cagliari ci dice: io ho giocato dai 7 ai 43 anni a calcio, quindi insomma probabilmente l'ha fatto anche in maniera professionale o semiprofessionale, e poi mi sono dilettato con tennis, pallavolo, tiro con l'arco, mountain bike, ping pong. Il più bello, bravo, mi hai anticipato con la domanda, il tennis, dice lui, sei tu con la tua testa. Infatti insomma la testa è una cosa molto importante nel golf, stiamo capendo anche da tutti gli ospiti che stanno parlando con Camilla Ferranti, che la testa è una parte molto importante. Però vedo che anche altri ascoltatori tirano fuori sport alternativi dove la testa è altrettanto importante, quindi la concentrazione e via dicendo. Ad esempio Carlo: per me lo sport alternativo più bello è il tiro con l'arco. Wow, che meraviglia. Non vince chi si agita di più, vince chi respira meglio. Beh, accipica, questa è una buona cosa. In effetti, concentrazione anche lì, mano ferma per cercare di mandare la freccia dritta. Infatti lui dice: uno sport in cui devi stare fermo e lasciare andare. Ah, è vero, bella cosa. Devi stare fermo e lasciare andare. Beh, questo può essere proprio una frase che ci possiamo portare dietro come ispirazione. Poi ancora, vorrei spezzare una lancia, sempre al 3487 300 200, vorrei spezzare una lancia per le bocce, ne stavo parlando con la nostra favolosa redattrice. Allora, io guardavo giocare mio nonno e pensavo fosse una cosa da pensionati, poi ho provato e ho capito che serve mano, testa e sangue freddo. Vedete, di nuovo, beh, allora quasi tutti gli sport, no, hanno bisogno di questo sangue freddo. Altro che sport minore, lei dice, è il biliardo dei prati, solo con più saggezza. Ma che belle cose che ci state scrivendo, vedete quanti ce ne sono, no, di sport alternativi. Ancora, sono Aldo da Serramanna e anch'io ho giocato per più di 30 anni a calcio e poi ho scoperto il nuoto, dove tu sei solo con l'elemento naturale più bello del mondo e comanda la testa. Bravo, anche lì, anche il nuoto, sei veramente solo con il nuoto. Questo è uno di quegli sport che anch'io ho praticato tanto e poi ero talmente sola che ho deciso basta, un po' come la Pellegrini, no? Lo sapete che la Pellegrini racconta, no, spesso che per tutta la sua vita, perché poi se diventi la Pellegrini, ovvero una delle più grandi vincitrici sportive che l'Italia abbia mai visto, sicuramente nel nuoto, sei una che inizi da bambina, che fai due allenamenti al giorno per tutta la tua vita, che sacrifichi una parte anche magari dell'infanzia e dell'adolescenza a questo, e che nel caso dello sport nuoto significa guardare una linea sott'acqua e fare avanti e indietro, avanti e indietro per tantissimi momenti della tua giornata. E lei ad esempio ha paura da nuotare in mare aperto perché non c'è quella linea, quindi ci sono anche dei lati negativi, no, degli sport molto solitari e di concentrazione. Intanto però arriva l'onda verde, giusto? E poi noi torniamo con Radio 2 Music Room Weekend.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:58 e 58 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal confine, al traforo del Monte Bianco troviamo code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di circa mezz'ora. In A23 Palmanova Tarvisio, Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio sono 4 km di code, traffico congestionato. A7 Milano Genova tratto Ligure, tra Busalle e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, code a causa di un incidente. Andiamo poi sulla 15 Parma La Spezia tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, 3 km di code a tratti. In A14 Bologna Ancona in Emilia Romagna tra la diramazione per Avenna e Faenza in direzione di Ancona, 3 km di code a causa di un incidente con 5 auto coinvolte. E nel Lazio sulla strada statale Pontina da segnalare una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza di San Felice Circeo in direzione Terracina. Chiudiamo poi in A2 autostrada del Mediterraneo in Calabria tra Cosenza e Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria, code a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 17:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: di Santa Maria su Radio 2 Music Room Weekend alle 15:04, un gruppo giovanissimo, li stiamo trasmettendo spesso, proprio dei ragazzini in pratica che si conoscono dall'infanzia, vengono da Carini, che è un piccolo centro proprio alle porte di Palermo, e sono anche reduci da una vittoria un paio d'anni fa di un bel festival di musica d'autore italiano che si chiama Musicultura, sicuramente ne avrete sentito parlare sulle reti Rai. Ma ora è tempo di nuovo di tornare a Torino, Camilla Ferranti.
1: Ecco, ci riproviamo Silvia, ci riproviamo.
0: Sì.
1: Dunque, ho sentito prima, poco fa, che stavi parlando del discorso della testa nello sport, e di questo discorso lo affrontiamo immediatamente con l'ospite di adesso, che è Giulia Sergas, una super campionessa, pensa che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio nel 2016, dopo 100 anni che il golf tornava ad essere una disciplina olimpica. Diamo il benvenuto a questa fantastica atleta. Ciao Giulia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Allora, Giulia oggi è qui all'Open d'Italia, intanto perché riceverà un premio molto ambito, che è la pallina d'oro, il personaggio dell'anno, dall'Associazione Italiana Giornalisti Golfisti, quindi anche lei incontra i professionisti qua all'Open d'Italia con un ruolo assolutamente da protagonista. Stavamo parlando di questo discorso della testa, perché lei è in uscita con un libro dal titolo Quando vincere inganna, e mentre stavamo parlando che ascoltavamo la musica mi diceva: sai, io ho iniziato da piccolissima, perché avevo 9 anni, non è stato amore a prima vista, è una cosa che ho poi piano piano è andato avanti, e poi ha iniziato a vincere, finché poi che cosa è successo?
2: E poi non ho vinto più per 8 anni. No, io effettivamente ho iniziato a 9 anni, e è uno sport molto particolare. Io giocavo, mi piaceva giocare da sola, mi arrampicavo sugli alberi, correvo, e passavo tanto tempo sola, e il golf te lo permette effettivamente, quindi è un viaggio interiore che ti fa fare il golf. Poi effettivamente ho iniziato a vincere, ho iniziato a viaggiare, quando è diventato il mio mestiere io ero convinta, avevo tutto, ero convinta ce l'avrei fatta, perché avevo il talento, avevo la positività soprattutto, quella che ci viene proprio tanto insegnata, eppure non ha cliccato. Ma non perché non avessi la capacità, ma perché era un autosabotaggio, cioè l'ho studiato dopo, nel senso, io ho sofferto di questa cosa per tanto tempo, perché comunque un atleta ambisce sempre, quando è competitivo, a raggiungere proprio le medaglie olimpiche, tutte queste cose qui. Quindi quello che può sembrare un arrivare per qualcuno, come partecipare alle Olimpiadi, ci mancherebbe altro, per me è stato un fallimento non vincere la medaglia, no? Ma perché? Perché è una sfida veramente contro te stesso, e quindi alla fine della mia carriera, dopo appunto tante sconfitte, tante vittorie, mi sono guardata nello specchio e ho detto: io devo raccontare questa storia, perché vedo i genitori con i figli, vedo gli allenatori, vedo comunque che la nostra società idolatra troppo il successo, e troppo questa parola, cioè non è la nostra identità. Se uno vince non deve pensare di essere meno, di aver fallito o che qualcuno gli punti il dito. Quindi ho voluto scrivere questo libro proprio per questo motivo, che sia comunque lo sport o qualsiasi contesto nella vita.
1: Diciamo che tra l'altro è interessantissima questa cosa, dicevamo proprio dell'importanza, quindi ormai, ma nella vita e anche nella quotidianità di tutti i lavori, cioè oltre lo sport anche quasi tutti i lavori, dell'importanza di avere quasi una figura di supporto, proprio perché la difficoltà di questa ambizione di successo costante poi ti porta, diciamo, anche un po' a dubitare di quelle che sono le tue capacità, o comunque andare un po' anche in crisi.
2: Assolutamente, guarda, la nostra società è basata sulla competizione, mentre Emilio Del Giudice, che è un fisico italiano, ha detto che va contro quella che è la nostra biologia, perché noi biologicamente lavoriamo in cooperazione, quindi è una società che ci crea proprio questo squilibrio interiore, e lo vediamo in tutto, lo vediamo nello sport, nel lavoro, e quindi dovremmo ritornare a cooperare con noi stessi ma anche con gli altri. Quindi non è che se schiacci qualcuno, se batti qualcuno per forza, tu comunque migliori. Non è vero, tu migliori attraverso delle esperienze anche molto importanti, come possono essere le perdite, le sconfitte, i fallimenti, e quello è il viaggio, il migliorarsi. E quindi, insomma, ecco.
1: Silvia, tra l'altro mi stava dicendo Giulia proprio poco fa che una delle cose più belle invece di questo sport è sicuramente, tolto diciamo il discorso della competizione, della gara, è il fatto che è uno sport che tu puoi praticare in assoluto da sola, che quindi ti svegli la mattina e dici: ma adesso voglio andare a fare 2 ore di golf. Ovviamente non hai bisogno di compagnie.
2: No, ed è una cosa bellissima, perché vivi in un contesto meraviglioso, che il campo da golf è sempre in mezzo alla natura, ci sono gli animali, ci sono rumori stupendi, c'è poco rumore, ecco, anche un'altra cosa bellissima. E poi appunto è un viaggio viaggio interiore, quindi tu inizi a giocare e soprattutto da bambino lo vivi proprio come un viaggio interiore. Poi la cosa bella è che può essere anche sicuramente sociale, socievole, perché puoi giocare insomma nei circoli, ci sono anche tante gare, la gente gioca insieme, fanno le sfide eccetera, diventa un po' tutto quello che vuoi che lui diventi fondamentalmente.
1: Grazie Giulia, grazie per essere stata ai nostri microfoni, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Bisogna
1: Silvia,
0: dire
1: ti ripasso la linea.
0: Grazie, grazie, è stato molto interessante Camilla, sì, quello che ha detto la tua ospite Giulia, ha dato proprio un'accezione, un racconto psicologico anche di questa, dello sport in generale, di quanto dovremmo tornare un po' più a viverlo come emozione propria al di là delle richieste, no, di successo, di prestazione. Molto bello, molto importante. Voglio dire, veicolare anche attraverso lo sport dei messaggi importanti è fondamentale. Dopo parliamo di un musicista che ci riesce, che riesce a veicolare alla musica messaggi sociali, politici molto importanti, perché parleremo tra poco anche di David Byrne e del bellissimo concerto, dei bellissimi concerti che ha tenuto in Italia a Bari e al Lucca Summer Festival. Intanto però ci ascoltiamo Sam Fenders, questa si intitola 17 Going Under, Radio 2.

Radio 2 Music Room Weekend, eccoci qua, Silvia Boscaro con voi fino alle 16 di quest'oggi. Questo è il nuovo orario del Music Room del weekend, dalle 13.45, dopo o durante il pasto, a seconda di come siate organizzati e delle vostre abitudini in famiglia, fino al pomeriggio inoltrato in questa calda, calda estate. Bene, ci sono un sacco di concerti in giro, lo sappiamo, ci sono festival, si sta anche parlando di come cambiare un po' l'ingresso ai concerti perché fa tanto caldo ed effettivamente attendere tante ore in mezzo a una folla gremita prima che arrivi il nostro beniamino può essere anche complicato per qualcuno, no? Quindi acqua, le solite cose che si dicono. State il più possibile all'ombra, certo attendendo qualcuno in uno stadio è difficile stare all'ombra. L'altro giorno, a proposito di concerti, sono riuscita a vedere il nuovo live strepitoso di David Byrne, l'ex leader di una band storica a cavallo tra gli anni 70-80, che sono stati Talking Heads, le teste parlanti. La loro musica continua a girare, no? Ad esempio come sottotraccia in alcuni film, penso insomma a This Must Be the Place ad esempio, no? Per cui è stata utilizzata una canzone di Talking Heads. Ebbene, è stato veramente un concerto pazzesco, perché questo grande musicista newyorkese, super newyorkese al 100%, ha fatto uno show totale con un palco totalmente spoglio, valorizzando semplicemente la musica e i movimenti dei musicisti. Non c'era una spia, non c'era una cassa sul palco, non c'erano cavi, non c'era niente, tutti quanti i musicisti indossavano praticamente il proprio strumento e potevano muoversi in questa scenografia assolutamente essenziale, tutto quanto monocolore, con una scenografia dietro che proiettava a seconda della canzone qualcosa, tanto che sembravano i musicisti immersi in quella proiezione, quindi era proprio un'esperienza immersiva. Si vedevano questi musicisti, tantissimi peraltro musicisti sul palco che suonavano strumenti anche di provenienze diverse. Sappiamo che David Byrne è un appassionato di musica centro-sudamericana, non a caso si è inventato anni fa una etichetta discografica proprio per sdoganare anche nel mondo occidentale tante cose. E il concerto è iniziato con una canzone storica bellissima dei Talking Heads che si intitola Heaven, il paradiso, con loro quattro e basta, poi si sarebbero aggiunti molti musicisti, solo voce, tastiera e archi, e la terra da dietro che emergeva da un buio totale. Heaven significa paradiso, e David Byrne che ha detto: eccolo qua, l'unico vero paradiso che abbiamo a disposizione. Ed è stato tutto quanto un concerto con molti omaggi, un omaggio alla gentilezza, alla resistenza umana, alla resistenza vera e propria, quella del 25 aprile, alla diversità, all'inclusione e ovviamente alla musica.

Parma.

Canzone famosissima, finita anche in diversi film dei Talking Heads, Once in a Lifetime, Una volta nella vita, brano fondamentale di un disco in studio pazzesco dei Talking Heads che si intitolava Remaining Light 1980, canzone scritta da David Byrne, Brian Eno, che fu anche il produttore, e gli altri, Chris Frantz, Jerry Harrison e Tina Weymouth, ovvero i Talking Heads, quelli che poi si staccarono, anzi forse si staccò David Byrne per fare la carriera solista, e loro fecero un'altra band che si intitolava Not Talking, Just Heads, ovvero nessuna chiacchiera ma solo teste. Erano un po' arrabbiati forse, no? Che il loro leader se n'era andato. Canzone fondamentale con cui David Byrne ha chiuso la prima parte, la parte grande del concerto, dei concerti italiani, di questo suo tour bellissimo, per poi lasciare spazio ad altre canzoni che poi hanno fatto insomma la parte del leone del concerto, perché sono stati bis. È una canzone che parla della crisi del capitalismo, ma anche del sogno americano, no? Perché lui racconta che bello ritrovarsi con una grande macchina al volante di una grande auto, con una moglie bellissima in una bellissima casa, però poi che cosa succede quando tutto questo crolla? Quindi anche qua è un po' esistenzialista, no? È proprio critica all'American Dream, questo materialismo, no? Che viene inseguito in eterno e poi dopo chissà se basta a dare un senso alle nostre vite, perché c'è sempre stato questo rincorrere testi importanti, significati importanti all'interno della musica di questa band newyorkese, che però ha fatto anche la storia della musica. Si sono inventati un genere che è stato chiamato art pop, il pop artistico, perché poi alla fine queste canzoni, diciamocelo, erano assolutamente pop e quindi super super godibili. 3487 300 200, se volete chiacchierare con noi, magari ancora rispetto ai vostri sport alternativi preferiti. Un po' di messaggi ce ne sono, ancora non li ho letti, ma dopo lo farò sicuramente. Intanto rimaniamo a trovare band di un certo calibro, sempre americane. Questi erano i Violent Femmes, di un pezzo, Blister in the Sun.

Fam, dicevamo prima dei Talking Heads che uscivano nell'80 con quel disco bellissimo da cui è tratto Once in a Lifetime. Nell'80 si formavano proprio i Violent Femmes, che sono questa band diventata iconica non a livelli da classifica pazzesca, ma tantissimi musicisti che poi sono venuti dopo si sono riferiti un po' a questa maniera un po' scatenata, un po' punk ma anche molto folk, perché sentite c'erano le chitarre folk, di fare musica. Allora arrivavano dal Wisconsin, uno di quei luoghi, no, che ci piace tanto dire a noi, il Wisconsin, un po' come il Tennessee. Comunque ragazzi, continuate a mandare i vostri messaggi che riguardano lo sport. Ad esempio vedo che qualcuno parla di skate, è vero, perché voglio dire anche lo skate è uno sport. Un nostro ascoltatore Carlo ci dice che l'ho iniziato da adulto con risultati esteticamente discutibili, però mi ha insegnato a cadere. Ah vabbè, quello sicuramente, perché cadere, signori miei, è un'arte, non è che cadere è semplice, credo che sia una cosa abbastanza complessa. Ma c'è Caparezza per caso? Ah, che meraviglia! Tra l'altro Caparezza sta girando e fa anche dei concerti con il disegnatore ufficiale della sua copertina live sul palco. Magari dopo ve lo racconto.

0: Vanessa, Radio 2 Music Room Weekend con una vecchia meravigliosa canzone. Vi dicevo, ieri è stato a Roma davanti a 26.000 persone, ospitando sul palco anche uno dei fumettisti che lavorano, che hanno lavorato sull'ultimo disco con lui. Ieri a Roma c'era Riccardo Torti, oggi a Firenze ci sarà Laura Lacame Camelli e poi tantissimi altri. Insomma, bellissimo tour, vi dico, andate, andate, andate, perché è veramente spettacolare. Intanto GR2, ci troviamo subito dopo.
1: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
2: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
3: Sono le 15:30. Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Triplice omicidio a Casalotti, nord-ovest della capitale. Una famiglia sterminata, madre, padre e bambina di 8 anni uccisi con una mannaia. Ferito l'altro figlio ventenne. Caccia un 45enne, l'ipotesi delle molestie alla donna.
6: Diffusa dalla Polizia di Stato la foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto ieri in un appartamento zona Casalotti della capitale, dove sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia il presunto killer Hossein Shahadat, nato in Bangladesh, classe 1983. Solo ieri aveva ricevuto lo status di rifugiato politico. Forse un movente passionale avrebbe fatto scattare la furia dell'uomo, un delitto che potrebbe essere avvenuto in più fasi. L'uomo avrebbe prima molestato la donna, una volta rifiutato avrebbe ucciso lei e la bimba. Poi l'arrivo a casa del marito e del figlio più grande, colpiti anche loro dal killer che poi è fuggito. Il figlio sopravvissuto, Amir Hossein Uddin, è sceso in strada urlando, coperto di sangue. Ritrovata intanto nell'appartamento la mannaia con cui ha ucciso Alicia, la bimba di 8 anni, e i suoi genitori, Kamal Uddin Babul e Johan Osne Mamotai, di 39 e 38 anni. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato, il personale in lacrime, i clienti.
7: Era una persona speciale, siamo rimasti tutti sconvolti.
8: Credo che le parole non servono, sono anni che lo conoscevo.
6: Elena Pabba, GR2.
5: Ancora incidenti mortali sulle strade. Stamattina sulla 14, nei pressi di Bologna, un minivan si è ribaltato, a perdere la vita una 24enne di origine egiziana. Il figlio di 6 mesi sbalzato dal veicolo è ferito gravemente, feriti anche gli altri 4 passeggeri. Un 42enne è morto in uno scontro fra un'auto e una moto a Vinadio, in provincia di Cuneo. E a Veggiano, nel Padovano, un 53enne a bordo di uno scooter ha perso la vita scontrandosi con una vettura condotta da un 35enne. Infine, è di un morto e 2 feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente in mattinata a Montepulciano, nel Senese. L'ondata di caldo record sull'Italia. Fra domani e lunedì è atteso il picco, 18 le città segnate dal bollino rosso, situazione che continuerà fino a martedì, quando l'anticiclone africano cederà il passo a correnti atlantiche più fresche. Ieri 2 le vittime, un operaio di 57 anni nella provincia di Padova e un turista di 81 anni sulla spiaggia di Montesilvano in Abruzzo. Aumentano gli accessi ai pronti soccorso causati dalle alte temperature, tuttavia la situazione è ancora gestibile, secondo quanto riporta la Società Italiana di Medicina d'Urgenza. Anche l'Europa occidentale nella morsa dell'afa. Nel continente 150 milioni di persone sono sottoposte a temperature sui 35 gradi, quasi 1 su 3. Valori record in Gran Bretagna e in Germania. Afa e caldo anche in Francia. La linea del corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
9: La Francia resta in emergenza anche se si riducono i dipartimenti in allerta rossa, dai 72 oggi sono 37, il caldo si sposta verso est. Resta in allerta rossa Parigi, dove un uomo è stato ritrovato annegato, ha perso la vita dopo aver fatto il bagno nel Canal Saint-Martin. Il problema è gli ospedali sotto pressione, sia a Parigi sia in tutta la Francia. Da qui ad esempio il divieto della vendita di alcolici, per aiutare gli ospedali. Molti medici e infermieri stanno tornando dalle ferie su richiesta del governo Lecornu, mentre ad esempio per evitare assembramenti è stato poi rinviato il corteo della festa Pride, doveva tenersi oggi a Parigi a Lione. Infine, un caso è diventato il treno Parigi-Nizza, è arrivato con 6 ore di ritardo per un guasto tecnico lungo la linea. Alcuni casi di svenimento si sono registrati quando è mancata l'aria condizionata in diversi vagoni. Da Parigi è tutto, linea a voi.
5: Corsa contro il tempo in Venezuela per mettere in salvo i sopravvissuti a 72 ore dalla doppia scossa che ha messo in ginocchio il paese, 920 i morti e oltre 50.000 i dispersi. Supporto alla popolazione dalla macchina dei soccorsi internazionali, oltre 1.600 quelli arrivati da tutto il mondo per prestare aiuto alla popolazione. Tra i volontari anche il team italiano guidato dalla Protezione Civile. Fiorella Mannoia torna in tour con Fiorella Canta Fabrizio e Ivano Anime Salve, una serie di concerti e date fra estate e autunno dedicate ai repertori di Fabrizio De André e Ivano Fossati.
10: Dio, è proprio tanto che piove e da un anno.
5: Partenza del tour è stasera da Genova con 2 date e poi tante piazze italiane. Mannoia riprende il progetto dedicato a De André e Fossati già portato dal vivo negli ultimi anni. Il repertorio è costruito sui brani più noti dei due autori, insieme ad alcune canzoni che fanno parte del percorso artistico della cantante romana. Eccoci allo sport, aggiornamenti da Jacopo Barlotti che mi ha raggiunto in studio.
11: Sì, buon pomeriggio, gara sprint in Olanda per la MotoGP, si è conclusa da poco, ha vinto lo spagnolo Raul Fernandez su Aprilia davanti al giapponese Ogura e a Di Gian Antonio, quarto Bezzecchi, leader della classifica piloti, davanti a Jorge Martin che domani nel Gran Premio partirà in pole position. Si corre in questo fine settimana anche in Formula 1 in Austria, fra poco alle 16, le qualifiche per determinare la griglia di partenza del Gran Premio.
5: Grazie a Jacopo Barlotti, allineato da Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
12: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
13: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio!

0: Che bella questa super atmosfera in cui ci hanno portato Jungle The Wave. 15:39, quasi 40. Silvia Buscaro con voi, quasi in chiusura, diciamo, di trasmissione. Vogliamo assolutamente ricollegarci con la nostra inviata dall'Open d'Italia, Camilla Ferranti. Camilla, come va? Ci sei?
1: Qui, sai, qui la linea è un po' difficile.
0: Ballerina.
1: Va e viene.
0: Ballerina.
1: Senti, decisamente.
0: Dopo tutte queste interviste, poi tu continuerai perché domani, insomma, è l'ultima giornata di questo prestigioso torneo. Tu, cioè, voglio sentire te, proprio la tua esperienza. Cioè, ti è venuta voglia di giocare a golf? Sei già giocatrice di golf? Raccontaci un po'.
1: Questa era la presa in giro, chiaramente. La iniziamo così. Guarda, ho provato perché alla fine ho detto, dico, sai che c'è, devo assolutamente vedere come viene, perché poi a vederlo sembra anche semplice, cioè fanno così questo movimento, questo swing che parte da destra verso sinistra, ma c'è tutta una roba che mi hanno spiegato, perché ho provato, c'è un maestro francese che mi ha detto, allora guarda, gira così, non muovere mai la testa, al 90% dopo che mi ha preparato nella posizione, mettiti così, il braccio fa questo, poi seguirai la pallina. Non so se vi ricordate un cartone che era tutto in campo con Lotti,
0: no,
1: a tanti anni fa, cioè un cartone animato su questo, ho detto vabbè, sono pronta, e alla fine lui mi ha detto al 99% la pallina non la colpisce.
0: Veramente?
1: Detto, grazie.
0: Ed è successo così, Camille?
1: La terza volta l'ho colpita per principio, ho detto guarda, anche senza posizione adesso la colpisco.
0: No, ma è pazzesco,
1: basta,
0: se ci pensiamo, che uno all'inizio proprio non la prende, cioè uno dice dai, non è possibile, ci riuscirò, voglio dire, lo vedo, la mazza la vedo la pallina, invece niente. Troppo
1: niente,
0: concentrato
1: perché,
0: su altro.
1: È un movimento fluido e deve essere chiaramente tutto perfetto e impostato proprio in una maniera proporzionale, poi
0: esatto,
1: dopo alla fine con la forza calibrata. Però dice che le donne nei primi colpi, comunque proprio all'inizio, sono sicuramente migliori rispetto agli uomini perché hanno più dolcezza, meno forza, capito?
0: Perché mettono
1: e
0: meno forza, certo, più concentrazione.
1: Indirizzano, sì, indirizzano di più, quindi non ti dico che inizierò, però insomma, cioè dopo questo 99% no, però però magari
0: però, guarda,
1: posso cominciare un po' girare i campi.
0: Brava, ecco. Brava, perché dopo tutti quanti gli ospiti che ci hai portato oggi al Music Room, devo dire che ho captato proprio delle sensazioni positive, soprattutto la parte che riguarda la mente, no? E come è coinvolta la mente in questo sport e il contatto con la natura, che è importantissimo, perché se tu ci pensi, ok, la palestra, non voglio dire nulla contro chi ama la palestra, però stai chiuso lì dentro, non vedi la luce solare, vitamina D, no? Come diceva un tuo ospite.
1: Sì, sì.
0: Cose bellissime,
1: sì, sì.
0: No?
1: No, sono assolutamente d'accordo, è uno sport invece assolutamente da riassaporare, riapprezzare e da cercare di divulgare il più possibile, perché è veramente molto pulito, molto anche a livello proprio di relazioni, cioè un qualcosa per cui davvero, come diceva la nostra ospite precedentemente, è un modo, tu arrivi da solo, però effettivamente poi se vuoi, cioè puoi relazionarti con tutti, puoi fare una partita a due, puoi farlo semplicemente da solo, è un momento in cui tra le altre cose, proprio avendo il contatto con la natura, forse proprio in questo momento la mente si stacca da tutto quello che sono proprio la quotidianità e ti dà anche quel momento di relax, considerando poi insomma che lo prendi come un gioco, magari non come una competizione. Diverso è chiaramente quando diventa poi una professione, però
0: certo,
1: lì c'è tanto lavoro, lì
0: tanto,
1: ha voglia,
0: tanto
1: però
0: impegno.
1: Sono tutti concentrati, sono tutti sul pezzo e vabbè, devo dirti la verità, è molto bello da vedere anche da un punto di vista proprio estetico,
0: mm-hmm,
1: perché c'è ancora molta classe nell'abbigliamento e è tutto, quindi capito, cioè è proprio l'emblema del bello, quindi siccome il bello è sempre una cosa interessante da raccontare, è qualcosa da riapprezzare proprio rispetto a quello che magari è la pesantezza della quotidianità, io inviterei davvero a riconsiderarlo come sport e a partecipare anche semplicemente come spettatore, a
0: perché
1: viverlo.
0: No, proviamo, grazie di questo tuo sguardo trasversale su questo sport che ci hai regalato in questa giornata, in questi collegamenti. Un ascoltatore al 3487 300 200 dice sì, certo che mi ricordo il cartone animato sul golf degli anni 90 che ha citato Camilla Ferranti, infatti
1: sì.
0: Quindi va bene, ti ringrazio tantissimo Camilla, domani sarai sicuramente all'interno di un'altra trasmissione con noi, sempre a parlare, non con noi ma con qualche altro collega, a parlare di golf, e quindi ti do appuntamento a domani.
1: Grazie Silvia, grazie a voi per l'attenzione, grazie mille per la collaborazione, anche la linea ballerina, ma noi abbiamo fatto del nostro
0: ce
1: meglio,
0: ce l'abbiamo fatta. Ti dedico questo pezzo
1: grazie
0: storico degli anni 80, Depeche Mode. It's so-

pezzone mitico di Depeche Mode, pubblicato nel 1984, quindi comincia ad avere diversi annetti e loro sono ancora in pista, ancora suonano, fanno dischi grandiosi e soprattutto con questo pezzo e tanti altri, a dire la verità, hanno tracciato la strada del pop sintetico con i loro sintetizzatori, ovvero queste tastiere pazzesche, i loro ritmi industriali, e sono ritmi e suoni che in realtà un po' ci assomigliano. Perché? Perché l'effetto nostalgia fa sì che il pop sintetico sia tornato alla grande, sia tornato sia in alcuni musicisti, non so, tanti produttori anche americani o cantanti tipo The Weeknd, è uno di quelli che riprende, no, questi suoni anni 80 pazzeschi, non solo dei Depeche Mode ma anche di band fantastiche come ad esempio sono stati Kraftwerk, oppure tedeschissimi, oppure New Order per tornare all'Inghilterra, insomma tutte band che hanno sperimentato e tradotto anche in maniera pop l'arte, la meravigliosa arte sintetica, no? Del sintetizzatore. E se ora andate a scrutare su TikTok, che è il social più usato dai ragazzini molto giovani, vedete che queste musiche funzionano tantissimo, vengono utilizzate in tanti video, sia quelle originali di queste band che vi ho detto, che quelle dei nuovi, no, musicisti che riprendono questo tipo di suoni, vengono usati in questi video molto brevi che insomma poi diventano virali, e quindi la musica ritorna in maniera ciclica come spesso accade, e questa musica degli anni 80 in particolar modo ritorna. Non ce ne libereremo mai, sappiatelo. Ora andiamo invece a un altro nostro autore molto molto bravo, è stato anche a Sanremo, Fulminacci, questa è la sua Maledetto me su Radio 2.

pezzo pazzesco realizzato da Jimi Hendrix, non di Jimi Hendrix perché è una cover di un pezzo folk blues che però viene completamente stravolta nella versione di Jimi Hendrix. Lui decise addirittura di usare questo pezzo come suo singolo di debutto. Era il 1966, arrivava questo ragazzo che debuttava, americano, afroamericano, che debuttava in Inghilterra, perché sapete che Hendrix è diventato famoso in Inghilterra, con un pezzo che parla di un assassino, è una murder ballads vera e propria. Bellissimo. Vi lascio con un ultimo pezzo e ringrazio tutti, Massimo Riti, Alex Alongi, i nostri curatori, la regia di Paolo Castro, Salvatelli, Giulio, il tecnico di oggi, la regia visual con Filomena Vitaliano e Davide Saponieri, la nostra redattrice Chiara Vannoni, nostra grande nuova scoperta. È stato un bel inizio e saremo insieme sempre nel weekend, Radio 2 Music Room Weekend, sempre in compagnia di Silvia Boscaro, sempre dalle 13:45 fino alle 16. Buona giornata.

Sono le 16. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Si parte con la versione estiva di Tutti Nudi a Radio 2, buon pomeriggio, sono le 16 in punto, io sono Elena Diciocio e solo per questo weekend rimango da sola alla guida dell'astronave volante di Tutti Nudi che si trasforma, come vi dicevo, nella versione estiva, ma fatemi subito salutare e ringraziare la Silvia Boschero che vi ha portato fino qua con Radio 2 Music Room Weekend. Ciao Silvia, buon viaggio, perché so che stasera è una serata e deve andare a teatro. E allora voglio dare il benvenuto, il buongiorno e i bentrovati a tutta la squadra di questa versione estiva fino alla fine di luglio, ogni weekend dalle 16 alle 18. Vi ripeto, oggi ci sono soltanto io e Elena Diciocio, poi la settimana prossima ritorna anche il Franci Migliazza, che questo weekend non c'era. In regia c'è Enrica Zoleo, buongiorno Enrica! In redazione direttamente da una vacanza in Grecia il nostro Alessandro Giannotto! Salutiamo la nostra curatrice Fabrizia Brunati, ciao Fabri! Al mixer di Milano c'è Marco Costero, alla visual c'è Giuseppe Caporale. Beh, insomma, vogliamo salutare anche il nostro capostruttura Gustavo Pacifico, sì, lo salutiamo, e il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Questa è la... Cosa stavi facendo? Stavi mettendo la marcia quella istituzionale? Mettila, dai, facciamola, facciamo anche noi quella cosa lì, quella lì. Sai, solo i tamburi? Perché sono andati tutti via? Cioè, il resto della banda, cosa è successo? Sono andati in vacanza a farsi il weekend. Vabbè, ci basteranno anche i tamburi per oggi. 16.02, sapete come comincia la nostra trasmissione? Sempre allo stesso modo, con la vostra istantanea, cioè le tre parole per raccontarci dove siete, dove state andando, cosa state facendo, qual è il vostro mood. Oppure volete raccontarci qualcosa che vi è successo durante la settimana, ma lo dovete fare mettendo tre parole in ordine sparso, così io posso provare a indovinare e capire che cosa era vostra storia. Poi mettetemi anche la spiegazione, perché sennò faccio un po' di caos. Intanto comincio con la mia, vi lascio qua tre parole: Cagliari, gioia, gratitudine. Non vi dico niente, vi dico che le vostre istantanee devono arrivare necessariamente al 348 7 300 200. Il telefono queste due ore sarà quello di Milano, quindi l'800 800 002. Stare

Questa sera, quando sono le 16.05, abbiamo cominciato l'appuntamento estivo con Tutti Nudi. Ancora buon pomeriggio da Elena Di Cioccio, in versione solitaria, quindi mi aspetto che voi oggi mi riempiate proprio di attenzioni, di abbracci. Dovrebbe essere il contrario, però ragazzi, la radio è così, cioè una volta diamo noi, una volta date voi, ed è una reciprocità. Tra l'altro, per chi fosse a casa chiuso dentro con l'aria condizionata, può anche guardarci sul canale 202 del televisore e guardare questo studio milanese diventato praticamente una specie di pezzo di spiaggia. Abbiamo rubato un po' di scenografia a destra e manca e ci piacciono molto perché c'è questo grande fenicottero rosa gonfiabile, i palloncilla, come si chiama, la ciambella, le cosine per fare le formine sulla sabbia. Va bene, vi avevo lasciato con l'istantanea, cioè l'istantanea che voi dovete mandare a me per raccontarmi dove siete, cosa fate, cosa state facendo, qual è il vostro mood. Tre parole semplici da mandare al 348 7300 200. Io vi ho dato le mie, che erano tre: Cagliari, gioia e gratitudine, perché il giovedì, insomma, ho fatto una delle ultime date del mio spettacolo propositivo 2.0 a Cagliari, allo spazio Corte Lazzaretto Sant'Elia, ed è stata veramente una serata bellissima, cioè ero proprio stupenda, e al calar del sole con il pubblico, per cui veramente grata dell'ospitalità che ho ricevuto a Cagliari. Grazie a tutti i cagliaritani che c'erano giovedì sera. Questa è la mia istantanea, ma ne arrivano delle altre. Per esempio, popcorn, piccione selfie. Popcorn, piccione selfie. È difficile questa, eh? Allora, amico, ti sei fatto un selfie mentre stavi dando i popcorn ai piccioni? Può essere? No. L'ho sparata troppo grande? Fammi leggere la spiegazione. Allora, ciao, mentre stavo facendo un selfie con dei popcorn in mano, mi ha raggiunto un piccione che me li ha rubati dalla mano. Oddio, che carino. È vero, lo fanno? Se tu ti metti in Piazza del Duomo e per caso hai qualcosa in mano, loro ti volano addosso perché sono abituati a prendere un po' il cibo dalle mani. Ecco, questo è il senso dell'istantanea, cioè darmi tre parole con cui mi raccontate dove siete, cosa state facendo, oppure qualcosa di importantissimo che vi è successo questa settimana che sicuramente noi non possiamo sapere. Tre parole messe a caso e la spiegazione, così ci inventiamo un po' un modo per raccontare delle storie diverse. 3487 300 200. Ma Radio 2, la cosa migliore sapete cos'è? La musica.

0: Drop Day.
1: Matrimonio, calor, aiuto.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead, Radio 2, 16 minuti. Allora, non siamo svenuti, ma volevamo mandare in onda un vocale, ma mentre lo mandavamo l'abbiamo cancellato. Niente, al prossimo. L'istantanea di Radio 2 continua, 348 7300 200. È andato in onda, io non l'ho sentito, aspetta un attimo, panico. 348 7300 200 per le vostre istantanee. Io non l'ho sentito, e come faccio? Se non lo sento io...
1: Calor... aiuto.
2: Aspetta, rimandalo.
1: Matrimonio, okay. Calor, aiuto.
2: Vabbè, matrimonio, calor, aiuto è proprio strike, cioè con la palla proprio dentro. Sta andando a un matrimonio il 27 di giugno con 40 gradi. Fammi sentire la spiegazione.
1: Stiamo andando ad un matrimonio a quest'ora, il 27 giugno,
2: sì,
1: con questo caldo della Madonna. Aiuto.
2: Aiuto sì, amica, ma a un certo punto dacci tue notizie, perché non ti vorremmo sciolta sull'asfalto, su una sedia.
3: Tanto.
2: Oppure svenuta sotto un larice da qualche parte. Poi abbiamo carte, nipote, perdere. Stiamo giocando a carte, sto perdendo, mi chiamo Sonia, il nostro nipotino sta dormendo. Sonia e Gianni, un abbraccio anche a te. Questo mi fa impazzire. Senti questa istantanea. Polenta, birra, grappa. Ora queste tre parole, polenta, birra e grappa, alle 16:17 di questo caldissimo, infuocato sabato, ti giuro, mi fanno venire i brividi, ma di caldo, cioè sto svenendo. È come dire la parola forno. Oggi queste sono giornate in cui alcune parole non si possono dire. Non puoi dire forno, non puoi dire caldo, non puoi dire sauna, non puoi dire coperta di lana. Chi è? Fa caldo, fa tanto caldo. Senti, mi dai la spiegazione di polenta, birra e grappa, anche se penso un po' di averla già capita. Fammi vedere se la trovo. Vediamo, vediamo, vediamo. L'ho persa. Qual è la spiegazione polenta, birra e grappa? Cioè, saranno sul cucuzzolo di qualche montagna, ma sono per caso questi che sono andati sul Monte Cusana, di cui mi hanno mandato la foto? Ah, loro sono in cima al monte, ma guarda come stanno belli freschi, ma siete bellissimi ragazzi. Ma tra l'altro, ma fin là sopra ascoltate Radio 2, ma è bellissima questa cosa. Poi sentiamo, vediamo, vediamo, vediamo. Questa mi piace da impazzire. Non è un'istantanea, è proprio una fotografia. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5 gatti rossi. 1, 2, 3, 4, 5 gatti rossi e un gatto nero lato di strada a cui stanno dando da mangiare. Ma che pubblico abbiamo a Radio 2? Oh, ah no, eccolo qua, vedi, ritorno strada nel bosco, gatti, ho finito il lavoro e torno a casa attraversando una strada nel bosco dove mi fermo a metà per portare la pappa ad un gruppo di gatti. Mamma che carina! Ciao Cinzia, sei fantastica! Oppure acacia, vasetto, miele. Vabbè, dai, questa non devo neanche interpretarla perché è anche questa si capisce molto. E poi fammi vedere, ce ne stanno arrivando tantissime. Allora facciamo così, noi ci diamo una sistemata che dobbiamo capire un paio di robe che ci stanno sfuggendo di mano. 3487 300 200, vogliamo l'istantanea qui a Rai Radio 2.

0: Girl Freedom 90, 16 e 23 minuti, siete all'ascolto di Tutti Nudi su Radio 2 con Elena Di Cioccio. Gli istantanei continuano a arrivare, proprio fioccano così, tu, come quei fiocchi di neve che vorremmo in questo momento sentire sulla nostra pelle. Allora, Verona Pride 40 gradi, beh, questo è facile. Sto raggiungendo il centro di città di Verona per partecipare al Pride, perché nemmeno i 40 gradi mi possono fermare. Guarda, peccato che non vedi la visual, perché abbiamo un bellissimo ventaglio colorato con la rainbow flag, proprio in onore del Pride, ne parleremo anche tra poco. L'ultima istantanea, le ultime due, dai, al volo. Elena, pino cicale, spiegazione, sono sotto un pino, le cicale friniscono, senti che carino, friniscono, e ascolto Radio 2, cuore rosso, grazie tesoro, veramente sei super carino. E poi 90 Spider-Man Bologna, beh, 90 Spider-Man Bologna è difficile senza la spiegazione, perché per esempio potresti dire magari stiamo andando a vedere un'anteprima di Spider-Man a Bologna, invece no, io e Walter stiamo andando a Bologna per assistere al concerto di Max Pezzali, e ovviamente non mancheranno Ucciso l'Uomo Ragno, un salto indietro nel tempo, quindi un balzo negli anni 90. Che dirvi, sono contenta di sentirvi belli vispi che andate a divertirvi anche in questo weekend, e visto che io sono qua per tenervi compagnia, adesso vi dirò tutte le cose di cui in questa puntata noi non parleremo, perché non ci piace a Tutti Nudi parlare delle cose di cui parlano tutti, e infatti non parleremo degli americani di Boston completamente impreparati all'invasione dei tifosi scozzesi, che in occasione delle partite della Coppa del Mondo sono arrivati in migliaia a Boston e hanno letteralmente prosciugato tutte le scorte di birra di tutti i pub di tutta la città. Insomma, la Tartan Army ha proprio consumato 4 volte la quantità di alcol superiore alla norma. La cosa divertente è che non erano preparati, quindi hanno dovuto chiedere un'extra scorta perché hanno finito tutti i frigoriferi, e c'erano tifosi scozzesi che andavano in giro a dire: ma quel pub ha finito la birra, ma com'è possibile? E tra l'altro la città ha dichiarato che hanno consumato 3 volte la birra che di solito bevono durante il St. Patrick's Day. Voi dite, ma non c'entra niente con la Scozia, non importa, però è una di quelle festività in cui, diciamo, si consuma molta birra. Una cosa molto positiva è che le forze dell'ordine hanno lodato la Tartan Army, quindi gli scozzesi, perché non hanno fatto nessun casino, cioè sono stati pacifici, amichevoli, super civili, anche quando hanno messo i coni in testa alle statue, che è quella cosa che fanno loro per sdrammatizzare, per dire che non c'è niente di veramente così serio al mondo dove non si possa fare una risata. Ce l'hai il coro della Tartan Army? Ce l'hai? Fire! Your defense is terrified, Scotland's on fire! No, dovete vederli, cioè ci sono i social che sono invasi di video di loro che festeggiano, perché come festeggiano i scozzesi? Nessuno. Ma come vi avevo spiegato prima, sono cose di cui noi qui non parliamo. Anzi, non parleremo neanche del Gay Pride di Milano, della parata che comincerà in ritardo rispetto al solito al 17 oggi a Milano, per poi finire all'Arco della Pace, proprio perché fa un caldo qua in città che non si può stare. Quindi tutti gli amici milanesi che siete quasi in partenza per la parata del Gay Pride, rallentate, perché prima delle 5 non si parte. E poi sapete di cosa non parleremo oggi? Non parleremo neanche della Viking Row, che è la celebre vogata vichinga collettiva con cui i tifosi norvegesi accompagnano la propria nazionale. Ed è un gesto che è diventato virale in tutto il mondo, che sta spopolando dappertutto, cioè si siedono uno in fila all'altro come se fossero seduti su un dracar normanno, attaccano e cominciano a fare ro, ro. Vedi? E poi battono col tamburo, poi ro! E la cosa bella è che mentre lo fa la squadra, lo fanno tutti i tifosi, e lo fanno tutti i tifosi in giro per il mondo guardando la televisione, i bambini in Parlamento, per le strade, le signore, ho visto file di carrozzine, le mamme con i passeggini, insomma qualcosa che veramente ci riempie il cuore, perché è bello vedere i tifosi quando sono così uniti. Tutte cose, come vi dicevo, di cui noi oggi qui non parleremo. Sapete perché non ne parleremo? Perché tra poco parleremo di qualche cosa di fenomenale.
1: Radio 2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 22 C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventa.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: 2-2.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: 2-2.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: 2-2.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: 2-2.
13: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
14: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.

16:34 minuti, Levante, Malia su Radio 2. Allora, sabato 27 giugno, lo so ragazzi, che parlare dei mondiali fa sempre male al cuore perché non ci siamo, però è un'occasione per stare a guardare nel buco della serratura un po' quello che fanno tutte le altre squadre, perché non essendo coinvolti abbiamo un po' più di attenzione per chi guarda, ovviamente, soprattutto di tutta quella parte pop che gira intorno alle squadre, ai mondiali. E infatti di questo proprio mi sa che parleremo, perché noi sapete che l'argomento lo andiamo a scegliere là dove tutto viene deciso, ovvero alla NASA. E infatti la NASA, con una ricerca presso l'Università per gli Studi Filosofici, io tifo, quindi sono, di Pensacola in Florida, gemellata con quella di Pensafanta in Svizzera e gemellata con quella di Pensachinotto in Sicilia, sostiene un assunto molto interessante, cioè: chi non tifa non può essere un essere umano. Infatti i ricercatori hanno scoperto che il 100% degli abitanti del pianeta, quindi tutti, tifa un qualche sport. Dal salto della è spaventato. Cos'è quello? Enrica oggi c'ha la macchinetta nuova, li sta provando tutti i suoni. Dai Enrica, io ti sostengo. Allora, dal salto della rana al calcio, dalle corse dei vaporetti alle gare di uncinetto, tutti, ma proprio tutti, quando si tratta di supportare la propria squadra, non risparmiano impegno, creatività e spirito goliardico. Anche quando la propria squadra, diciamo, è la peggior pippa del torneo, chi se ne frega, l'importante è partecipare, fare gruppo e sostenere. Quindi oggi, amiche e amici nudisti, io vorrei sapere, da tifosi, non solo di calcio, ma di qualsiasi sport voi siate tifosi, che cosa avete fatto di strano, di folle, di divertente, di assurdo per la vostra squadra? Un po' come quelle che abbiamo raccontato prima, come gli scozzesi che vanno in giro a mettere i coni sulle statue. No, sono sempre loro. E oltre a scolarsi e toriti di birra, mettono i coni sulle statue ovunque passano nella loro armata colorata in segno di goliardia, come per dire: non c'è niente di serio, vinci o perdi, comunque il tifo è sempre una cosa che si può fare in maniera piacevole. Allora, vogliamo sapere che cosa avete fatto di strano, di folle, di divertente o di assurdo per la vostra squadra. Potete chiamarci, attenzione, 800 800 002, oppure mandare un bellissimo vocale al 348 7300 200.

0: Fra Quintale aranciata su Radio 2, 16 e 39 minuti. Vi stiamo chiedendo al 348 7300 200, qual è la cosa più strana, folle, divertente, assurda che avete fatto per la vostra squadra, qualsiasi squadra sia, di calcio, di pallavolo, di uncinetto, di salto della rana, di quello che vi pare, di lancio del frigorifero giù dalla collina, non importa, vogliamo capire come tifosi,
1: campioni,
0: fino a che punto vi siete
1: campioni del mondo.
0: No, questo ci fa male al cuore, ci fa malissimo questo. Che cosa avete fatto come tifosi per, proprio per così, per dimostrare la goliardia di cui siamo capaci, sempre col sorriso? Ma prima di passare a voi che ci state scrivendo al 348 7300 200, andiamo alla classifica della NASA, perché la NASA ha redatto la classifica delle 6 cose folli fatte dai tifosi di tutto il mondo, di tutte le discipline. E partiamo dalla posizione numero 6 e andiamo al basket, dove si usa distrarre il nemico, cioè i tifosi di squadre, per esempio come gli Utah Jazz o i Philadelphia 76ers, si piazzano dietro al canestro per distrarre i giocatori, avversari ovviamente, durante i tiri liberi. E si è visto di tutto, gente che si spoglia, rimane in mutande, gente che fa vedere le chiappe, gente che tira fuori i cartelli con le facce buffe, fino ai tifosi quelli, esatto, ma sotto canestro proprio, per distrarli, fino ai tifosi quelli più famosi, come per esempio il regista Spike Lee ai New York Knicks, che entrano in quella cosa che si dice in americano trash talking, cioè insultano in maniera scordinata e scortese e pesante le superstar del basket, proprio per cercare di condizionare l'andamento della squadra, della partita. Lo so, non si fa, però è comunque una cosa che quando la vedi dici: ma veramente arrivi fino a questo punto? Eppure lo fanno. Posizione numero 5. Andiamo in altri sport, come per esempio l'hockey o il calcio, dove si usa lanciare in campo di tutto. Quando a un certo punto sei o colmo di rabbia o colmo di felicità, dai fiori alle monetine, alla spazzatura, fino ai polpi morti lanciati sul ghiaccio in segno di buona fortuna, per esempio dai tifosi della squadra di hockey. Polpi proprio, dalla squadra di hockey su ghiaccio dei Detroit Red Wings, che non so perché lo fanno, perché non sono riuscita a approfondire questa notizia, anzi appena c'è una canzone pronta me la vado a approfondire, però lanciano questi polpi sul ghiaccio. Ma in quarta posizione c'è cercare di battere un record mondiale come tifosi, quindi urlare talmente forte da rientrare in una categoria del Guinness dei primati, come hanno fatto i tifosi del Galatasaray, Turchia, che sono entrati nel Guinness dei primati per il record di rumore nel 2011, urlando talmente forte da raggiungere i 131 decibel all'interno del loro stadio. 131 decibel è il livello di suono paragonabile a quello di un aereo in decollo. Quindi io tifo e lo devono sapere tutti. Vogliamo sapere noi, 348 7300 200, cosa avete fatto per la vostra squadra?

36 minuti, che sarebbe il titolo giusto per ogni tifoso quando ti chiedono: oh, ma veramente hai fatto questa cosa come tifoso? Tu rispondi: so what? Quindi che te ne frega a te? Da tifosi, da tifose, che cosa avete fatto di strano, folle, divertente, assurdo per la vostra squadra, che sia calcio, che sia hockey su ghiaccio, pallavolo, tiro al piattello, uncinetto? 3487 300 200, arrivano delle storie bellissime che vi vado a leggere tra poco. Ma adesso torniamo alla classifica della NASA, perché la NASA ha redatto la classifica delle 6 cose folle fatte dai tifosi di tutto il mondo, e siamo sul podio. Sul podio, in terza posizione, e vi assicuro che questa cosa io l'ho vista dal vero, perché l'ho vista fare: dedicare una parte della casa al culto della propria squadra, della propria tifoseria, tipo altarini, tipo altarini, poster, maglie, finte coppe. Allora, io avevo un amico, e questo lo devo raccontare, che si chiamava Carlo, che si chiama ancora Carlo, non è morto, che era un tifoso del Milan, ha fatto la casa nuova fuori città, diciamo, quindi era un po' più grande di quello di quella che aveva prima, aveva una stanza in più e ha fatto la stanza del Milan, dipingendo tutta la stanza con le bandiere del Milan, cioè c'era una striscia nera, una striscia rossa, una striscia nera, una striscia rossa, e ha fatto questo piccolo museo in casa. Mi ricordo che la moglie diceva: questo è, questo mi tengo. No, adesso non vorrei aver dato qualche idea a qualche tifoso, e per cui insomma non vogliatemene male. Ma andiamo al secondo posto, dove troviamo fare delle imprese titaniche, come attraversare in bici 10.000 chilometri per arrivare a una partita, in questo caso ad una finale. Siamo nel 2023, durante i mondiali in Qatar, alcuni tifosi argentini sono partiti dall'Italia e hanno pedalato per oltre 10.000 chilometri pur di raggiungere Doha e seguire la loro nazionale. Hanno unito una cosa sportiva a un grande gesto da tifosi. Queste sono proprio le cose che ci piacciono, queste imprese goliardiche che vanno oltre lo sport, che creano comunanza, vicinanza, amicizia, storie epiche. Ma andiamo alla prima posizione. Volete sapere cosa c'è in cima alla classifica delle 6 cose folli fatte dai tifosi di tutto il mondo? Non ve l'aspetterete mai, una delle cose più banali, però effettivamente è molto folle: farsi dei tatuaggi orrendi dedicati alla squadra o alla propria tifoseria, come per esempio farsi lo stadio di appartenenza della squadra nel cuore, che se è carino dall'esterno ti va anche bene, ma se l'è brutto, l'è veramente brutto. Io non so che cosa abbiate fatto voi per le vostre squadre, per le vostre fedi, insomma per le squadre a cui tenete. Fatecelo sapere. 3487 300 200.

0: My Soul su Radio 2, 16:52 minuti. Allora, io mi sto divertendo un sacco oggi perché diciamo io mi piace lo sport, ma non sono una tifosa di qualche cosa in maniera specifica che si butta proprio, come mi state scrivendo voi, in delle imprese epiche. Io sono un pochino più per la musica, quindi leggere le cose che avete fatto voi da tifosi folli mi fa veramente ridere. Allora, io e mia sorella un tempo super tifose della squadra della nostra nazionale italiana. Ricordo che per i mondiali del 90 in Italia noi eravamo adolescenti e la nostra mamma, che era sarta, ci ha cucito una bandiera dell'Italia tipo 8 metri per 8. Sai quanti sono 8 metri per 8? Sono tantissimi, non 4 per 4, sono 8 per 8, ti rendi conto? La più grande del paese, che avevamo esposto fuori dal balcone. Mi sa che nel paese si ricordano tutti quanti questa storia. Oppure prima vi raccontavo la storia di questo mio amico che si era fatto la stanza rossonera, e non è l'unico, vedo, mi sembra di aver capito, perché c'è qualcuno che mi scrive: guarda, Francesco interista mi ha scritto, uno ha dipinto la propria casa a strisce nere e azzurre, naturalmente era un tifoso interista. Cioè, capisci il tifo fin dove ti spinge? Ma io voglio sentire un po' le vostre voci. Abbiamo qualche vocale, me lo fai sentire?
1: 1982, 16 anni, i mondiali. Un mio amico mi ha regalato una bandiera italiana di 12 metri fatta di seta, e su questa bandiera ho fatto le ruote con i pattini, avevo i pattini.
0: Cosa vuol dire?
1: Troppo bello!
0: In che senso hai fatto le ruote con i pattini? Non ho capito. Cioè, avevi la... come fai 12 metri? Rispiegacelo, amica! 348 7300 200, rispiegacela, perché non l'abbiamo capita. Allora, per tutti gli altri, continuate a mandarci le vostre cose folli fatte come tifosi, ma ricordate, vale tutto, vale il Palio di Siena, vale il lancio del piattello, vale qualsiasi tipo di torneo a cui voi siete affezionati. Intanto 348 7300 200, Radio 2, la grande musica.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 2-2.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: 2-2.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: 2-2.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: 2-2.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
11: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

0: 5 di mattina, 17.04, siete all'ascolto di Tutti Nudi, versione estiva. Io sono Elena Diciotto con voi questo weekend, ma anche i prossimi weekend dalle 16 alle 18. Questi due giorni sono da sola, poi la settimana prossima ritorna anche il mio compagno di merende, Franci Migliazza. Allora, oggi l'argomento che vi abbiamo buttato sul tavolo è quello della tifoseria, cioè le cose folli che avete fatto come tifosi. Ovviamente non solo di calcio, vale tutto. Cavalli, corse, macchine, moto, uncinetti, corsa delle rane, quello che vi pare. Al 348 7 300 200 arriva di tutto. Abbiamo parlato dei tatuaggi orrendi che vengono dedicati alla propria squadra, abbiamo parlato di dipingere o creare altalini in giro per casa, abbiamo parlato di bandiere gigantesche, ma ci sono anche dei tifosi e delle tifose che insieme ne combinano una più di Bertoldo. Con noi da Napoli in linea c'è Luca. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao Elena.
0: Benvenuto a Radio 2. Io so che Grazie. Tu sei un grandissimo tifoso, che sei un ascoltatore di Radio 2, che non sei single e che tu hai una sola unica fede, ovvero il Napoli.
1: Esatto, sia io che mia moglie.
0: Raccontaci un po' la vostra storia.
1: Allora, sì, appunto, come hai detto tu, sia io che sia moglie e che mia moglie siamo grandi tifosi del Napoli, tant'è che abbiamo l'abbonamento al Napoli ormai da anni.
0: Ma cosa fate? Collezionate poi le varie tesserine, le mettete in fila, ve le guardate? Come funziona?
1: Oramai,
0: adesso non so se è tutto online adesso, tutto quanto digitale.
1: Brava, oramai è tutto elettronico. Abbiamo la tessera del tifoso del Napoli dove viene caricato l'abbonamento, non è niente di più cartaceo.
0: Ma uffa, mi piaceva così tanto che c'era la tessera che con la schiscia bus ti facevano il buchetto.
1: Purtroppo adesso niente, si entra allo stadio con la tessera del tifoso dove si caricano tutti gli eventi.
0: Noia, mi piaceva un sacco. Chi faceva la stellina, chi faceva il rombo, chi faceva il quadratino?
1: L'unica cosa cartacea è il segnaposto dell'abbonamento.
0: Quello è rimasto.
1: Quello è rimasto, perché devi avere qualcosa per dimostrare che quello è il tuo posto.
0: Dai, raccontaci. Raccontaci la cosa folle che hai fatto.
1: Allora, la cosa folle è stato che organizziamo con dei nostri amici un viaggio ad Amsterdam per Pasqua.
0: Ah, bello.
1: Però c'era Napoli-Milan, partita fondamentale del campionato, il sabato santo. Allora obbligavo i nostri amici a partire la domenica di Pasqua.
0: No.
1: Tutto a posto, vabbè, fino a qua.
0: E vabbè.
1: Ancora ci può stare.
0: Vi hanno dato credito gli amici, ottimi amici,
1: sì,
0: devo
1: perfetto,
0: dire. E poi cosa è successo?
1: È successo che, come spesso accade, hanno spostato la partita del Napoli al giorno di Pasquetta.
0: Non è vero? E quindi?
1: E quindi che facciamo? Che non facciamo? Io e mia moglie, era troppo importante la partita, io e mia moglie abbiamo rinunciato al viaggio ad Amsterdam per andare a vedere Napoli-Milan.
0: Non ci credo. E i vostri amici?
1: No, sono partiti, ovviamente loro sono partiti. E per fortuna il Napoli ha vinto, se no veramente era la fine.
0: E certo, voglio dire, ho montato sul gruppo di amici, gli ho fatto prendere i biglietti per Amsterdam, gli ho preso tutto quanto, andiamo fino lì, mollo tutto, torno indietro, mi perdi anche la partita e vengo sotto casa tua e ti metto a ferro e a fuoco il portone.
1: Insomma, il sacrificio ne è valsa la pena, per fortuna.
0: Fantastico, Luca. Senti, come si chiama tua moglie, che la salutiamo prima di salutarti?
1: Marzia.
0: Ciao Marzia.
1: Senti, velocemente.
0: Dimmi.
1: Velocemente posso dire che sono contento di riparlare alla radio con te. Tu sei stata la prima persona con il quale ho parlato in radio.
0: Ma dai.
1: Per un po' di anni fa.
0: Ma vero?
1: Sì.
0: Ma che cosa emozionante, che bello! Beh, facciamo un anniversario praticamente.
1: Sì,
0: è il nostro anniversario,
1: sì.
0: Luca.
1: Esatto, è il nostro anniversario.
0: Oh yeah! Luca, ti mando un grande bacio, veramente un piacere
1: Grazie.
0: Sentirti.
1: Sei sempre bravissima e bellissima.
0: Grazie, ciao tesoro, baci!
1: Ciao! Ciao!

0: sono Antonio, per la mia squadra del cuore ho fatto una cosa che appena sposato, tornato dal viaggio di nozze dagli Stati Uniti, direttamente volo San Francisco-Roma, e ho lasciato mia moglie all'aeroporto di vicino.
1: Non dirmelo.
0: E io sono andato direttamente a Milano per vedere la prima del Bari che tornava in Serie A dopo più di 10 anni.
1: E lei l'ha presa molto bene, vedo. No, sicuramente ti amava talmente tanto che ha detto vai, vai, vado io, lasciami qua le valigie, faccio io, però... Però dopo questa tu ti avrà fatto un elenco di cose, di have to do, must do it, che secondo me sei ancora lì che li stai facendo. Va bene, parcheggiamo solo per qualche minuto, ma voi continuate a mandarci le cose folli che avete fatto per le vostre squadre del cuore come tifosi, le cose creative, folli, pazzesche al 348 7300 200, perché adesso è arrivato il momento di giocare insieme e il gioco è quello del disco Moviola.
2: Dammi la moviola, dammi la moviola.
1: Olè. Allora ragazzi, come funziona il disco Moviola? Telefonino alla mano, pronti per mandare un messaggio al 348 7300 200. Potete anche chiamare 800 800 002, ma di solito i messaggi battono le telefonate. Ora vi facciamo sentire una canzone famosissima rallentata fino allo proprio che a un certo punto mi direte ti prego fammela sentire intera perché non la sopporto più, proprio vi tireremo scemi e voi dovete indovinare il titolo della canzone e chi la canta. Pronti? Silenzio radiofonico, la canzone è questa qua.

Si capisce? Perché si capisce? Basta, si è capito, dai, Enrica, levalo perché si è capito. Fa canzone famosissima, canzone estiva, vogliamo sapere il titolo e l'autore, cioè il titolo e chi la canta. 3487 300 200. Sapete cosa vincete nel caso voi doveste indovinare? No, non la super bag, il cappellino di Radio 2.

California Love, Tupac su Radio 2:17, 21 minuti. Tutti nudi con voi anche in questo sabato 27 giugno. Elena Diciocio in diretta dagli studi di Milano di Radio 2. Attenzione, vi stiamo giocando al disco Moviola, che vi voglio far risentire la canzone da indovinare, per cui ci dovevate dire il titolo e chi la canta. Era questa qua.

0: chiarissimo. Toglila, toglila. Alcuni hanno scritto con le pinne, il fucile e gli occhiali, no, assolutamente no, Vianello. Oppure Harry Belafonte, no, neanche questo. Forse abbiamo colei che può svelarci questo arcano, e quindi accendiamo la scalinata, perché lei ha 47 anni, lavora in un'azienda di trasporti, in questo momento indossa una t-shirt fucsia e sta tornando dal mare. Odia la falsità e ama mangiare, adesso le chiederemo anche che cosa. Da Torito, in provincia di Bari, c'è Marianna.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Marianna, hai sceso questa scalinata veramente con grande stile, con questa tua t-shirt fucsia, immagino piena di salsedine.
1: Molto, molto piena di sale e di sole.
0: Senti, stai tornando...
1: 37 gradi.
0: Ci credo, ma torni dal mare dove? Dove sei andata a fare il bagno?
1: Siamo andati giù nel lato Basilicata.
0: Bello.
1: In realtà Sant'Eodoro, sì, molto bello.
0: Pieno zeppo?
1: Pieno zeppo, sì, ma è molto grande, quindi la spiaggia, quindi si sta bene. Ma
0: spiaggia libera o spiaggia attrezzata?
1: Spiaggia attrezzata, assolutamente spiaggia attrezzata.
0: Comoda. Senti, prima di vedere se riesci a portarti a casa il cappellino che ti proteggerà dal sole di Radio 2, cos'è che ti piace mangiare, visto che hai scritto amo mangiare, ma tutto qualcosa nello specifico?
1: No, qualsiasi cosa, basta che vieni in Puglia, qua si mangia alla grande, quindi qualsiasi cosa.
0: Non me lo dire, che sono a dieta e quindi quando ho il pasto libero mi sfondo di cose proprio di prelibatezze, mi rendo conto. Sai che il prossimo pasto libero me lo faccio in stile pugliese, cosa mi consigli?
1: Assolutamente.
0: Cosa mi consigli, cosa vado a mangiare?
1: Con panzerotti, focacce, qualsiasi cosa. Sul salato e sul dolce vai alla grande.
0: Va bene, sarà fatto, cara mia Marianna. Allora, veniamo a te. Hai provato a indovinare, hai capito qual è la canzone che si nasconde dietro questo motivo rallentatissimo? Vuoi provare a indovinare?
1: Sì, per me...
0: Vai.
1: Per me è Vamos a bailar di Paola e Chiara.
0: Vamos a bailar di Paola e Chiara? È questo.

0: Allora,
1: assolutamente.
0: Ho il mio fenicottero rosa che praticamente ha cominciato a vacillare quando ha sentito Paola e Chiara, ma sarà anche perché questo è l'orario in cui sono partiti i cortei del Gay Pride oggi, che è ancora una giornata del giugno del Pride. Senti Marianna, hai vinto il cappellino di Radio 2, quindi adesso ci salutiamo, ma tu non mollare la diretta perché ti dobbiamo chiedere tutti i dati, va bene?
1: Va benissimo.
0: Vuoi
1: grazie.
0: Salutare qualcuno?
1: Ciao a tutti. Saluto i miei colleghi di lavoro, Mara che sta vicino a me, che sta guidando Leila alla macchina.
0: Ciao Mara!
1: Ciao Mara!
0: Ciao belle! Andate grazie. Piano, un bacione, ciao!
1: Assolutamente, un bacio a tutti!

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

E ci siamo, pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Che poi potrebbe essere veramente un modo per scusarsi in tutte le parti del mondo. 17:33 minuti, Radio 2, tutti nudi insieme ad Elena 18, anche in questo sabato 27 giugno fino alle 18, quindi ancora pochissimo tempo per stare insieme. Abbiamo giocato bene, abbiamo ancora sul tavolo l'argomento con cui abbiamo cominciato questa puntata, ovvero cose folli che avete fatto come tifosi, come supporter di qualche squadra. Lo so, l'abbiamo già detto, non siamo ai mondiali, però è un'occasione un po' per celebrare il fatto che quando si tifa qualche cosa lo si fa tutti assieme, è bello anche essere creativi. Per esempio, stavo guardando i belgi, sono ovvero quelli vestiti di arancione, li hai visti arrivare anche loro negli Stati Uniti con il loro canto e cominciano ad andare tutti a destra e tutti a sinistra e sembrano tante bottigliette di aranciata. E stavo guardando questo video in cui raccontavano che sì, voi vedete noi che facciamo il tifo, tutti coreografati, tutti carini, però dietro c'è un lavoro pazzesco: chi fa il camion, chi prepara la musica, chi lo dipinge il camion e chi prepara tutti i gadget per tifare la propria squadra. Al 348 7 300 200 ci avete scritto in tantissimi e c'è un messaggio che non ho capito, ma adesso ve lo leggo perché magari lo capite voi e non io. Dopo aver fatto 2 gol alla squadra avversaria, un tifoso, sempre avversario, mi chiede: numero 9, girati, sei identico a Inzaghi. Però non ho capito che cosa c'entra con questo argomento. Vabbè, ce lo spiegherà. Sempre al 348 7 300 200. Oppure chi come Teo si è tatuato il simbolo della Juventus e la data 5 maggio 2002, data del mitico scudetto. Quel giorno però dice: non solo ho fatto lo scudetto, ho fatto il tatuaggio per la mia squadra, ma ho anche incontrato MLU, cioè l'amore della mia vita, cuore rosso, baci baci. E sicuramente ti sta ascoltando Teo mentre fai questa specie di dichiarazione d'amore. Oh yeah, sempre in casa juventina. Maria Teresa dice: io quando avevo 15 anni avevo pensato, essendo juventina, di applicare delle strisce bianche sul bordo del mio pianoforte a mezza coda nuovo. Voi avete idea di quanto costi un pianoforte a mezza coda nuovo e quanto sia delicato? Di solito sono o neri o bianchi, quelli che costano di meno sono quelli neri. Poi dopo dice: ho preferito per la mia incolumità, perché sennò i miei genitori mi avrebbero corcato di botte, ho deciso invece di fare le strisce sulla valigetta nera dei libri, che è andata molto meglio. Eh sì, perché quando sei tifoso fai sempre delle cose un po' particolari che poi dici: ma sì, cosa me ne frega. E poi così a schiaffo, che non c'entra niente con questo argomento, ci ha scritto la zia Sara. Forse non ha capito l'argomento, ma mi piace troppo il suo messaggio, ve lo voglio leggere. E ha scritto: sono una zia di 8 splendidi nipotini paccioccotti. Lo so ragazzi, paccioccotto si usa ancora. Ho inventato un torneo di pizzicotti dove noi zie ci sfidavamo a tirare le guanciotte a suon di pizzicotti e di cioppi. Aspetta, non riesco a dirlo. A suon di pizzicotti e cioppi, che immagino sia cioppi cioppi quando tiri fuori le guance dei bambini. Ad ogni nipotino è stato regalato uno splendido papillon che doveva indossare durante il torneo. Ora, raccontato così è molto tenero, ma te lo immagini messo un po' a terra, cioè i nipoti terrorizzati dalle zie che vanno avanti con ste mani, con sti pollici tirati, tutti col papillon. Oh, cioccopocco, cioccopocco, cioccopocco, pensa che traumi infantili gli avranno lasciato. E poi ancora, anche altri tatuaggi che arrivano, altri viaggi allucinanti fatti per arrivare a vedere la propria squadra del cuore. Se volete continuare a raccontarceli, vi lasciamo aperto il numero di telefono 348 7 300 200 e noi andiamo a sentirci Bjork. Questa è Big Time Sensuality.

0: sexy oroscopo di tutti nudi.
1: E non può mancare, non può mancare durante il weekend il sexy oroscopo di tutti nudi, perché sappiamo che il sabato sera, diciamo che è una serata libera, che siate o meno in vacanza, quindi si possono fare delle robe sotto le lenzuola. Per cui noi andiamo a scoprire i segni top e i segni flop di questa settimana sotto le coperte. E cominciamo prima col più fortunato. Allora, per Saturno, che questa settimana vi regala più fascino di un idraulico che arriva davvero all'orario concordato, per Venere, che vi fa brillare più della friggitrice ad aria, quella nuova che vi hanno regalato a Natale, e per Marte, che vi fa sentire talmente sicuri di voi che prima di uscire di casa vi date un bacio allo specchio, amiche e amici, il segno più fortunato a letto questo weekend è quello del... Acquario! Acquario, ragazze! Cari amiche e cari amici dell'Acquario, visto che questo weekend avete il richiamo del mare del nord nelle vene, la posizione hot per voi è quella del tifoso norvegese vichingo. Prendete appunti. Allora, in pratica dovete sedere il partner sul letto e accomodarvi dietro di lui o di lei, proprio come l'equipaggio di un raccar. A quel punto iniziate a remare nel vuoto, scandendo lentamente questo ipnotico ro, ro, ro, con tanto di bacino, un po' come i tifosi norvegesi che stanno facendo impazzire i mondiali con il loro Viking ro. Il segreto è aumentare gradualmente il ritmo. Prima una bella remata tranquilla da fiordo, poi una un po' più energica da laghetto, e poi un'altra ancora, e un'altra ancora, finché il partner non entrerà nella vostra stessa onda, diciamo, emotiva, di una cascata selvaggia. Quando l'atmosfera sarà diventata rovente come una sauna di Oslo ad agosto, vi alzerete in piedi entrambi, braccia al cielo dopo un gol decisivo al 90esimo, e mentre il resto dello stadio, immaginario ovviamente perché state in camera da letto, canta il vostro nome, voi taglierete il traguardo della serata come degli autentici campioni del nord. Ma del resto voi siete persone dell'acquario, voi partite per una gita in barca e finite per conquistare l'intero villaggio vichingo.
2: Sexy oroscopo di tutti nudi.

0: sexy oroscopo di tutti nudi.
1: E dopo il segno top che farà Faville ha letto questa settimana, questo weekend, a questo punto scopriamo quello flop. Ed eccolo qua, per Saturno, in opposizione che quando vi alzate dal divano vi fa sembrare più vecchi di 20 anni. Per Venere, in retromarcia, che vi fa partire benissimo e poi a finire contro il comodino. Perché con questo caldo avete meno energia di un cellulare al 2%, amiche e amici, il segno più sfigato a letto questo weekend, mi dispiace, è quello Gemelli, mi dispiace, però anche per voi c'è una posizione che forse potrebbe salvarvi il weekend. Allora, non disperate. Per voi la posizione consigliata è quella del tifoso scozzese ubriaco. Allora, in pratica, dovete presentarvi all'appuntamento con la vostra preda abbigliati con l'entusiasmo della Tartan Army dopo aver svuotato le scorte di birra di mezza città e che continua a cantare anche dopo una sonora sconfitta, quindi belli carichi. La tecnica è molto semplice. Fate accomodare la vostra preda in camera da letto e chiudete la porta, ok? Voi uscite. Poi irrompete nella stanza con la faccia pittata di blu e bianco, una pinta di birra in mano e addosso il tradizionale kilt senza le mutande. Quindi, convinti di essere irresistibili, iniziate a cantare dei cori incomprensibili tipo Scott on the fire, you're the fancy story fire, Scott, sventolando a destra manca a sinistra, oltre le pudenda, una sorta di sciarpa immaginaria zompando sul letto. Quando il partner terrorizzato proverà a scappare a gambe levate, voi gli darete la caccia al grido di No Scotland, no party! E a quel punto, tentando una sensuale invasione dell'area di rigore della vostra preda, perderete l'equilibrio, scivolerete all'indietro finendo per terra, mostrando tutte le terghe albine a tutto il vicinato, ma voi non mollerete nonostante questa pessima figura. Vi metterete sul bordo del letto con la stessa espressione di chi ha appena sbagliato un rigore al 90° e supplicando il partner di concedere almeno i tempi supplementari lo guarderete come il gatto di Shrek. Lui o lei, mosso da grande pena, vi colpirà da dietro con una coperta in tartan ovviamente, poi vi farà svenire, vi porterà un bicchiere d'acqua e limone e vi dirà dai campione / campionessa, ne riparliamo domani.
2: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

una legge universale, you can hurry love, cioè non puoi fare fretta all'amore, come dice Phil Collins. Quando arriva, arriva, arriva nel momento giusto, quando meno te lo aspetti, come una bomba. 17:53 minuti, ultimi minuti per stare insieme qui a Tutti Nudi, versione estiva su Radio 2. Allora, facciamo un rush di tutti gli ultimi messaggi che sono arrivati. Intanto devo salutare, non c'è scritto, ma perché non vi firmate sui messaggi? Io sennò non posso dire il vostro nome in diretta. Comunque, hai descritto la vogata dei fratelli a Bagnale pilotati da Peppiniello di Capua, perché prima abbiamo fatto l'oroscopo sexy e segno, diciamo, top a letto era quello dell'acquario, e per lui c'era la posizione della Viking Row, quindi della vogata vichinga, e dice che la descrizione sembrava proprio quella di quando navigavano gli a Bagnale, e ha scritto: chissà quanti appassionati hanno avuto un orgasmo davanti alla telecronaca di Galeazzi. Che effettivamente ci sta, perché quando sei tifoso di qualche cosa e sei proprio al limite, stai guardando il tuo sport preferito e magari la tua squadra o il tuo giocatore o insomma non saprei come chiamarlo diversamente, sta per forse compiere un'impresa storica, effettivamente il corpo risponde come fosse un orgasmo. Vabbè, ma mettiamolo da parte. Poi è arrivato un altro messaggio, abbiamo parlato prima del torneo che si sono inventate quelle zie con i nipoti tirandogli le guanciotte per farli tutti pizzicotti con quel suono cippocotto cippocotto che deve essere molto fastidioso, e Mara ha scritto: io avrei schiaffeggiato le zie. No, guarda, il pizzicotto sulla guancia non lo sopporto proprio, no, anche perché i bambini rimangono così, che non sanno come difendersi dai pizzicotti. Ma torniamo invece alle cose folli che avete fatto come tifosi. Allora, mia mamma, scrive Mike, da Udi mi ha portato a Torino per vedere il Milan, e io da milanista ero però in mezzo ai torinesi, quindi sono rimasto zitto tutta la partita e mio fratello si è addormentato sugli spalti. Che brutto quando finisci nella tifoseria avversaria e non lo puoi dire, devi stare muto. Oppure questo mi è piaciuto tantissimo, Pasquale: guarda, io nel 2006 per seguire la mia squadra in trasferta che era Lecce, di mercoledì, sono diventato donatore di sangue. Cioè, se avessi un giorno libero per andare a vedere la sua squadra. E tra l'altro mi ricordo un mio compagno del liceo che mentì clamorosamente ai genitori, bigiò a scuola per andare a vedere non mi ricordo quale partita, solo che lo inquadrarono durante gli highlights della sera, no? Sulle partite, sui programmi di calcio. A un certo punto si vede la foto di Alessandro, si chiamava, la faccia di Alessandro con la bandiera, e i suoi genitori l'hanno visto al telegiornale e hanno detto: scusami, come fai a essere lì che stamattina devi essere a scuola? Ah, mamma mia, quante cose folli abbiamo fatto per le nostre squadre. Posso leggere l'ultimo? Faccio ancora in tempo? C'ho Piero? Lo posso leggere? Sì? Sicura Enrica? Lo faccio. Buon pomeriggio, mi piace che si presenta col buon pomeriggio. Io non sono fanatico, penso che al massimo potrei indossare una maglietta col viso di Elena. Guarda, ti ringrazio, ma cioè, poi dopo potrei montarmi la testa e questo non va bene. Allora, voi vi ricordate la carta per stampante con la carta carbone già inserita? C'era questa carta che era double face, che aveva il bianco davanti e il nero dietro. Bene, un collega era fanatico dei bianconeri, aveva una 126 bianca, per cui dopo una clamorosa vittoria gliel'abbiamo decorata tutta attaccando con il nastro adesivo la carta carbone per riprodurre le strisce della bandiera. Beh, è rientrato a casa a 10 all'ora per far durare il capolavoro fatto con lo scotch. Grande! Grande! Sì, basta, metti giù, metti una canzone. Troppo tempo, butta. Ce ne andiamo, a domani, basta. Scusa, mi è finita la trasmissione, non me ne sono mica accorta. Tutti Nudi finisce qua, noi ci sentiamo domani puntuale ore 16. Ciao!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 17.59, apriamo in Sicilia in A20 tra Cefalù e Buonfornello, il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Tratto chiuso anche in A5 in Valle d'Aosta, ma a causa di lavori tra la statale 26 e Courmayeur Sud in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e l'allacciamento con la A4 in direzione della 8, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente. Andiamo proprio in A8 tra la statale 336 per l'aeroporto di Malpensa e Legnano verso Varese, attenzione per una perdita di carico. In A4 tra Peschiera e Sirmione in direzione a Brescia, presenti code a tratti per lavori. Ci spostiamo in Emilia Romagna sulla A14 sul ramo di Casalecchio, tra l'allacciamento con l'Autosole e Bologna Casalecchio verso la A14 si registrano code per eventi di spettacolo. Infine chiudiamo tornando in Sicilia sulla tangenziale di Catania all'altezza di Gravina, in direzione della statale 114 si segnalano code per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Ciao a tutti!
3: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Tutti pazzi per i mondiali con Laura Bart e Jennifer Stella.
4: Buon pomeriggio a tutti amici di Rai Radio 2, io sono Laura Bart
5: e io sono Jennifer Stella
4: e non vedevamo l'ora di dirvi che abbiamo iniziato il nostro programma Tutti
5: I pazzi per i mondiali. Finalmente
4: Jennifer, tutti i weekend, il sabato e la domenica dalle ore 18 alle ore 20 vi terremo compagnia raccontandovi quello che accade sui campi di questo mondiale
5: e non solo quello che accade sui campi, nei campi, ma soprattutto quello che accade anche al di fuori, perché ci sono tutte quelle curiosità, quei gossip, quelle cose un po' trash che noi abbiamo scovato
4: e che noi abbiamo scoperto, che di cui non potevamo assolutamente farne a meno. Poi tra l'altro possiamo dirlo che questa è la prima volta che due donne, e che donne, conducono una trasmissione di calcio.
5: Infatti tutti alla TV, accendete al 202 di TV Sat, perché vi perdete un grandissimo spettacolo, non solo quello calcistico ma anche quello di due conduttrici top. Ce la possiamo un po' menare?
4: Ci piace molto essere umili, ci piace moltissimo. Dobbiamo anche compensare in un certo senso che l'Italia in questa edizione non è andata ai mondiali, ormai ce ne siamo fatte una ragione.
5: Vedi la mia lacrima che scende.
4: Vi dico che Jennifer sta piangendo.
5: Infatti.
4: Io la sto vedendo. Accendete il canale 202.
5: Però ognuno poi ha adottato una nazionalità differente da quella che è l'Italia, ovviamente, no? Perché i mondiali si seguono a prescindere.
4: Perché la passione del calcio, insomma, dai, non si può non seguire un mondiale così bello, un mondiale che per la prima volta nella prima edizione ha 48 squadre, soltanto 104 partite, di cui tantissime si disputano anche la notte, quindi immagino che nessuno di
5: quelle
4: voi
5: nottate
4: stia dormendo.
5: Ma a te sta piacendo?
4: A me sta piacendo molto perché mi piace il calcio, però ne parleremo dopo, seguiteci, intanto vi direi di sentire un po' di musica, sentiamoci Gaia, Bossa Nostra.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: E questa è Gaia con Bossa Nostra. Tra l'altro non so se tu sai che lei è di origine brasiliana, un po' brasilegna.
1: Infatti sentiamo un po' di saudage qui a Radio 2.
0: Un po' di saudage. Tra l'altro tu devi sapere, cara Laura, stavamo parlando prima delle squadre che abbiamo adottato in mancanza dell'Italia, ovviamente, delle varie nazionalità. Io ho adottato il Brasile perché è allenato da Ancelotti.
1: Quindi c'è un po' d'Italia.
0: Non solo nel Brasile, ma anche nella Turchia, che purtroppo non è andata come ci aspettavamo.
1: Purtroppo è stata eliminata, però comunque Montel è stato confermato come nuovo CT, come continua ad essere appunto in corso come CT della Turchia fino al 2028, e questa è una bella notizia. Noi vogliamo chiedere a voi qual è la nazionale che avete adottato. Scrivetelo al 348 7300 200, perché vi leggeremo in corso di puntata. Per quanto riguarda invece le squadre che io ho adottato,
0: perché sei poliamorosa.
1: Sono
0: tu,
1: poliamorosa. In questo caso sì, allora la Spagna, perché mi piace moltissimo il calcio spagnolo, ce l'ho nel cuore, e poi ho adottato anche Capoverde. Ti spiego perché.
0: Vai.
1: Perché a me mi piacciono un po' queste storie pazzesche, no? Quelle storie dove tu dici: ma secondo te quelli ce la fanno? E l'altro dice: beh, forse sì, ma hanno l'1% di possibilità. Però loro, Capoverde, ce l'ha fatta. Dopo aver pareggiato infatti contro l'Arabia Saudita, si sono qualificati e hanno staccato il pass per i sedicesimi e appunto di finale. E tra l'altro non so se hai visto la loro festeggiamenti spogliatoio, perché tutti i giocatori hanno cantato proprio 1%, che era quello che loro avevano per potersi qualificare.
0: Beh, con Capoverde in realtà ci sono delle storie pazzesche, anche quella del portiere, però poi ne parliamo più tardi nel corso della puntata. E devo dire che Capoverde ha una storia anche per quanto riguarda il calcio, tant'è che ormai noi ci lamentiamo, no? Che tutti i ragazzini stanno sempre alla play, non escono più. Invece Capoverde, proprio lì c'è ancora quella, posso dire sempre saudaci, anche se non c'entra nulla perché si parla portoghese, però hanno ancora quella verve, ecco, di
1: loro
0: uscire per strada,
1: giocano, esatto, nelle strade, no? Il calcio strade. Iniziano da piccoli, da quello che un po' si faceva qui tanti anni fa,
0: e
1: che comunque ci piace tanto. Tra l'altro Capoverde, dopo questa qualificazione ai mondiali, penso che diventerà una meta turistica ambitissima, perché molti hanno scoperto finalmente dov'è.
0: Ma tu sapevi dove fosse Capoverde?
1: Dimmelo tu, vediamo.
0: No, non lo so, devo essere sincera, io non lo sapevo.
1: Ma tu ti sei documentata perché ci vuoi andare in vacanza quando finiamo la trasmissione?
0: Mi piacerebbe tantissimo, anche perché la trasmissione, ricordiamo, noi vi terremo compagnia tutti quanti i weekend fino al 26 di luglio dalle 18 alle 20, quindi mi raccomando seguiteci
1: e quindi ci faremo un po' compagnia, no? Nel frattempo, prima che voi andate in vacanza, ci racconterete dove voi andrete in vacanza e ci racconteremo ancora tantissime cose, ma intanto direi di sentirci il prossimo brano, Monsters and Men, Mountain Sound.

0: Monsters and Men, tutti pazzi per i mondiali. Laura Bart, Jennifer Stella qui su Radio 2. Nel frattempo ci hanno cominciato a scrivere i nostri amici da casa dicendo che molti, soprattutto Zanna Giacomo, ci dice che lui è appassionato degli squali blu del Capoverde.
1: Noi lo salutiamo ovviamente, ricordiamo il nostro numero che è il 3487 300 200. Mi raccomando, aspettiamo tutti quanti i vostri messaggi, anche messaggi vocali, però ovviamente un po' più ristretti, massimo 30 secondi
0: e senza parolacce, ragazzi, diciamocelo. Però ogni mondiale vive di rivalità, no? Possiamo dirlo, cioè possiamo, vi dice qualcosa Messi, Ronaldo, ma non solo. Tu che team sei?
1: Dai, non farmi questa domanda, è difficile scegliere. Allora, io sono team Ronaldo, Perché Ronaldo? Perché Ronaldo viene indicato come colui che comunque ha una testa talmente tanto grande, no? Anche nel mantenere una forma fisica, nel mantenere uno stile di vita che è abbastanza tosto, quello di Ronaldo.
2: Molto,
1: c'è
2: tosto.
1: Una routine, ho letto delle cose che sono allucinanti. Quindi minutaggi di sonno ben precisi.
0: Sì, 90 minuti di sonno, 90 minuti assurdo, di sonno, cioè è virale questa notizia. Cioè lui praticamente si sveglia ogni 90 minuti perché, diciamo, scomporre le tradizionali 8 ore in questa maniera, cioè di fatto gli consentono di rigenerare in una maniera più appropriata, insomma.
1: Sì, ma poi la cosa assurda,
0: mettitele le sveglie.
1: Ma dai Ronaldo, su Ronaldo. Vabbè, la cosa assurda, ho letto che non riesce a bere neanche una Coca-Cola, cioè sono delle cose che per me non, cioè dai, per favore, ma tu resisteresti? Tu ce la faresti?
0: Posso farcela per una settimana, poi però una Coca-Cola me la devo bere.
1: Coca-Cola ovviamente ha un regime alimentare abbastanza stretto, mangia determinati tipi di alimenti tutti i giorni per mantenere un fisico scultoreo, anche perché ricordiamo che Cristiano Ronaldo ha 41 anni, quindi non è proprio il
0: non
1: Cristiano
0: è di
1: Ronaldo
0: pelo.
1: Esatto, di
0: 20
1: anni
0: di
1: fa.
0: Primo pelo, però possiamo dire che è una leggenda
1: vivente,
0: strepitosa, così come Messi. Tra l'altro c'è una curiosità che abbiamo trovato e questa, cioè, è eclatante. Allora, Messi è nato 869 giorni dopo Ronaldo, però pensa che il figlio di Messi è nato anche 869 giorni dopo il figlio di Ronaldo, Cristiano Junior. Cioè, non lo so, però c'è aria di
1: diciamo
0: che questi numeri si incastrano tra fenomeni. Quindi Messi, Ronaldo, non
1: Ronaldo,
0: ti sono annunciato.
1: Ronaldo, tu invece?
0: Però, visto che abbiamo parlato di giocatori comunque veterani che stanno incidendo e tantissimo in questo mondiale, e hanno partecipato entrambi a 6 mondiali, è veramente una roba stratosferica. Io però voglio ricordarti anche questo giocatore che si chiama Guillermo Ochoa, portiere del Messico di 41 anni, di fronte al quale hanno veramente fatto un'ovazione incredibile, perché da portiere è riuscito a tenere la porta inviolata e consentire al Messico di qualificarsi, nell'abbraccio tra la tifoseria, lui che piangeva, il padre che piangeva, i tifosi veramente felicissimi. Dai, veramente un'altra storia bella, al di là di Ronaldo, di Messi,
1: da raccontare. Infatti posso fare una polemica, ma perché si parla solo di Ronaldo? Ronaldo quanti minuti dorme? Ronaldo cosa mangia? Ronaldo cosa fa? Ronaldo perché vive là? Cioè solo di Ronaldo si parla, non si parla di altri fenomeni.
0: E questo è un tema, insomma. Noi vi chiediamo anche a voi cosa ne pensate, però noi vogliamo continuare a sentirci della buona musica e farei...
1: E arriva una grandissima artista, Dito nella piaga con Businessman.
0: Perfetto.

0: That Man, tutti pazzi per i mondiali, e come primo ospite della nostra trasmissione noi volevamo un super ospite ed abbiamo con noi il direttore Xavier Iacobelli. Buonasera direttore.
1: Benvenuto.
0: Ciao.
2: Buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori.
0: Ciao, ciao direttore, insomma tu di mondiali ne hai visti tanti, eh? E come se ne hai visti?
2: Decisamente sì, c'è molta malinconia perché questo è il terzo consecutivo che non vede la partecipazione degli azzurri, ma se lo sono meritato.
1: Purtroppo sì, ma questo mondiale è diverso rispetto ai soliti perché giocano 48 squadre, quindi le chiedo subito se le sta piacendo.
2: Dal punto di vista tecnico mi aspettavo che soprattutto nella prima fase, nonostante questo mondiale ipertrofico, perfettamente in linea con Infantino ego riferito, le gerarchie sono già state delineate, ad eccezione dell'Uruguay, clamorosa la sua eliminazione. Peraltro il prossimo mondiale celebrerà il centenario e ci saranno anche partite da disputare in Uruguay, ma questo è un altro discorso. Per il resto la griglia è quella che noi ci aspettavamo, e dal punto di vista tecnico i grandi protagonisti a 1-1 hanno risposto alle sollecitazioni. Penso a Messi in primis, che ha stabilito per ora il nuovo record di marcature assolute nei mondiali con 18 reti. Penso a Mbappé, penso a Haaland, che ha preso malissimo il fatto di non essere stato protagonista contro la Francia, che ha travolto l'altra Norvegia, perché la vera Norvegia è quella che abbiamo visto in azione prima del confronto con i transalpini. Dal punto di vista dell'organizzazione non mi sono piaciute alcune cose. Non mi è piaciuto il trattamento riservato all'Iran, perché è indecente il fatto che questa nazionale debba essere acquartierata in Messico e poi sciroparsi 5-6 ore di pullman per andare a giocare negli Stati Uniti e poi ritornare subito. Non mi sono piaciute le perquisizioni all'Uzbekistan, al Senegal e al Belgio stesso. Hanno ficcato un metal detector nelle suole delle scarpe di De Bruyne, ma tutto questo rientra ovviamente nel clima dell'America trampiana.
0: Direttore, è stato il 22 di giugno, aspettavamo tanto, è stato appunto scelto come presidente della FIGC Malagò. Secondo te, direttore, questo determinerà l'inizio di un anno zero del calcio italiano? Adesso appunto Malagò ha detto prima bisogna nominare il direttore tecnico, potrebbe essere Maldini, piacerebbe molto Maldini, e poi soltanto dopo potremmo appunto designare il nuovo CT. I nomi caldi sono Conte, sono Mancini, sarebbero due ex, due ritorni, oppure Ranieri, Pioli, o c'è qualche altro nome che ti piacerebbe vedere sulla panchina?
2: Silvio Baldini, senza dubbio, perché Baldini ha dimostrato nell'arco delle due sole partite che l'hanno visto commissario tecnico ad interim che i giovani talenti italiani ci sono. Ne ha lanciati 18 in occasione di questi due incontri con il Lussemburgo e con la Grecia, ma soprattutto Baldini ha dimostrato nei fatti, nell'arco di due sole settimane di lavoro, che cosa voglia dire l'attaccamento alla maglia della nazionale. C'è bisogno di una sterzata, c'è bisogno di una rivoluzione. Tu sei stata molto elegante, hai detto anno zero, la realtà è che siamo all'anno sotto zero, perché l'auspicio qual è? Quello che è toccato il fondo non si comincia a scavare. La nomina del direttore tecnico è il primo passo della ricostruzione. Paolo Maldini ha tutto per esserlo, toccherà al nuovo direttore tecnico scegliere il nuovo commissario tecnico, però è importante che il sistema Calcio Italia, mi riferisco alle squadre di Serie A, capisca che sino a quando ci sarà il 68-70% di calciatori stranieri in campo nel massimo torneo nazionale, chiunque sieda sulla panchina della nazionale avrà le stesse difficoltà che hanno incontrato Gattuso, Spalletti, Conte, Mancini stesso.
0: Beh, Baldini sicuramente ha dimostrato di fare una scelta forte, no? Una scelta che speriamo, qualora anche le scelte di appunto Malagò dovessero andare in un altro verso, che però rimanga nel segno.
2: Ma è così, l'auspicio è questo. Sai, noi in questo momento il nostro sistema calcio sta vivendo forse la crisi più grave degli ultimi anni. Basti pensare alla generazione dei ragazzi che non hanno, delle ragazze che non hanno mai visto l'Italia ai mondiali. Basti pensare all'ultimo titolo conquistato 20 anni fa a livello
1: irritato. Direttore, resta ancora con noi perché adesso stanno arrivando The Verve con Bittersweet Symphony.

0: tutti pazzi per i mondiali. Gianni Perselle e Laura Barte, noi siamo sempre collegati con il direttore Iacobelli, al quale stavamo facendo diverse domande. Abbiamo parlato anche dell'argomento della FIGC, ma soprattutto io, direttore, le vorrei fare una domanda, perché si parla tanto della nazionale italiana che purtroppo già da 3 edizioni consecutive non riesce a classificarsi ai mondiali. È un grande tema, sono anche i vivai, quindi lei cosa ne pensa?
1: Ce la faremo?
2: Ma io penso che non sia vero che non esistano i talenti. Lo riprova il fatto che nell'arco degli ultimi 8 anni, 7 sono stati le finali internazionali disputate dalle selezioni, dalle under giovanili. 3 i titoli conquistati, 2 europei under 17, 1 under 19, si accinge adesso l'under di Bollini a partecipare ad un altro appuntamento importante a livello internazionale. Il problema qual è? È che quando questi ragazzi tornano nei club di provenienza non trovano il coraggio dei tecnici e delle società nello schierarli, e molti di questi vanno all'estero.
1: L'abbiamo visto anche adesso, no? per Palestra, mentre buone notizie per quanto riguarda Nico Paz, direttore.
2: Ma certamente sì, sai, Palestra evidentemente ha scelto di andare al Chelsea non solo e non soltanto per la prospettiva di giocare in Premier League, ma perché di fronte all'offerta pecuniaria che gli è stata proposta, stiamo parlando di un contratto su base quinquennale con opzione sul sesto anno, con 5 milioni di euro netti a stagione, che vuol dire 25 milioni di euro netti in 5 anni. Ma io credo non sia stata soltanto una valutazione squisitamente pecuniaria, ma il fatto di mettersi alla prova nel campionato più difficile e più bello del mondo, e questo in chiave nazionale potrebbe risultare molto positivo per la crescita dello stesso Palestra.
1: Potrebbe essere poi un valore aggiunto, anche auspicando che, insomma, la nazionale italiana possa essere di nuovo protagonista.
0: Eh beh, incrociamo le dita. Ma lei sta seguendo tutte quante le partite? Le sta piacendo anche il racconto delle partite?
2: Beh, questa è una bella domanda.
0: È una domanda calda, attenzione.
2: No, ma è una domanda quanto mai opportuna, soprattutto perché sono molto lieto di intervenire ai microfoni di questa trasmissione, che avrà sicuramente il successo che merita, perché già l'avvio è molto brillante e molto up to date.
1: Io
2: poi sono abituato a dire quello che penso, Non
1: lo
2: è
1: sappiamo,
2: un esercizio
1: questo
2: di viaggeria, né altro. Io ho trovato modo di sottolineare lo stile Bizzotto, mi piace molto. Lo stile Bizzotto è fatto di sobrietà, preparazione, competenza e, viva Dio, nessun urlo, nessuno strepito. E Tiziana Alla, la collega che è stata la prima telecronista di un mondiale, è nella stessa scia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che intanto non ne possiamo più di chi ti spacca i timpani, ma soprattutto è una questione di professionalità. Non c'è bisogno di entrare nelle case ululando o lasciandosi andare a grida belluine e a trasformare una rimessa laterale in una mossa leggendaria o una qualificazione ai 16esimi che viene definita entra nella storia. No, c'è bisogno di raccontare il calcio secondo lo stile, la scuola della Rai, la scuola di Martellini, di Pizzul, di Carlo Nesti, e potremmo continuare, di Gianni Cerqueti, e arriviamo a Stefano Bizzotto, secondo me il miglior telecronista in circolazione.
1: Ma anche perché, direttore, sbaglio, o per chi studia appunto la radiocronaca, la telecronaca, che è l'esercizio più puro del giornalismo, no? Ci sarebbe anche una serie di regole, chiamiamolo un decalogo di regole da rispettare, o ricordo male?
2: No, ricordi benissimo, addirittura non è nemmeno un decalogo, ma un pentalogo.
1: Ah,
2: quello
1: caspita.
2: Che la Rai distribuì negli anni 70, nella sua scuola di radio e telecronisti, che prevedeva, fra le altre cose, il fatto: 1. Usare un linguaggio chiaro, sobrio e non ricorrere a molte parole. 2. Osservare uno stile sobrio, uno stile rispettoso di chi ti ascolta, di chi ti vede, di chi ti segue. 3. Entri nelle case degli altri e devi entrarci in punta di piedi con la massima eleganza. 4. Rifuggire gli anglicismi o gli inglesismi, che purtroppo sono infestate altre telecronache di cui siamo testimoni in questi giorni. E poi 5. Rispettare sempre il diritto del telespettatore.
0: Beh, direttore, le rubiamo qualche altro minuto, però prima di tutto ciò, ovviamente diamo spazio alla musica, perché arriva Harry Styles con Dance No More.

0: del Tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Steel qui su Radio 2. Abbiamo in corso una bellissima chiacchierata con il direttore Xavier Iacobelli, che stava ricordando il pentalogo delle regole dei appunto telecronisti, tra cui Xavier dicevi appunto non usare inglicismi. A proposito di questo, io vorrei sapere cosa tu ne pensi del cooling break. Che cosa ne pensi appunto che deve durare 3 minuti in questi mondiali?
1: Ma intanto la fantasia fervida di Infantino l'ho subito ribattezzato hydration break, cioè riferendosi alla necessità di idratarsi, e ha definito questo uno scudo per la salute dei giocatori. Molto bene, peccato che in alcuni stati ci sia la climatizzazione con 22 gradi, cito Dallas, Houston, tanto per fare nomi, e peccato che da due tempi siamo arrivati ad un calcio suddiviso in 4 quarti e questi 3 minuti per ciascuna delle frazioni di gioco vengano infarciti curiosamente da spot pubblicitari. Ma Infantino ci dice che questo non è affare della FIFA, no? E quindi tutto va bene, madama la Marchesa. L'importante, come sempre, è non essere ipocriti e dire le cose come stanno, che questi break per consentire l'idratazione anche quando non ce n'è bisogno, come dice Jürgen Klopp, che non è un passante, snaturano il calcio. Questo non è più calcio, ma fa la felicità degli spot pubblicitari degli inserzionisti.
0: Anche perché, direttore, se abbiamo ben capito, cioè questa interruzione di 3 minuti va anche a condizionare l'andamento in corso di una partita. Cioè, questo
1: come
0: anche
1: sempre
0: è il
1: sei sempre molto aggiornata, complimenti, perché è appena uscita questa indagine particolarmente certosina e minuziosa, secondo la quale il 78% delle azioni susseguenti da hydration break sono di nuovo condizionabili, e soprattutto il 22% va a favore della squadra che sta soccombendo. E quando Klopp dice che queste pause snaturano e soprattutto non rendono grazia e non rendono, come dire, giustizia al calcio che noi amiamo, dice il vero. Ma tutto questo vaglielo a dire a Infantino.
0: Dovremmo andarglielo a dire invece.
2: Beh, direttore, una domanda un po' più goliardica e dopo la salutiamo, ma lei ha adottato una nazionale?
1: Come potrei non adottare la Scozia? Anche se purtroppo ovviamente sul campo non ha ottenuto risultati.
0: E si merita un applauso.
1: Io sono assolutamente... sono innamorato della Scozia, degli scozzesi, la Tartan Army. Basti dare un'occhiata a come i mezzi di informazione americani hanno dato ampio risalto a quella bellissima spedizione della Tartan Army a Boston, adesso poi si è trasferita a Miami. E vorrei ricordare che a Boston i tifosi scozzesi hanno raccolto $100,000 donati ad un ospedale per la cura dei bambini che si battono contro i tumori.
2: Applauso meritato.
0: Hai fatto benissimo a ricordarlo, direttore. Noi ti ringraziamo tantissimo per aver inaugurato le danze, non potevamo farlo nel migliore dei modi.
2: Grazie.
0: Sei nostro ospite, qualsiasi voglia tu possa aver tempo. Ti ringraziamo tantissimo e continuiamo con la nostra musica, ma a presto, direttore.
2: Grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Buona serata e complimenti.
0: Grazie direttore. Ancora. Allora, continuiamo con la musica con Harry Styles, Dance No More.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Made of Stars. Ti piace la mia pronuncia inglese?
1: Ma sei pazzesca.
0: Ma in realtà non lo so parlare, si capisce?
1: Ma però devo dire che mascheri bene,
0: E infatti
1: Jennifer.
0: Luca Bona dalla regia già mi dà le cazziate, come si dice da noi in
1: non
0: Calabria. Ovviamente
1: Bona
0: salutiamo Luca
1: facendo...
0: Bona.
1: Ma possiamo fare che non c'entra niente gli auguri anche in ritardo a Luca Bona, che ieri è stato il suo compleanno? Ma
0: Happy birthday,
1: dai.
0: To you.
1: Un augurio così a scoppio ritardato.
0: Ma dai, ci vuole una canzoncina un po' più
1: ragazzi
0: allegra.
1: Non ci manda in onda, qua ci staccano i microfoni.
0: Vediamo anche la nostra autrice Lucia Pioppi, che veramente sta facendo un lavoro fantastico. Tutte le persone che ci seguono.
1: No, adesso a questo punto voglio ringraziare anche il direttore, appunto Giovanni Alibrandi, che ha veramente avuto l'idea di poter dare a due donne che amano tantissimo il calcio l'opportunità di poterlo raccontare insieme, e questa insomma è una bella
0: cosa che ci onora molto. Esatto, ci ha dato un po' di fiducia, dai. Speriamo
1: molta
0: di,
1: fiducia di... e noi la ricambieremo.
0: Esatto.
1: Però sempre rimanendo al calcio, vogliamo parlare anche di quelli che sono i bocciati di questo mondiale che si è finora disputato, perché per esempio a me, ecco, più che bocciate, diciamo il dispiacere di non vedere la Turchia andare avanti, perché insomma avevano fatto anche tanti tiri, no? 62 tiri tentati, KO in entrambe le partite del girone, è stata eliminata e questo mi dispiace.
0: Beh, anche la Germania, che non è stata proprio convincente, per poi non parlare della Tunisia invece, che era una delle nazionali africane un po' più attese, mentre in realtà
1: assolutamente
0: tutti, non solo ovviamente i suoi stessi tifosi, quindi i suoi connazionali, ma è stata una delusione un po' generica, no? Una delusione mondiale, ecco. Parlando proprio delle delusioni mondiali, devo dire che la Tunisia ci sta ad hoc. Ma come sono state le delusioni, sono stati anche i colpi, quelli
1: però,
0: sorprendenti.
1: Prima di andare a spoilerare quelli che sono stati appunto i colpi, quello che ci è più piaciuto, ma anche quello che è più piaciuto a voi, vogliamo ricordare anche quelli che sono i risultati delle partite che si sono disputate questa notte, perché in tanti, devo dire la verità, sono stati svegli a guardarle. Allora, la Spagna ha vinto 1-0 contro l'Uruguay, 0-0 è finita Capoverde Arabia Saudita, il Belgio ha segnato 5 reti alla Nuova Zelanda, che ha risposto soltanto con un gol, è finita in pareggio per 1-1 Egitto-Iran, e state sintonizzati perché alle 23, tra l'altro sulla Rai, andrà in onda Panama-Inghilterra e in contemporanea Croazia-Ghana, e poi tutte le partite che domani racconteremo insieme e che commenteremo insieme, perché è veramente un weekend molto denso di calcio.
0: Esatto, tra l'altro c'è da fare anche un piccolo cappello sull'Egitto, perché è stato il primo gol dei mondiali, quindi l'Egitto che è esordito così sicuramente ha dato molta soddisfazione, ed era una di quelle che non ci aspettavamo, mentre in realtà ha fatto tanto, sta facendo tanto, quindi dai, tifiamo tutti l'Egitto. Per quanto riguarda ovviamente le vostre interazioni, noi vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è il 348 7300 200. Aspettiamo tutti quanti i vostri messaggi, anche perché il direttore Jacobelli già ha spoilerato quale nazionale ha adottato, quindi aspettiamo di ascoltare anche la vostra.
1: Tra l'altro, a proposito di messaggi che ci stanno arrivando veramente in tanti, ci scrive un nostro amico che mi spiace che non ti sei firmatevi ragazzi, così almeno vi possiamo anche salutare in diretta. Ci dice: io tifo il Giappone perché sono cresciuto con Ollie e Benji, dopo la puntata in TV scendevo in cortile a tirare legnate col pallone sul portone.
0: Che carino!
1: Forza Giappone!
0: Ma diamo
1: un applauso.
0: Un applauso, mi raccomando, scrivici anche il nome, così magari ti salutiamo meglio. Però diamo spazio alla musica, perché arriva J-Ax.

0: J-Ax è qui con tutti i pazzi per i mondiali. Prima ci siamo lasciati raccontando anche di tanti appassionati italiani che stanno seguendo e stanno sostenendo il Giappone. Io vi devo raccontare una cosa che mi ha fatto morire da ridere.
1: Vai!
0: Perché i giapponesi sono famosi per fare le pulizie di Pasqua anche all'interno degli stadi. Pensate che dopo il primo mondiale del Giappone del 1998 i tifosi fecero quello che dicono in molti hanno imparato da bambini giapponesi, cioè pulire lo stadio, e da allora si è ripetuto ad ogni torneo. E anche dopo il 4-0 del Giappone sul

0: insomma, diciamo che meraviglia, che è tutto perfetto.
1: Un applauso, perché è così che si fa, dovrebbero farlo
0: tutti,
1: dovrebbero
0: farlo tutti, ragazzi.
1: Esatto. Invece io ti volevo parlare delle rivelazioni dei mondiali, ma delle rivelazioni in che senso? Le rivelazioni social.
0: Vai.
1: Perché questo mondiale sta portando i social a livelli estremi, nel senso, abbiamo parlato di Capoverde, no? Che ci ha sorpreso, una delle grandi novità, ed è emerso tantissimo il portiere, spero di non sbagliare la pronuncia, Bozinia.
0: Perfetta.
1: È perfetta, grazie mille. Bozinia, che il soprannome Bozinia in realtà significa nonnina in portoghese, e io mi sono andata un po' ad informare, no? Sì, a scovare tutte quelle cose che vi dicevamo all'inizio puntata, perché noi tutte le curiosità le abbiamo, e Bozinia in realtà significa nonnina, perché pare che lui abbia avuto un'infanzia molto bella con i nonni, e poi non so se hai seguito anche la vicenda della madre che avrebbe voluto vedere la prima partita, poi non è riuscita con i permessi,
0: e adesso finalmente lo sta seguendo.
1: Anche in questo caso applauso dalla regia,
0: applauso.
1: Vai Luca Bona.
0: Applauso a Bozinia, che se merita il come.
1: Non è l'unico portiere che è andato virale.
0: E qual è l'altro genere?
1: L'altro portiere è Maduka Okoye. Tu segui l'Udinese? Beh, sì,
0: certo.
1: Maduka Okoye è stato soprannominato l'uomo più bello dei mondiali. E ci fa onore, fra virgolette, anche perché è un giocatore che gioca attualmente in Italia, portiere dell'Udinese, e pare, ovviamente io dico sempre pare perché metto le mani avanti, sui social dicono che potrebbe esserci un interessamento da parte del club juventino, quindi della Juve.
0: E che quindi dici? Diciamo che questo che mondiale in questo caso li porterebbe molto bene. Ma vogliamo lanciare un altro sondaggio? Dai.
1: Vai.
0: Allora, abbiamo detto quale squadra adottate, ma possiamo anche dire, non lo so, che sondaggio vogliamo fare?
1: Secondo voi, ecco, vedi, mi è venuto adesso il lampo di genio. Secondo voi chi è il volto del mondiale? Scriveteci al 3487 300 200, aspettiamo tutti quanti i vostri messaggini,
0: perché questo è veramente un domandone. E intanto direi sentiamoci ancora un po' di musica e sentiamoci Clean Bandit con Symphony.

0: Bandit, un pezzone questo, Symphony, qui su Radio 2, qui su Radio 2 tutti pazzi per i mondiali.
1: Laura Bart e Jennifer Stella, un appuntamento che vi accompagnerà fino al 26 di luglio tutti quanti i weekend, quindi mi raccomando.
0: Dai,
1: ragazzi,
0: segnatelo alle 20.
1: Alle 20, segnatelo in agenda, mi raccomando. E stavamo parlando delle curiosità dei mondiali, abbiamo
0: perché
1: parlato,
0: perché ce ne sono tantissime, ragazzi, qua ce ne sono talmente tante che dovremmo fare una puntata di 4 ore per raccontarvele.
1: Solo per le curiosità, solo per quello. Abbiamo parlato dei fenomeni social, quindi chi sta diventando il nuovo influencer, ecco, dei mondiali. E tra l'altro io ho sbirciato e sono andata a vedere anche delle curiosità un po' più, diciamo, di nicchia. Ecco, adesso
0: andiamo con le curiosità di nicchia. Qui siamo anche un po' siamo ricercati.
1: Esatto, vedremo il mondiale con occhi diversi, perché abbiamo parlato tantissimo di Cristiano Ronaldo, che ha compiuto 41 anni e a nostro avviso è uno dei giocatori più grandi all'interno di questo mondiale, mentre in realtà non è vero. Non è vero, perché Craig Gordon ha ben 43 anni ed è il difensore della Scozia, e devo dire che si mantiene benissimo come Cristiano Ronaldo. Ed è lì che facevo polemica, perché di Craig Gordon se ne parla veramente poco e nessuno dice che dieta fa, però anche lui è un fisico della Madonna, possiamo dirlo, dai, siamo ragazze, su, dobbiamo
0: possiamo
1: essere
0: dirlo?
1: Oggettive. Possiamo dirlo. Dice,
0: anche senza magari farsi la mattina alle 6 il bagno nella
1: guarda, dovremmo contattarlo.
0: Nell'acqua ghiacciata, magari ha dei consigli un po' per tutti.
1: Esatto,
0: no? Per mantenersi
1: Craig,
0: giovani,
1: scrivici al 348 7 300 200, perché vogliamo sentire invece la tua di routine. Ma se da una parte abbiamo quello un po' più, fra virgolette, anziano, anzi non diciamo anziano, d'esperienza,
0: non offendiamo nessuno, no?
1: Un po' più delicate, d'altra parte abbiamo anche il giocatore più giovane che si sta facendo riconoscere.
0: Quanti anni ha il giocatore più giovane?
1: 17.
0: Cioè è un
1: pischello, come dicono
0: giovane,
1: qui a Roma, un pischello.
0: E
1: lui ha 17 anni. Dunque sto parlando di Gilberto Mora, che è diventato il più giovane titolare della storia del Messico ai mondiali, quindi devo dire tanta roba anche in questo
0: ed
1: caso.
0: Ed ha battuto un record che insomma nessuno aveva battuto, cioè, anche perché se vi ricordate insomma è difficile, ma però mi sta avvenendo un dubbio. Ma
1: dimmi.
0: Scusa, Yamal anche, no? No, vabbè. Yamal però erano gli europei. Forse per questo. Dobbiamo fare una ricerca, perché Yamal agli scorsi europei era sceso in campo a 16 anni. Però chiaramente parlando di mondiale si vede che lui lo ha battuto. Ma noi andremo a documentarci su questo in maniera più specifica. Però a proposito anche di curiosità non necessariamente legate ai calciatori, io penso sia doveroso fare una menzione alla nazionale del Curaçao, che saluta il mondiale dopo il KO contro la Costa d'Avorio, ma insomma ci ha regalato dei momenti di bellezza, ci ha veramente scaldato, ci ha fatto vivere un momento veramente bello di calcio, no? Che l'abbiamo cominciato a vivere nel momento in cui loro sono arrivati con questo pulmino azzurro pieno di sogni, le lacrime di Advocat dopo il gol contro la Germania. E veramente questa piccola nazione con meno di 200.000 abitanti è diventato il paese più piccolo mai approdato ad una fase appunto dei mondiali. E questo, dai ragazzi, sono stati pazzeschi.
1: Esatto. Tra l'altro loro ci hanno stregato un po' con i colori, ma non so se tu hai visto la nazionale del Congo che è arrivato con questa mise tutta animalier che ha fatto.
0: No, ma loro sono i pazzeschi.
1: Dai ragazzi, erano inno di stile.
0: Erano tutto un leopardo, un ghepardo, erano qualcosa di
1: usciti dalla giungla, appena usciti dalla giungla.
0: Erano molto tiger,
1: esatto. E poi ho trovato un'altra piccola curiosità per quanto riguarda sempre i calciatori, il più alto e il più basso.
0: E chi è il più basso?
1: Allora, il più basso è il centrocampista del Panama, e sto parlando di Cesar Yanis, che è alto 1,60 m.
0: Vabbè,
1: però in campo
0: non è proprio basso, cioè diciamo un po' basso, lo possiamo dire, volevo essere carina.
1: Nella media è un po' bassino.
0: Un po' basso.
1: So che tu sei troppo carina, però bisogna essere anche un po' cattiva.
0: Bisogna essere cattiva, quindi dovrò essere cattiva fino alla fine.
1: Devi essere un po' più cattiva.
0: Della trasmissione.
1: Esatto, però se c'è il più basso, ovviamente
0: c'è
1: anche
0: più alto. Scusa, esatto. Parlando l'articolo Il.
1: E a tuo avviso, chi può essere più alto in una squadra di calcio?
0: Questa sarà il portiere.
1: Esatto, in questo
0: Quanto
1: caso. Stiamo parlando del portiere austriaco Florian Weigl. Io spero sempre di non sbagliare con le pronunce, ovviamente. Scusa Florian, che sei sicuramente all'ascolto. Lui è alto 2,05 m.
0: Vabbè, posso dire però, neanche tanto alto, cioè pensavo di più. Dopo questa io penso, cioè no, questa mi ha un po' deluso.
1: Eh beh, 2,5 metri, potrebbe giocare nell'NBA.
0: Vabbè, no, dai.
1: Potrebbe cambiare sport, ma in realtà è troppo bravo, quindi lo teniamo come
0: portiere. Però noi con le curiosità ne continueremo, insomma, a parlare dopo, rimanete con noi.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il migliore equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
4: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
5: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
4: Per info, conai.org.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Tutti pazzi per i mondiali, siamo qui per continuare a parlare di questo mondiale con tante notizie dal campo, extracampo. Ma tu lo sai, Jennifer, che questo
1: Dimmi.
0: È il mondiale più lungo di sempre? Perché
1: sì,
0: dura 40 giorni, cioè molto di più delle edizioni classiche. Per alcuni possiamo dirlo, forse dura anche troppo, ed è praticamente una sorta di mini olimpiade del calcio.
1: Esatto, un po' come se fosse la Champions League dei mondiali.
0: Beh sì, sì, però in un maxi formato, perché si giocano 104 partite.
1: Esatto, che noi seguiamo sempre, tutti
0: sì,
1: tantissimi
0: sì, cioè
1: giorni.
0: Noi ci mettiamo gli allarmi.
1: Tra l'altro
0: le guardiamo le partite. Dai. Però oggettivamente sono tante, anche gli orari, ma questo insomma non è niente di nuovo, possiamo dire che per chi abita in Italia non sono così diciamo comodi, no? Però
1: sono degli orari un po'
0: per chi ama il calcio questo ed altro. Tra l'altro
1: sì,
0: c'è una curiosità, perché mai così tanti giocatori sotto i 20 anni sono titolare in un mondiale, il torneo della nuova generazione, e visto che prima ne parlavamo, Jennifer,
1: sì,
0: con il direttore Jacobelli,
1: devi vai italiani,
0: devi vai sul tema dei giovani, e confidiamo caldamente che questo possa essere un po' viatico, no? Un forte cambiamento anche nella Serie A.
1: Possiamo dare un titolo a questi mondiali, quindi i mondiali dei giovani, i mondiali delle nuove scoperte, i mondiali di chi effettivamente sta anche crescendo, no, calcisticamente, tramite queste esperienze importantissime, perché i mondiali, ricordiamo,
0: è
1: una bellissima vetrina, e molti, purtroppo noi non ci siamo, perché altrimenti anche molti talenti italiani magari sarebbero stati avvistati, no, dalle varie squadre, anche extra italiane, i vari club. Noi vi ricordiamo nuovamente il nostro numero, che è il 348 7300 200. Aspettiamo ancora i vostri messaggi. Noi abbiamo lanciato una nuova domanda, quindi a vostro avviso chi è il volto dei mondiali 2026? Parliamo tanto di Ronaldo, Messi, però ci stanno dei giocatori fantastici. Abbiamo Mbappé. Yamal, tantissime
0: Yamal,
1: aspettative su,
0: cioè,
1: di lui,
0: ragazzi, cioè qua si fa veramente fatica a poter individuare quello che è il volto copertina e quello che sarà il volto copertina di questo mondiale. Ci farebbe molto piacere sapere cosa voi ne pensate al riguardo, e chissà, visto che stiamo parlando di mondiali, ma anche un po' di giovani e di nazionale, mm-hmm, siamo tutti molto curiosi di sapere chi sarà il nuovo allenatore della nazionale italiana,
1: eh,
0: e come si dice, lo scopriremo soltanto vivendo. Ma nel frattempo ci sentiamo una grande canzone, Will Smith, Men in Black.

0: Man in Black, che dire, quando sono questi pezzi parte subito un po' la gambina, parte subito il ritmo. Stiamo avendo degli ospiti strepitosi, no? Proprio per inaugurare questa nostra primissima, questo debutto che pare stia andando bene, anche dei messaggi che ci state inviando al 348 esatto 7 300 200. Continuate ovviamente a inviare tutti i vostri pareri, messaggini, soprattutto nella nostra domanda talk. Abbiamo avuto in precedenza il direttore Iacobelli e adesso abbiamo un campione del mondo, il campione del mondo il 2025 in Moto2, benvenuto a Diogo Moreira.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao Diogo, benvenuto.
0: Come stai?
1: Grazie. Noi siamo qua in Assen adesso.
0: Com'è andata? Oggi avevate la gara sprint.
1: Sì, è andata abbastanza bene. Alla fine abbiamo fatto 11.
0: Sì.
1: Quindi sono contento, anche il team è contento, quindi tutto a posto.
0: La tua primissima esperienza in MotoGP, noi abbiamo ricordato quello che hai fatto l'anno scorso, campione del mondo 2025 di Moto2, quest'anno questa nuovissima avventura, questa nuova esperienza, come ti stai trovando?
1: Sì, sono contento, adesso penso che abbiamo fatto un step all'inizio della stagione. E abbiamo fatto un po' di fatica, ma penso che con il team abbiamo lavorato abbastanza bene, quindi sono contento. Adesso siamo in un livello abbastanza buono, non per lottare con quello davanti, ma siamo sempre lì top 10, quindi abbastanza bene.
2: Diogo, tu sei nato a San Paolo, sei brasiliano, ma ci dici, visto che sono in corso i mondiali che noi stiamo seguendo, che rapporto hai con il calcio brasiliano e con la nazionale? Lo segui?
1: Sì, sì.
2: Ti sta appassionando?
1: Sì, un po' sì che guardo, adesso un po' di più perché fanno il mondiale, quindi vediamo come va Brasile. E vediamo se si possiamo fare qualcosa alla finale, ma ancora manca un po'.
0: Ma tu hai un calciatore del cuore? Non dirmi Neymar, non vale.
1: È difficile, quindi no, per me Neymar ancora non abbiamo stato insieme, ma sì per me Neymar.
2: Ascoltami Diogo, ma secondo te, cioè, pensaci bene a questa, c'è più pressione a tirare un calcio di rigore insomma nei tempi supplementari, quando veramente devi decidere con il tuo gol la partita, oppure in una partenza alla griglia?
1: Boh, la partenza in griglia.
2: Vedi, cioè, questa guarda che è interessante questa risposta, perché Diogo?
1: Boh, perché alla fine lì in partenza siamo tutti, quindi sempre c'è quello nervosismo che sei lì sempre a pensare cosa si può fare o cosa si può fare alla fine dopo la partenza, no? È anche il primo giro, la prima curva, quindi quello per me è un po' diverso, no? No, alla fine penso che non si può spiegare tanto, no? Perché solo io che sono con la moto capito quello.
2: E possiamo dire, Diogo, che hai i numeri, no? E hai raggiunto, cioè, i successi per poterlo dire veramente con consapevolezza.
0: Certo. Allora, Diogo, se sei d'accordo, ti terrei altri 2 minuti, però prima diamo spazio alla musica con Taylor Swift.

0: Taylor Swift, voi siete sempre collegati su Radio 2, Jennifer Stella e Laura Bart con tutti i pazzi per i mondiali. Abbiamo in collegamento un super campione, Diogo Moreira. Ti abbiamo chiesto un po' anche la tua appartenenza, no? Alla tua nazionalità, il Brasile, il fatto che stai seguendo in un qualche modo il calcio, poi ovviamente sappiamo i tuoi impegni anche in MotoGP, e ti volevo chiedere, ritornando ovviamente sempre nel tuo, ecco, ma quali sono gli obiettivi della stagione? Sembra una domanda un po' banale,
1: ma
0: in realtà
1: non lo è.
0: Perché
1: c'è da dire appunto che
0: C'è da dire perché il primissimo anno in MotoGP, quindi comunque non so gli obiettivi che ti sei prefissato.
1: Se vuoi dirceli, Diogo.
2: Ma alla fine l'obiettivo è essere sempre top 15. Adesso penso che abbiamo fatto un step, siamo lì davanti, e anche rookie dell'anno, penso che quello sarà più importante. E niente, alla fine penso che dobbiamo essere sempre top 15 in domenica, e vediamo, alla fine mancano tante gare per la fine dell'anno.
1: Diogo, tornando invece ai mondiali, cioè il prossimo appuntamento del Brasile è lunedì contro il Giappone, ma ci puoi fare un pronostico secondo te su quello che potrebbe essere appunto il vincitore di questo mondiale, o possiamo dire qual è la finale che a te piacerebbe vedere?
2: Lunedì penso che 2-0 Brasile.
1: Ah, sì, perché il Brasile
0: è così, Attenzione,
1: posso dire che ci hai spiazzato? Sembrava che non lo volesse dire, invece è sparato diretto. Quindi tu dici Brasile e Giappone 2-0 per la squadra di Ancelotti.
2: Sì.
0: Beh, non è scaramantico, c'è da dire.
1: No, cioè, per dirgli in diretta questa cosa. Cioè, poi ti faremo
0: Speriamo sia così.
1: Dobbiamo
0: speriamo
1: risentire
0: sia così.
1: Per dirti se
2: c'è ragione. Speriamo.
0: Allora, Diogo, noi ovviamente ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo anche per la gara di questo weekend. Sei in Olanda, quindi ti stiamo anche strappando un po' dai tuoi impegni. Ci tengo a ringraziarti tantissimo, e a ringraziare anche il team LCR Onda per la disponibilità e tutte le persone che sono state super carine con la redazione per averci anche permesso la tua ospitata telefonica. Grazie mille, Diogo.
1: Ciao Diogo, grazie, un saluto da tutta Radio 2.

0: Medusa, Lose Control. Vi dico che intanto qui a Radio 2, in particolare Luca Bona stava ballando. Non so se stavate ballando anche voi macchina o dove vi trovate.
1: Ma guarda Lucia dalla regia. Cioè, ma una ballerina.
0: Non lo so io.
1: Sembri Shakira Mora. Lo sai, guarda, mi fa anche la danza del ventre.
0: Pazzesca.
1: Fantastica.
0: Ma vogliamo raccontare anche un po' di quello che sta succedendo in queste ultime ore, no? Perché abbiamo parlato di Capoverde, di Vozzinia. Tra l'altro Vozzinia, insomma, da questi mondiali ha avuto un boom social incredibile, perché è arrivato a 17 milioni di follower, che è veramente, insomma,
1: un risultato
0: enorme. Tra l'altro lui, cioè questo è un po' il dato, sembrerebbe che questo mondiale gli stia cambiando anche un po' quello che sia il finire di questa sua carriera, perché lui ha 41 anni, gli manca ancora un anno di carriera, dice, e lo vogliono anche in Brasile, perché attualmente lui gioca in seconda divisione. Lo hanno intervistato e lui ha voluto fare, sai, i complimenti a chi? A Gigi Buffon, perché ha detto che è sempre stato un suo idolo. Ma il suo idola, l'ha ripetuta, e la sua mamma, la nominavamo prima, che insomma è il suo faro, la sua eroina, lo ha detto visibilmente commosso e contento che finalmente può avere la madre che lo vede in tribuna.
1: Una storia bellissima, e poi è ancora più bello che comunque nomina i calciatori italiani, no? Coloro che hanno fatto la storia, quindi l'Italia è sempre presente in questi mondiali, anche se non fisicamente con i nostri giocatori, con la nostra nazionale, però anche guardando un po' il passato abbiamo dei bellissimi ricordi. Tra l'altro non voglio anticipare tantissimo, ma domani ci sarà
0: domani
1: un ospite, ma c'è un ospite che ci ricorderà proprio i mondiali dove l'Italia comunque ha fatto un po' la storia. Ecco, non voglio dire troppo perché altrimenti ci sgamano subito. E volevo ricordare anche il fatto che Capoverde è la scoperta, però il prossimo turno si sfiderà contro l'Argentina di Messi, perché ormai...
0: Ma secondo me domani ne parleremo e come. Rimanete con noi.

0: Questo è un pezzo incredibile, possiamo dirlo, di un pezzo di Diana Ross, poi rifatto da Phil Collins, perché qui si parla anche di musica, non soltanto di calcio.
1: Vedo che sei esperta su tutti i fronti,
0: ragazzi.
1: Sai una cosa che non sai fare?
0: Bisogna stare sul pezzo. E a proposito
1: vero.
0: Di stare sulle notizie, io direi di andare ad ascoltarci, perché è importante avere contezza di quella che è l'attualità, e quindi sentiamo GR.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: 2-2. Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sono le 19:30.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2.
11: Roma, famiglia di origini bengalesi sterminata, colpi di mannaia, morti moglie, marito e la loro bambina, ferito il primo figlio ventenne, ricercato un connazionale, aveva molestato più volte la vittima. Europa sulla graticola, per gli esperti è il risultato di anni di allarmi inascoltati. Italia rovente almeno fino a mercoledì prossimo. Cortei del Pride a Napoli e Milano, parla la leader PD Schlein. Mirko ucciso dal padre per omotransfobia, serve la legge Zanna affossata in Parlamento. Venezuela, sale la rabbia contro il governo a quasi 3 giorni dal sisma. Ci sono luoghi ancora non raggiunti dai soccorritori, ospedali nel caos. Sport, mondiali di calcio, si chiude la fase a gironi con gli ultimi verdetti in vista dei 16esimi. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci, in primo piano il triplice delitto di Casalotti alla periferia ovest della capitale.
12: Continua la ricerca del killer anche con l'ausilio di droni. L'uomo che ieri sera ha ucciso 3 persone. La polizia di Stato ha diffuso la foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossain Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. L'uomo avrebbe molestato la donna. Al suo rifiuto avrebbe ucciso lei e la sua bambina. Poco dopo ha aggredito a morte il marito tornato a casa e ferito il figlio più grande. A morire a colpi di mannaia Alicia, di soli 8 anni, e i suoi genitori, il padre Kamaluddin Babul, 39 anni, e la madre Jano Sne Momotai, di 38 anni, tutti bangladesi. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, Amir Hossein, fuggito in strada.
13: Stavo vedendo la partita, ho sentito un trambusto, ho visto queste due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Urlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
12: Kamaluddin era una persona mite, si raccontano i clienti del supermarket dove lavorava.
14: Aiutava i clienti con le buste, le portava in macchina. È una cosa assurda.
15: Sembra una persona sempre disponibile.
12: Elena Paba, GR2.
11: Voltiamo pagina, passiamo alle notizie sull'anticiclone africano che insiste sulla maggior parte dei paesi europei, travolti da un caldo rovente persino superiore agli anni scorsi. Valori record in Gran Bretagna e in Germania, afa pesante anche in Francia, ovunque vittime per cause collegate al caldo. In Italia, per avere un po' di requie, dovremo pazientare ancora diversi giorni.
16: 4.700 metri, come dire 100 metri sotto la cima del Monte Bianco. Oggi bisogna salire fin lassù per trovare la temperatura a 0 gradi, quello zero termico che si sposta sempre più in alto, mentre sotto i ghiacciai delle Alpi, o meglio quel che ne resta, fonde inesorabilmente. La sensazione è che persino l'asfalto fonda, con queste temperature in corsa accanita verso i 40 gradi, e le città col bollino rosso, 18 oggi e domani, fanno quello che possono. A Milano la sfilata del Gay Pride è stata posticipata alle 17 per evitare la calura estrema. Andiamo a prendere il fresco in montagna, si diceva, ma anche lì bisogna poi vedere. Oggi in Val d'Aosta c'era l'allerta per caldo anomalo, con 37 gradi nel capoluogo e 32 a Courmayeur. Previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
17: Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
16: Poi, ormai l'abbiamo imparato col cambiamento climatico, il corollario di queste alte temperature è abbondanti acquazzoni e temporali violenti. Donatella Gori, GR2.
11: Il caldo estremo impatta più gravemente sulla popolazione meno abbiente, su chi vive in edifici vecchi, senza verde e senza aria condizionata, con abitazioni in grado di superare i 30 gradi per giorni interi, con grande sofferenza personale. Altra conseguenza è la grande sete dei fiumi. In alcuni punti del Po e del Ticino ci sono solo pochi centimetri d'acqua. Nel servizio la preoccupazione di chi lavora sui fiumi: se non piove, affermano, dovremo interrompere la navigazione.
18: Di solito questi livelli li vediamo a metà fine luglio, invece sono già 15 giorni che li abbiamo, siamo arrivati, diciamo, ai livelli di magra estiva già adesso.
19: La grande sete di Ticino e Po, da Pavia scendendo verso i ponti della Becca e di Spessa, in alcuni punti si naviga su 30 centimetri d'acqua. Alla confluenza dei due fiumi si registrano 3 metri e 41 centimetri sotto lo zero idrometrico. Più che il grande fiume, sembra un grande lago immobile.
20: Fiume basso non vi crea problemi?
18: Se a breve non verranno un po' di pioggia a aiutarci un po', dovremmo bloccare le navigazioni o perlomeno navigare solo in punti per navigare in sicurezza.
20: Alberto Ambrogi, GR2.
11: Lo abbiamo sentito in precedenza, in alcune città italiane, sfidando il caldo, si sono tenuti oggi i cortei del Pride. A Milano, sul carro del PD, c'era la segretaria Elly Schlein, che ha ricordato il duplice omicidio di Camaiore. L'uomo transfobia ha ucciso Mirko, ha detto: davanti a questa tragedia bisogna che riflettano tutta la società e tutta la politica. L'odio verso le persone LGBTQ+ uccide, ha concluso. Per questo vogliamo una legge come era il DDL Zan, che è stato affossato in Parlamento. Al Napoli Pride, partecipazione eccezionale con più di 100.000 persone. Ancora da chiarire la dinamica del grave incidente che ha coinvolto un'intera famiglia di origine egiziane. Viaggiavano tutti su un minivan che si è ribaltato lungo l'autostrada A14 tra Borgo Panigale e Zola Predosa. Una giovane di 25 anni è morta sul colpo, il suo neonato di 6 mesi è ricoverato in gravi condizioni. A bordo anche i due genitori della vittima, gravi ma non in pericolo di vita, e i suoi due fratelli adolescenti feriti lievemente. Il marito della ministra della famiglia, Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua. Non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto. In azione i soccorritori. Ora il terremoto in Venezuela, quasi 3 giorni dal sisma. Molte zone interessate dai crolli non sono state ancora raggiunte dai soccorritori, mentre è caos negli ospedali non attrezzati per un così grande numero di feriti. Tra la popolazione cresce la rabbia per le difficoltà organizzative dello Stato. Il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 1.430, i dispersi sono ancora decine di migliaia, l'inviata della RAI.
21: Le speranze di trovare altri sopravvissuti si affievoliscono con il passare delle ore, mentre si continua, giorno e notte, a scavare tra le macerie, soprattutto nello stato di La Guaira. In molte aree si scava ancora a mani nude, parenti, volontari e vigili del fuoco continuano a cercare, vive, persone intrappolate sotto gli edifici. Denunciano carenze di equipaggiamenti, mezzi pesanti e squadre di soccorso. Tra le vittime c'è anche Francesca Mannina, di origine siciliana, dichiarata morta dopo giorni di ricerche. Gli aiuti internazionali stanno ormai arrivando senza sosta, decine decine di aerei militari hanno già raggiunto il Venezuela. Gli ospedali sono ormai al collasso. Migliaia di sfollati vengono assistiti in strutture di fortuna. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. Per entrare sarà necessaria un'autorizzazione preventiva. Una decisione che alimenta le polemiche. Molti sfollati accusano il governo chavista di ostacolare l'arrivo dei volontari. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, in visita nelle zone colpite, è stata fischiata dagli abitanti.
0: Stefania Battistini per il GR2.
11: Anche l'Italia si mobilita. In volo per il Venezuela il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo i nostri soccorritori. Il primo gruppo atterrato nella notte è già al lavoro negli ospedali e tra le macerie.
1: È il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a spiegare i compiti dei 97 soccorritori inviati dall'Italia in Venezuela.
22: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco sta già operando. Tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
1: Tra gli infermieri, Monica Rinaldi del 118.
23: Abbiamo bisogno di lavorare in velocità. Abbiamo portato per esempio un monitor defibrillatore molto leggero e versatile, abbiamo gli zaini tarati sull'assetto trauma.
1: Sul secondo aereo decollato nel pomeriggio da Pratica di Mare, altri soccorritori provenienti dall'Unione Europea e 36 tende per allestire una prima tendopoli per gli sfollati. Alla Guaira c'è anche il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
24: Sul lungomare molti edifici sono crollati, le nostre squadre vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare. Fino a questo momento non abbiamo però avuto nessuna risposta.
1: Simone Zazzera, GR2.
11: E un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito alcune zone dell'Afghanistan e del Pakistan. L'epicentro ha una profondità di 165 chilometri nella regione afghana dell'Hindu Kush. Al momento non si ha notizia di vittime o di danni. Nel Golfo Persico torna la tensione tra Stati Uniti e Iran con una serie di attacchi reciproci, mentre la tregua appare a rischio. Sul fronte libanese è stato compiuto un primo passo per la pace. Il paese dei cedri e lo Stato ebraico riconoscono la sovranità reciproca nell'accordo quadro firmato a Washington, ma Hezbollah, non coinvolta nelle trattative, respinge l'intesa. Nella striscia di Gaza droni israeliani hanno attaccato il campo profughi di Al-Mawasi, colpita una tenda di sfollati, due le vittime palestinesi, un giovane di 30 anni e la sorella di 15, 7 i feriti. La legge molto divisiva sulla riforma della caccia. La maggioranza, dopo il voto favorevole al Senato, vuole accelerare anche alla Camera, dove si inizierà a discutere del testo martedì. Una fretta dovuta probabilmente alla volontà di chiudere la partita prima della prossima stagione venatoria che si aprirà la terza settimana di settembre. Protestano tutte le associazioni animaliste, non solo per il contenuto della legge, che elimina molti paletti a difesa degli animali, ma per quello che definiscono un blitz che forza regole e procedure parlamentari, mettendo a rischio la tenuta del sistema democratico. Ora una storia che arriva dalla Puglia. I compagni di classe disertano il compleanno di un bimbo disabile, allora si mobilita tutta la comunità e la sua diventa una super festa.
25: La festicciola, che doveva essere un flop, si è trasformata in un evento di piazza. È successo a Lucera, in provincia di Foggia. Il festeggiato, un bimbo di 7 anni con una neurodivergenza. Aveva invitato tutti e 22 compagni di classe, ma quasi tutti avevano dato forfè. La madre, pedagogista, si era sfogata sui social. È così che si pratica l'inclusione che andiamo insegnando a scuola? Una mamma ha commentato che la stessa cosa era successa a suo figlio, disabile, lasciato solo dai compagni nel giorno del compleanno. In tanti però hanno commentato offrendo di partecipare con i loro bambini. L'intera comunità si è attivata e in poco tempo il compleanno è diventato un evento. Il festeggiato ha spento le candeline circondato da moltissime persone, compreso il sindaco e i carabinieri in divisa. Ha ricevuto in dono dalla polizia una maglia con il distintivo. Si è seduto al volante della gazzella. Il Vespa Club di Foggia gli ha consegnato una targa con il suo nome e cognome. La mamma ha ringraziato commossa. Avete trasformato questo giorno tanto atteso in una favola meravigliosa. Francesca Fornario, GR2. RTR2.
11: Ed ora passiamo alle favole dello sport, speriamo almeno belle notizie. In studio con noi c'è Giacomo Prioreschi.
2: Ci proviamo, ciao Maria Teresa e buonasera a tutti.
11: Allora iniziamo dal calcio e dai mondiali.
2: Fra stasera e la mattina di domani si concluderà la fase a gironi e ci saranno gli ultimi verdetti in vista dei sedicesimi di finale, e quindi il programma con alle 23 per il gruppo L Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Qui l'unica certezza è che Panama è già eliminato, mentre inglesi e danesi sono già ai sedicesimi, bisognerà vedere poi in che posizione. All'1.30 il gruppo K con Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo contro Uzbekistan. A proposito di questo, ascoltiamo Fabio Cannavaro, lo ricorderete, campione del mondo con gli azzurri nel 2006, oggi è CT dell'Uzbekistan, che è ancora in corsa per la qualificazione, in realtà però quasi impossibile, dovrebbe vincere con 7-8 gol di scarto.
3: Dal primo giorno ho cercato di togliergli la pressione ai miei giocatori. Non è facile, perché comunque poi dopo sei in campo. Sicuramente ci saranno dei momenti dove dovremo soffrire. Durante le partite c'è un periodo dove gestisci, c'è un periodo dove soffri. Se noi non siamo pronti a quello e pensiamo che tutto sia facile perché siamo al mondiale, possiamo avere solo sempre delle difficoltà.
11: Giacomo, passiamo ai motori.
2: In Formula 1, concluse le qualifiche del Gran Premio d'Austria, fra polemiche e bandiere gialle è stata confermata la pole di George Russell allo Spielberg. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton a muro Verstappen nel tentativo finale. Russell ha rallentato sotto bandiera gialla, come confermato dalla direzione di gara. Restano però, come dicevamo appunto, le polemiche. Poi c'è il moto mondiale. In Olanda, già disputate le qualifiche con le Aprilia che hanno fatto meglio di tutti, sarà Martin a partire in pole position davanti a Ogura e a Bezzecchi, solo settimo Marc Marquez. Mentre nella sprint, doppietta per il team Trackhaus della sprint ad Assen, con Ralf Hernandez che ha chiuso davanti ad Ogura, sul podio anche di Gian Antonio, quarto Bezzecchi, poi Martin, Marc Marquez e Bagnaia.
11: E allora in chiusura parliamo di tennis.
2: Sta per iniziare il torneo di Wimbledon, penultimo slam stagionale sull'erba inglese. Lunedì l'esordio del campione in carica e numero uno al mondo Sinner al primo turno contro il serbo Kecmanovic. Sinner ha parlato oggi, sentiamolo.
4: Per me, come ho sempre detto, è il torneo più bello che abbiamo. So quanto difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
11: E per lo sport è tutto, grazie a Giacomo Prioreschi. Direttore Nicola Rao, in regia Alessandro Campanella e Gianni Tola. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna a tutti pazzi per i mondiali. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
5: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
6: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
26: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
27: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
28: Tutti pazzi per i mondiali!

0: Rich, voi siete sempre collegati su Radio 2 con Jennifer Stella, Laura Bart. Tutti pazzi per i mondiali. Allora Laura, nel mentre che noi siamo...
1: Cosa hai fatto nel mentre?
0: Ballando, ascoltando. Tu sai che l'intelligenza artificiale prima o poi ci sostituirà. Sostituirà
1: la speriamo di no, scusate.
0: Ma ci dice di sì.
1: Però ci aiuta, sì. Quello sì.
0: Ci aiuta anche fin troppo e addirittura fa anche delle ipotesi abbastanza, diciamo, azzardate, perché ho chiesto all'intelligenza artificiale di prevedere chi vincerà il mondiale e mi ha indicato due dati anche abbastanza carini, interessanti. Allora, il primo dato ha indicato come capocannoniere Mbappé. Ed effettivamente potrebbe succedere.
2: Questo ci potrebbe stare.
0: Per quanto riguarda invece la nazionale, ovviamente, che vincerà, ero un po' indecisa perché mi ha indicato il Brasile, la Francia,
1: aveva
0: l'Argentina,
1: dei dubbi pure,
0: esatto,
1: pure
0: la Spagna. Però ti devo dire, no, ma che intelligenza artificiale sei, ci sono le favorite da sempre praticamente.
1: Quindi aspetta, non ho capito, ha messo Spagna, Argentina?
0: No, mi ha messo Brasile, proprio così in ordine. Okay. Brasile, Francia, Argentina e Spagna.
1: Vabbè, però posso dire, cioè, nel senso, in effetti, cioè, c'è un po' deluso, no?
0: Ci aspettavamo di più.
1: Però, rimanendo in tema mondiali, curiosità, novità, vi voglio raccontare qualcosa sul pallone che stiamo vedendo in queste gare, che si chiama Trionda. Innanzitutto è un omaggio ai tre paesi ospitanti, Jennifer, che sono Canada, Stati Uniti e Messico, anche se per la prima volta il Canada, uno dei paesi ospitanti, è già stato eliminato. All'interno ha un sensore di 500 Hz, un sensore di movimento, che invia direttamente dei dati al VAR, che sono dati che sono particolarmente utili per il fuorigioco semiautomatico. E questo comunque, dai, quando la tecnologia in questo caso porta a dei risultati. E tra l'altro leggevo alcuni commenti sui social, perché questo pallone si ricarica come le cuffie wireless.
0: Ma dai.
1: Questo è pazzesco, come uno spazzolino da denti. E con una ricarica di 90 minuti il tempo di autonomia è superiore a quello di 6 ore. Quindi veramente...
0: Ma te ne rendi conto che l'intelligenza...
1: Questa cosa è pazzesca.
0: Sì, cioè l'intelligenza artificiale, ma non solo, la tecnologia sta prendendo il sovravvento di tutto, di
1: ma
0: tutto il mondo.
1: Ma non ci sostituirà, ragazzi.
0: Dici?
1: Non ci sostituirà.
0: Ma hai i miei dubbi.
1: No, dai. E cosa dire? Io direi di sentirci un po' di musica.
0: Io se voglio ballare.
1: Vai,
0: ballerà. Annunciamela.
1: E allora sentiamo Gloria e Stefan, Conga.

0: questa è la grinta giusta. Ma io so, Laura, che hai trovato delle novità pazzesche, delle cose, delle curiosità abbastanza assurde, che in realtà sono reali in questo mondiale 2026.
1: Allora, innanzitutto, prima di entrare nello specifico con quelle che sono delle novità per quanto riguarda il regolamento dei mondiali, no? Visto che dal pallone ci siamo spostati, da trionda ci siamo spostati alla sala VAR, direi di fare anche una parentesi che riguarda gli arbitri. E una di queste polemiche che appunto si è scatenata riguarda l'arbitro Barton, che nel corso dell'acceso match Turchia-Paraguay, che appunto veniva arbitrato da Barton, ha espulso il giocatore Almiron. Motivo? Comportamento antisportivo, perché si è appunto coperto la bocca mentre stava parlando e quindi rosso
0: ma
1: diretto.
0: Ma dai!
1: E non era mai successo.
0: Troppe censure. Ma tu le sai tutte le regole dei mondiali 2026? Cioè, ci sono delle cose assurde.
1: Tutte? Non lo so se le so tutte.
0: Guarda,
1: ce le vuoi ricordare?
0: Te ne dico alcune, spero di fare in tempo nel dirle tutte. Allora, sostituzioni lampo: il calciatore sostituito deve lasciare il terreno di gioco entro 10 secondi utilizzando la via più breve, che già solo questo è assurdo. Poi, conto alla rovescia per i portieri: i portieri hanno ora un limite massimo e un tassativo di 5 secondi per effettuare i rinvii dal fondo o rimesse. Poi, mani davanti alla bocca, che è stato diciamo il motivo scatenante di questa polemica, è severamente vietato ai calciatori di coprirsi la bocca con le mani mentre parlano in campo con i compagni, avversari o arbitri. Perché? Perché potrebbero insultarli indirettamente, quindi giustamente ci sono anche delle censure sotto il punto di vista calcistico, pare.
1: Barton l'ha veramente applicata alla lettera, come si dice.
0: E infine l'abbandono del campo, però questo dai è ammissibile.
1: E allora rimanete con noi e sentiamoci insieme Mace e Salmo, Cattive abitudini.

0: Questo è Salmo con Cattive Abitudini. Quante cattive abitudini abbiamo noi esseri umani, ma questo è un discorso che non possiamo intraprendere.
1: Però parlando
0: purtroppo
1: delle buone abitudini, visto che siamo partiti con Tutti Pazzi per i Mondiali, noi vi aspettiamo domani, domenica, alle ore 18 fino alle 20. Vi mandiamo un abbraccio, siamo molto contente di essere partite con questa trasmissione. A domani.
0: Ciao, a domani.

0: domenica.
1: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi, temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A4 in Lombardia, dove si segnala l'uscita chiusa al casello di Sesto San Giovanni via Lezzara per chi proviene da Brescia a causa di un incidente. Ci spostiamo in A27 in Veneto, tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, in direzione Venezia, dove si registrano 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria. Andiamo in A1 in Emilia Romagna, tra Piacenza Sud e l'allacciamento con la A21 verso Milano, dove sono presenti code per un incidente. Sulla diramazione per Ravenna della 14 tra Ravenna San Vitale e lo svincolo di Lugo in direzione della Bologna Taranto, segnalato invece 1 chilometro di coda per un veicolo fermo. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma nel Lazio, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze, segnalato 1 chilometro di coda per un incidente. Chiudiamo in Campania in A3 alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno, si registrano code per il traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo. Poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi